0: Come sempre giriamo il pianeta alla ricerca di notizie più o meno strane qui nel pomeriggio del sabato di Radio Company. Vi porto in Lapponia perché se vi piacerebbe partecipare ad una caccia al tesoro, allora potete tranquillissimamente organizzarvi per partire ed andare in Lapponia, dove verrà organizzata una vera e propria caccia al tesoro con il sole di mezzanotte. L'idea è nata ovviamente per incentivare il turismo anche d'estate. D'inverno infatti è una meta ambitissima, gettonata per il villaggio di Babbo Natale, ma anche per i paesaggi innevati e l'aurora boreale. Ma durante l'estate non rischia certo l'overtourism. La caccia al tesoro inizierà proprio alla mezzanotte del 18 di giugno, in coincidenza con l'inizio dell'estate a Levi, meta turistica nel nord della Finlandia. E sarà una sorta di gioco avventura di proprio caccia al sole di mezzanotte, così si chiamerà. Il giorno in cui il sole non tramonta mai e c'è luce per 24 ore. La caccia consiste nell'esplorazione di sentieri panorami mozzafiato e intanto ci si avvicinerà al tesoro nascosto. Ma in cosa consiste questo tesoro? Beh, è un lingotto d'oro, pensate, dal valore di 20.000 euro. La caccia andrà avanti tutta l'estate finché non verrà scoperto il prezioso tesoro. Il messaggio che si vuole trasmettere è che la Lapponia è un tesoro nascosto sia d'inverno che d'estate. Quindi tutti pronti per questa caccia al tesoro.
1: Company Globetrotter.

0: Globetrotter.
1: E adesso il nostro pomeriggio del sabato, voglio parlarvi anche di social, di WhatsApp, di Instagram e di Facebook, perché presto arriveranno piani a pagamento anche in Italia. I nuovi servizi Plus, che come detto presto arriveranno anche in Italia, aggiungono strumenti per la personalizzazione dei profili, la gestione delle storie e delle chat e anche le funzioni legate ai creator con il supporto dell'intelligenza artificiale. Instagram Plus in particolare punta sulle storie, infatti gli utenti potranno estendere la durata a più di 24 ore e vedere quante volte è stata visualizzata una storia. Ci sono anche le liste illimitate per la condivisione e la possibilità di aumentarne la visualizzazione mettendola proprio in evidenza anche ogni settimana in modo programmato. Poi c'è WhatsApp Plus invece, che offrirà dei temi grafici, degli sticker esclusivi, alcune suonerie personalizzate e più conversazioni rispetto a quelle gratuite attuali. Meta sta anche pensando di offrire più specifiche offerte per i professionisti con dei servizi basati proprio sull'intelligenza artificiale generativa e una maggiore capacità di calcolo. Ovviamente la sfida dell'azienda è ampliare il suo bacino di utenti puntando a tantissime iscrizioni mensili.

0: Bam bam, bambina.
1: Company 3 per te. Le scegli, le richiedi,
2: le riascolti. Le riascolti. Il sabato pomeriggio accade anche questo con il 3 per te della Company. Tre belle canzoni, tutte da riascoltare, ovviamente grazie a un'amica o un amico. Quest'oggi c'è Simona, protagonista, insieme a lei ascolteremo per iniziare Fulminacci con Stupida Sfortuna, ancora Gaia con Bossa Nostra e J-Ax con Hippie Yayo, il singolo appunto, l'ultimo singolo di J-Ax. Tre belle canzoni, tutte da ascoltare per Simona.
1: Radio Company. Company 3 per te.

0: Company 3x3. Le scegli, le richiedi,
1: le riascolti questo pomeriggio. Possiamo dire di averle riascoltate grazie a Simona che ci ha raggiunto con il suo messaggio WhatsApp. Con Simona abbiamo soltanto Fulminacci, Stupida Sfortuna, ancora Gaia con Bossa Nostra e J-Ax con Hippie Yayo. Tre belle canzoni andate. Io vi ricordo che è sempre possibile diventare protagonisti di questo spazio. Basta scriverci, inviare la vostra lista 334-7191-061. Prossimo weekend una nuova o un nuovo protagonista. E tra poco noi ritorniamo all'interno del Company Planet nel sabato pomeriggio con un successo del passato ed anche uno del futuro.
0: Radio Company. Company 3x3.

0: Il passato è anche uno del futuro in questa nostra ultima parte di Company Planet, da prima Anna con Dripping in Milano e poi anche il bravissimo insieme ad Antonio Venditti, sì, Achille Lauro. Bella, bella, molto bella. Pomeriggio, dicevo che vai, adesso attenzione.
1: Gli amici di Company.
2: Gli amici di Company.
0: E a questo punto del pomeriggio ritornano gli amici di Company, o meglio ritorniamo ad occuparci di Dance Music Award, questo concorso dedicato agli operatori della notte. Lunedì scorso, sabato scorso ci eravamo sentiti con Dino Pagliaro per fare un attimino il punto della situazione in vista della finale che si è tenuta proprio lunedì scorso a Milano, e adesso abbiamo Dino Pagliaro per parlare dei titoli, dei podi portati a casa. Dino, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio ai radioascoltatori di Radio Company.
0: Allora Dino, so che la campagna porta a casa 4 podi.
3: Sì.
0: Bene, dai, parlacene un po'.
3: Portiamo a casa 4 podi, di cui abbiamo il vocalist migliore d'Italia, che è Lele Job, e in più abbiamo altri 3 secondi posti.
0: Sì.
3: Gli altri 3 secondi posti sono il secondo miglior DJ resident d'Italia, Smitch, DJ Smitch.
0: Perfetto, andiamo avanti.
3: Smitch, poi c'è il secondo direttore artistico più bravo d'Italia, José Mennella, e il secondo locale invernale d'Italia, il Pineta di Napoli.
0: Bene.
3: Siamo la regione, la seconda regione d'Italia con più podi dopo la Sicilia.
0: Bene, merito sicuramente anche tu, Dino, che hai lavorato in maniera spettacolare su questa manifestazione che adesso chiude davvero i battenti in vista poi dell'anno prossimo, Dance Music Award. Ovviamente un sunto di tutto quello che è accaduto è possibile trovarlo anche online?
3: Sì, sul sito dancemusicaward.it e sulle pagine Instagram e Facebook del concorso.
0: Bene, doverosamente abbiamo aggiornato gli amici su questi risultati. Dino, hai qualche altra cosa da aggiungere?
3: Che da inizio luglio già saremo pronti a incontrarci con tutti i responsabili regionali d'Italia per iniziare a programmare i Dance Music Award del 2027, che ci saranno tantissime novità.
0: Bene, quindi Dance Music Award ha appuntamento al 2027. Grazie Dino, noi ci riaggiorniamo e ovviamente buon lavoro a te.
3: Grazie Luca e un saluto ai radioascoltatori di Radio Company.

una bella novità, il ritorno di Noemi si intitola Tu cosa fai questa sera, mentre siamo sempre alla ricerca del Company Déjà Vu. 334 7191 061, mi raccomando, scriveteci. Company.

0: Simo Rocco Hunt, la più bella del mondo, nel singolo per questa estate 2026 di Rocco. E adesso attenzione, perché nel nostro pomeriggio
1: Company Déjà Vu. Company Déjà Vu. Richiedilo, riascoltalo e vinci.
0: Beh, accontentiamo la richiesta di Nicola, che chiede di riascoltare i Pinguini Tattici Nucleari, il nuovo singolo. Lui è un gran fan e quindi sorry, scusa, lo siento.

0: Il giovedì dalle 22 alle 23 su Radio Company c'è Musica Maestro. Con la soundtrack di Ale De Biasi e la voce di Joe. Musica Maestro. Musica Maestro, anche in podcast sull'app di Radio Company e Strimmo.
1: Company.
2: Tempo scaduto per il nostro Company Planet, anche per questo 13 di giugno, ma come vi avevo promesso in apertura del nostro appuntamento, per quest'oggi ci si vede, ci si sente, ma anche ci si vede con molti di voi, anzi ci si vedrà con molti di voi questa sera. Vero Antonio Calabrese collegato con noi?
3: Ah, esattamente sì, Luca, bravi. Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori. Radio Company protagonista, finalmente si ritorna a Benevento, Piazza San Modesto, inizia il nostro Summer Tour 2026.
2: Allora, possiamo dire che l'estate per noi inizia oggi, quindi questa sera appuntamento nel cuore di Benevento, in Piazza San Modesto, per una storica festa religiosa che ritorna, vero Antonio?
3: Assolutamente sì, tra l'altro il mio nome è Antonio, quindi oggi si festeggia anche Sant'Antonio. Esatto. Avremo modo di festeggiare tutti quanti insieme. Vi do appuntamento e poi, piccola sorpresina, apriremo anche una bottiglia di spumante con tutto quanto lo staff e l'equipe di Radio Company.
2: Perfetto, allora appuntamento questa sera a Benevento, Piazza San Modesto, dalle ore 22 con ingresso libero fino a tardanotte, con la musica, i suoni e soprattutto, come tanti chiedono, una valanga, un furgone di gadget marchiati Radio Company. Vero Antonio?
3: Assolutamente sì, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Umberto Finelli, Frankie M, il quartetto e tutti insieme. Ritorniamo appassionatamente ai Fantastici 4 per far Caciara a Benevento, Radio Company.
2: Vi lascio adesso con Mauro Tonello, noi ci vediamo questa sera. Un bacione e un abbraccio, ciao! Company Planet.
4: Radio Company Time.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Media Company. Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico sottomarina.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era! Maledetta.
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Si sere.
1: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice... Grazie! Allora sei proprio matto! Sei uno di noi! I matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company. Spot.
4: Ciao Sara!
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
8: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version.
9: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.
10: I do my makeup in somebody else's car. We all

0: Go on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Radio Company ha scelto
3: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
4: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
5: Con Mauro Tonello ritorna a botta da 90 la mattina presto qui su Radio Company. Salve a tutti, buongiorno anche a DJ Nick. Iniziamo subito alla grande con Madonna, la sua Vogue, All Saints, la loro versione di Lady Marmalade e poi i Massive Attack, grande pezzo con Unfinished Sympathy. Questo è il remix di Paul Oakenfold.
4: Questa è botta da 90 su Radio Company. What are you looking at?

0: il massimo attacco con Unfinished Sympathy, remix di Polka Fonda, c'è anche Leon Saints, la versione di Lady Marmalade, Madonna con Vogue. Tra un po' torniamo con un pezzo tutto italiano, sarà firmato dagli 883.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
7: C come Company, C come C Radio.

0: please alzate il volume del vostro device, qualsiasi sia radio, autoradio, non lo so, smartphone, qualsiasi cosa, per ascoltare ovviamente il sound di Botta 90 la mattina presto qui su Radio Company. Ancora buona giornata, Mauro Tonello, in arrivo anche Max Pezzali su i883. Un giorno così e poi sentiamo anche New Radicals verso la fine. Negli anni 90 ci diranno questa You Get What You Give.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Radio Radicals con You Get What You Give, in arrivo ora Black Box con Everybody e Jamiroquai con Cosmic Girl, remix di Dave Morales.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Ed ora il remix di De Morales, bellissimo, di Cosmic Girl, di Jamiroquai, Black Box, ancora prima con Catherine and Everybody. Siamo così arrivati alla fine di Botta da 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie di Genic, e vi lasciamo come sempre insieme alla Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
2: C come Company, C come C Radio.

0: The Killers, Somebody Told Me, qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family. Come va? Come
1: buongiorno.
0: Va? Come va? Come va?
1: Beh.
0: Ah, cominciamo proprio così.
1: Allora. No, dai, bene, bene, dai. Tutto allora, sommato bene.
0: Tutto bene. Allora, tu De Biasi, tutto bene?
2: Tutto bene, tutto bene.
0: Allora, io devo dire due cose. La prima è, così per tirare sul morale a Carlotta, volevo salutare Diletta, che è una ragazza che abbiamo chiamato io e Gio sabato mattina per fare gli auguri di compleanno, ok?
1: Ok, sì.
0: E questa Diletta, il nostro caro Gio ha voluto farsi del male perché le ha chiesto, siccome ascolta Radio Company da 30 anni,
1: qual è il tuo programma preferito?
0: E ovviamente è la Family, il suo programma preferito, ma soprattutto ha detto che adora Carlotta.
1: Cara, quindi... grazie, Dieta. Ma Giovanni è pazzo a chiederlo, cioè non si fa. Ma è come...
0: Allora, e questo ti fa capire quanto Giovanni abbia poca percezione di sé, cioè non sa di fare schifo e non sa soprattutto che in confronto a noi ragazzi, ma stiamo
1: voi pensate che Sisma stia scherzando? No, Sisma sta dicendo
0: la verità, perché ha una percezione di sé molto alta e in realtà più che altro, ma no, allora
1: maledetto Gio.
0: I pischelli sono bravi, anzi scusa, ho sbagliato,
1: Chico è bravo,
0: no, ma anche Gio è bravo, non è questo, sì. È che siamo noi più bravi degli altri, cioè c'è poco da fare.
1: Allora, è che il problema della Family è che è il tuo programma preferito.
0: E nei
1: pischelli no, capito? E quindi c'è questa è la differenza che si sente. E la seconda cosa che devi dire invece?
0: La seconda cosa che devo fare è, attenzione Ale, attenzione, un sondaggione!
1: Di prima mattina adoro
0: così.
1: I sondaggioni così, io sono svegliata.
3: Con quelle chiappe qui in fuso.
1: No, non ti permette, vai!
0: È proprio di questo che si parla, Carlotta. Cioè di quante ore avete dormito questa notte. Amici ascoltatori, siate onesti con noi. E siate soprattutto onesti con voi stessi. Quante ore avete dormito questa notte?
1: Quindi a che ora siete andati a dormire? A che ora vi siete svegliati?
0: Sì, e quante ore avreste voluto dormire in più?
2: Scusa, come si fa a sapere quante ore comunque?
1: Beh, basta contarle, Ale, veramente, mi sento di dire.
0: Ale, conti.
2: Ma non quando ho l'orologio.
0: Ma cosa
2: come
0: c'entra? Scusa,
2: tu quante ore dormi?
1: Quando sei andato a letto, Ale?
0: Ale, scusa, calcoli quando vai a letto e quando ti svegli. Scusami, tu non sai a che ora sei andato a letto? Non ci credo.
2: Alle 11.
1: Ah, ok, okay. Ma cioè,
0: e ti sei svegliato? Come fai a non saperlo?
1: Ma
2: non è
1: sveglia.
2: Che guardo sempre il telefono quando mi sveglio.
0: Ho capito, ma la sveglia che ora era?
2: La mia sveglia?
0: Alle
2: 5, meno 5.
0: Ma perché tu ti sei svegliato prima della tua sveglia?
2: No, la sveglia.
0: E allora sei andato a letto alle 11, hai messo la sveglia alle 5, sono 6
1: ore.
2: Però durante la notte non ho dormito bene.
0: Ah, non hai dormito bene, il che vuol dire che ti sei svegliato più volte?
2: Esatto.
0: Ok.
1: Vabbè, ma è un conto spannometrico.
2: Non guardando il telefono.
0: No, ok. Però spannometricamente quante ore pensi di aver dormito totale? Cioè, dalle 11 alle 5, quante volte ti sarai svegliato?
2: Penso... 4-5 ore.
0: 4-5
1: sì,
0: volte.
1: Vabbè, Ale, però se tu ti svegli e ti rigiri dall'altra parte, oppure cioè un conto è svegliarsi, secondo me, e rigirarsi dall'altra parte, oppure andare un attimo in bagno e poi tornare a dormire. Cioè, sono dei momenti in cui ti svegli, però sei un po', secondo me, ancora un po' talmente rimbambito che poi riprendi sonno subito.
2: Chiaro.
1: Un'altra cosa invece è svegliarsi e stare sveglio.
2: Sì.
1: Cioè, allora
0: quello che è successo a me questa notte alle 3, io mi sono svegliato e ciaone, cioè proprio
1: risveglio.
0: Non ho più dormito e quindi facendo i calcoli, anzi,
1: ma zero dalle 3 di notte?
0: Basta. E facendo i calcoli sono andato a letto alle 11. Il che
1: tu
0: vuol
1: sei
0: dire...
1: come gli anziani, Enrico.
0: Ho dormito 4 ore, ragazzi.
1: Tu sei come gli anziani, quelli che li vedi super presto in giro e pensi: perché? Perché non hanno più sonno. Tu
0: non hanno più sonno.
3: Con quelle chiappe coi fuso.
1: No. Tra l'altro, coi fuso in giro. Vai.
0: No, io avrei voluto dormire molto di più. In realtà, non è che non avessi più sonno. Avevo sonno, solo che non so perché il mio cervello ha cominciato a pensare a cose e dopo da lì non sono più riuscito ad addormentarmi. In ogni caso, il sondaggione è attivo. Se volete, quante ore avete dormito questa notte? Ma soprattutto, quante ore avreste voluto dormire in più? Per esempio, tu, Carlotta.
1: Allora, devo dire che questa notte è andato piuttosto bene, ma perché ieri Bianca si è stancata molto, l'ho addormentata alle 21,
0: però...
1: L'ho messa in culla alle, secondo me saranno state le 11. E poi non ho più idea di come sia andata la notte, nel senso che ha dormito un po' in culla e poi è stato un tran tran molto, molto faticoso di allattamento e ninne. Però vabbè, comunque vabbè. Adesso è sveglia. Ore 6, non sono riuscita a bere il caffè perché lei mi avrebbe voluto. È in una fase. E qui io, mentre il sondaggione, voi rispondete al sondaggione, io volevo solo chiedere ai genitori se la regressione del sonno dei 4 mesi è realtà e se sì, come si supera?
3: Hai ragione.
1: Tra l'altro,
0: niente, allora, si supera andando al quinto mese.
1: Esatto, si supera. E tra l'altro noi abbiamo un grossissimo problema, ma ho capito che è un problema di tutti i genitori di bimbi piccoli. La macchina, sai quando tu senti quelli che ti dicono sì, no, guarda, noi per farlo addormentare lo portavamo in giro in macchina. Okay. Noi, Bianca, quando sale in macchina si inizia a piangere. Ma un pianto così disperato. Poverina. Ed è difficilissimo guidare quando piange così disperata, perché logicamente tu sei concentrato sulla strada, però allo stesso tempo hai bisogno di, ma vuoi calmarla, vuoi, cioè, quindi è veramente complicatissimo. E io non ho capito se questa cosa prima o poi si sistema. Ieri mi ha scritto un'ascoltatrice dicendomi che suo figlio poi si è calmato dopo l'anno.
0: Ok, quindi Carlotta, mi dispiace per te, ma è... Ale, ma non si sbadiglia così davanti a noi, eh?
4: Scusami,
1: ti annoia...
0: No, scusa, ti annoiamo?
3: No,
0: puoi dirci.
1: No, vabbè, lo capisco,
3: stiamo parlando. Mi stavo rilassando.
0: Effettivamente stavi parlando di cose che debbiasi.
1: Cose che non ne frega. No, hai ragione. Se vuoi parlo di calcio, Ale. No, piuttosto, senti Ale, fammi un recap della nostra squadra di quest'anno, del Brasile.
2: No, il Brasile ha pareggiato 1-1 contro il Marocco.
1: Ok. E ieri
2: Marocco,
1: sera il Giappone cosa ha fatto?
2: Il Marocco ha giocato molto bene, il Brasile malissimo. Quindi
1: no. E ieri sera giocava il Giappone, mi fa sempre strano vedere il Giappone.
2: Ancelotti rimandato?
0: Ai.
2: Il Giappone ha fatto 2-2 contro l'Olanda ieri sera.
0: Ok, quindi un pareggio.
1: Ma come sei preparato? Veramente sei veramente bravissimo.
2: Okay.
1: Sei preparato.
2: In Canada c'è una differenza di 9 ore, se non sbaglio, mm-hmm. da noi.
0: Sì.
2: Quindi le partite le giocano di notte.
0: Ah, caspita.
1: Sì, cioè così quello che da noi è notte.
2: Esatto, quindi noi oggi guarderemo le repliche.
0: Ah, ho capito, molto bene. Questa è un'ottima informazione. De Biasi, io devo dire che abbiamo tutti i crismi per poter partire e mettere il nostro classico mixatore di vocali.
5: Ciao ragazzi, non c'entra niente, ma non ho capito, ma stamattina avete freddo o avete caldo?
6: Ciao company, ciao family.
7: Ciao Radio Company, non c'entra niente, ma finalmente oggi, beh, come al solito sto camminando, finalmente oggi vado in palestra e poi oggi pomeriggio finalmente riuscirò ad andare in piscina dopo una settimana. Che colpa, il tempo, vari impegni, non ci sono riuscito.
8: Family, siete proprio il mio caffè mattutino, senza di voi non inizia la giornata.
9: Vorrei mandare un abbraccio virtuale a tutte le mamme di un adolescemo che da lunedì si trovano ad avere un bradipo che gira per casa, che ha trasformato la tua casa in un albergo a 5 stelle.
10: Ma Carlotta, ma una power bank nel 2026 chi non ce l'ha a casa?
11: Tutti. Siete fantastici.
10: Tutti insieme, oh.
0: Ah. Cos'è?
12: Finita la scuola! Scuola.
13: Parlando di pensiero intrusivo,
14: c'è il famoso bottone rosso che spegne tutto, che è da non toccare mai. Un collega l'ha premuto e ha spento praticamente la produzione di una fabbrica internazionale, che non sto qua a dirvi il nome.
13: Dare fuoco all'ufficio con tutti i responsabili dentro può essere considerato pensiero intrusivo.
15: E quando sei in autostrada e ti becchi il camion, quello che porta le macchine vuoto, quanta voglia ho di accelerare e provare a vedere se ci arrivo sopra. Figata!
16: Raga, non c'entra niente, ma ho iniziato a guardare Virgin River perché ero curiosa di capire chi era Charmaine.
0: Amici,
1: dai.
0: Buongiorno, questa è la Family, si parte ufficialmente così con Can't Hold Us, lui è Macklemore qui su Radio Company, che programma meraviglioso.

0: mio paese. Serena Brancale, Levante, Delia, buongiorno amici, questa è la Family, fida alle 9, stiamo insieme. Allora, il sondaggio di questa mattina con cui siamo partiti è quante ore avete dormito stanotte e qual era quante ore avete dormito?
1: E quante ore avreste voluto dormire in realtà? Cioè, esatto, se vi sono bastate, se erano sufficienti, oppure siete di quelli che magari 3, 4, 5 ore in più di sonno. Perché c'è qualcuno? Sì, sì, dimmi.
0: Hai presente quando ti svegli da solo? Cioè quando tipo
1: Hai finito il sonno.
0: Sì, quando, esatto.
1: Io quella cosa lì non credo capiti più, non so da quanto. Non lo so.
0: Vabbè, ma neanche la domenica, cioè
1: no, cosa fa? Purtroppo non riesco più a svegliarmi.
0: Ti punti la sveglia?
1: No, non mi punto. Allora, mi punto la sveglia anche perché se io la domenica, ma come tutti noi che ci alziamo presto la mattina, se io la domenica dormo fino a mezzogiorno, è un problema poi la sera, perché non ho sonno e quindi mi si sballano tutti gli orari e quindi cerco comunque di alzarmi verso le 10 la domenica, no? 9:30, giusto per mantenere quell'equilibrio. Però il problema è che non vado a letto il sabato sera alle 11, vado a letto alle 2-3 di notte.
0: Quindi, ma sei pazzo? È due,
1: Carlotta,
0: tre di
1: notte. Io non sono vecchio come te, dai.
0: Sì, beh. Sì, posso dirti, ti vorrei io a fare gli after che sto facendo.
1: Beh, quindi ci mancherebbe altro.
0: Beh, tu saresti,
1: non metti in dubbio.
0: Secondo me tu saresti molto più bravo di me a gestire gli after.
1: No, io sono bravo a gestire gli after, Carlotta, quando mi diverto, non quando devo svegliarmi perché c'è un infante che ovviamente è lì che ti esige.
0: No. Tu dici che non saresti in grado di gestire quella roba alle due di notte, dover fare
1: se lo devi fare lo fai.
0: Esatto,
1: lo devi fare, lo fai, certo.
0: Ma
1: è un dovere.
0: È il come quanti sbadigli fare. Vabbè, comunque secondo me tutto sommato tu sei uno che ha fatto tanto allenamento, perciò il poco sonno lo gestisci bene.
1: A proposito di after, c'è qualcuno che scrive: Valentina, dormito zero, stiamo tornando ora dalle vacanze, stiamo facendo after da ieri sera, speriamo solo che nostro figlio di 2 anni, che ha dormito 4 ore in aereo e un'altra ora in macchina, continui a dormire anche quando arriviamo a casa.
0: Io ve lo auguro per voi, perché sennò succede quella roba per cui sì, tu sei in after, ma lui giustamente è bello riposato e quindi dice giochiamo.
2: Sì. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sono dormite poche, troppo poche, perché sono andato a letto alle 11:30.
1: Vedi?
2: Con un mal di stomaco furioso mi sono svegliato a meno un quarto alle 5.
3: Ciao, allora sono andata a letto mezzanotte, mi sono svegliata alle 6, quindi anzi alle 5:58 prima della sveglia, quindi ho dormito 5 ore e 58 minuti. Quante ore avrei voluto dormire? Beh, almeno altre 4 ore.
1: Certo. Sì. Sì. Certo, doveva portare a un 8-9 ore, bisognerebbe, sarebbe quello. Ragazzi, io ho avuto ieri ho avuto la malsana idea. Cioè, l'ha avuta la mia fidanzata.
0: Di andare a correre.
1: Ieri sera, di prendere il kebab.
0: La pizza. Ma sei fuori, il kebab. Allora ragazzi,
1: Subito dei biasi. Buono.
0: No, che il kebab, è buonissimo il kebab. Ma dopo una certa età deve essere solamente un ricordo dell'adolescenza.
1: Sapete cos'è successo?
0: Certo, ecco perché mi svegliare alle 3.
1: Stanotte una sete. Ma una sete.
0: Poi ora
1: una sete.
0: Lo posso dire perché tanto ci sono i sommersi all'ascolto, ed è una cosa che si può dire solo in questo orario qua. Il kebab ti crea quella situazione per cui tu passi buona parte del tuo tempo così, alla bassa.
4: È magari piccante.
1: No, senza piccante, l'ho tolto proprio apposta perché sennò era un casino. Anche la cipolla ho tolto.
0: Aspetta, quindi cosa c'era? C'era carne, lo yogurt, la salsa.
1: C'era tutto fuorché piccante e cipolla. Così mi sono.
0: E anche i peperoni?
1: Non credo mettano mai i peperoni.
0: Forse
1: nel kebab.
5: Ci sono quelli freschi, quelli tipo sott'aceti.
1: Tu sai.
0: Quelli freschi tipo sott'aceti.
1: Abbiamo scoperto la terza vita di De Biasi fa il kebabaro.
0: Beh,
5: lo conosco bene il

0: Ceci Pietro, che gusto c'è, ci prendiamo una pausa, tra poco. Radio Company.
1: Spot. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
4: C come Company, C come C Radio.

0: che sound raffinato di lunedì, sembra quasi di essere in fluido con Stefano Conte. Amici, buongiorno, la family ovviamente con musica nuova, W Sound, J Balvin, Ovi on the drums, si chiama Godzilla.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Camilla.
1: Sì.
0: Bella nuova di J Balvin
1: con W Sound e Ovi on the Drums. Non abbiamo capito.
0: Con W Sound e
1: Ovi on the Drums. Prima lo stavo dicendo insieme a De Biasi questo titolo e ho detto chissà cosa ho detto, se ho detto parolacce in onda, non lo so, perché sono talmente complicati.
0: Sai quando delle parole per te non hanno significato e quindi tu le dici ma sono vuote totalmente, no? Ovi on the sound.
1: Ovi on the drums, non on the sound.

0: Bella quella volta, salutiamo il nostro amico.
1: Ricordi indelebili.
2: Ricordi indelebili, bravo, dici bene. Sono le 7:06, ragazzi, non si scherza più.
3: Radio Company Time.
0: Volevo salutare il nostro direttore Mauro Tonello.
2: No, Alessandro. Ecco.
0: Volevo comunque salutare il nostro direttore Mauro Tonello, che non ci riproverà mai, perché a quest'ora facciamo il time alle 7:06.

0: De Biasi. Lo si fa come sempre anche in questo lunedì, di mettere quella famosa cosa della UEFA Champions League. E allora,
1: ma lo sapete che io, c'è una strada che faccio per tornare a casa da un certo punto, dove passo davanti a un
0: Cioè, ma ti rendi conto che ha interrotto la sigla della UEFA Champions League per dire che lei passa in una strada?
1: No, perché passo davanti ad un garage dove dentro c'è scritto Milan, Forza Milan, campioni d'Italia.
0: Sì,
1: e mi fanno
0: quando?
1: Sempre molta tenerezza.
0: Nel 1980?
1: Esatto. Dai, dai.
2: Devi parlare ancora.
1: E comunque,
3: mi stavo raccontando.
1: Basta! Ed è così che ho conosciuto vostra madre.
0: Ma che cosa? Quello è Met Your Mother, è un'altra cosa.
1: Oh. Allora, dica. Quando si parlava di allora, buongiorno a tutti, questa è la family, ecco. Fino alle 9 stiamo, no, infatti facciamo le cose fatte bene. Fino alle 9 stiamo insieme, Carlotta, Rico Sisma, Le De Biasi, state ascoltando Radio Company. Siamo partiti con un sondaggione. Sisma chiedeva quanto avete dormito e quante ore avreste dormito in più. Succede questo la domenica, soprattutto il sabato, quando magari io, insomma, io mi sveglio sempre ovviamente molto presto per poter venire in diretta, no?
0: Certo.
1: Le notti vanno così perché abbiamo una bimba di 4 mesi. Il sabato e la domenica, pur avendo la bimba di 4 mesi, io cerco magari di stare a letto un pochino di più, per quanto lei sia effettivamente molto mattiniera, e va bene così. La cosa che mi fa ridere, Sisma, sai qual è? Noi abbiamo le imposte, gli scuri.
0: Sì,
1: ok.
0: Sì.
1: C'è un problema. Sì, vabbè, robe da ricchi, insomma, evidentemente, insomma, vabbè. C'è un problema.
0: Sì.
1: Quelli della mia camera da letto hanno una fessura.
0: No, la fessura è la cosa peggiore sugli scuri che possa succedere.
1: No, ti sbagli, non è la cosa peggiore che può succedere la fessura, perché tu dirai, dalla fessura entra un po' di luce.
0: Sì, ma che quella luce, quindi, lì dà fastidio. Dà fastidio a me.
1: Sì, no, attenzione, non è solamente il problema che sia che entri luce, il problema è che entra un fascio che sai dove cade?
0: No, sulla culla.
1: No.
0: No.
1: Sui miei occhi. Te lo giuro. Allora, te lo giuro, che cazzo, se io mi sdraio nel mio posto, io mi sembro, hai presenti quei supereroi che hanno tipo...
0: Sì, sì, il fascio di luce.
1: Io sono... Io sono sdraiata con questo fascio di luce che mi illumina solo gli occhi, e il resto è tutto buio, e io non riesco a dormire perché...
0: Perché?
1: Mi sembro...
0: Sì, perché noi siamo i vendicatori e non è la luce che illumina noi, ma siamo noi ad illuminare il mondo. Carlotta si sveglia la notte e all'alba comincia a illuminare tutta la stanza.
1: Sì, perché quel sole lì, soprattutto estivo, è bello forte. Allora io sono sdraiata, però è tutto buio e solo i miei occhi sono illuminati a giorno.
0: Sì,
1: è mezzogiorno, solo sui miei occhi.
0: È un incubo.
1: Ragazzi.
0: Allora, sì, buongiorno amici, ancora questa è la family di Radio Company. Tra pochissimo disco da cantare ad alta voce, ma tu dovevi leggerci qualcosa, Carlotta. Non so se hai reperito questa cosa, se era una notizia di...
1: Ma dobbiamo cambiare argomento, però, se vuoi. Cioè, lo facciamo, non c'entra niente con quello che abbiamo detto. Lo faccio volentieri.
0: Ma certo, of course.
1: C'è un nuovo trend in città, signore e signori. Allora, in realtà arriva dall'America, ok? Come sempre le cose divertenti arriva dall'America. E
0: non tutte le cose divertenti nell'ultimo periodo arrivano dall'America.
1: No, è vero. Andreste ad un appuntamento al posto del vostro o della vostra migliore amica? Si chiama Peach Your Friend e potrebbe diventare presto anche una nuova tendenza in Italia. Ti vesti bene, ti profumi, ma l'appuntamento in realtà parli di un'altra persona.
0: Cioè.
1: Ok? Quindi niente Tinder, niente swipe. Negli Stati Uniti, ma adesso sta arrivando anche in Europa, spopola questo Pitch Your Friend, che è un evento in cui tu vai su un palco e presenti la tua amica o il tuo amico single.
0: Ho capito,
1: single.
0: Ho capito, certo. Allora, perché chi miglior sponsor del tuo migliore amico? Cioè,
1: bravissimo,
0: cioè, il tuo amico ti vuole così tanto bene che può solo elogiarti, dire anche magari eventualmente qualche tuo difetto, ma comunque esporrà sicuramente le tue parti migliori, no? Cioè,
1: esatto,
0: dirà le parti migliori di te.
1: Esatto, bravissimo. Tu praticamente hai 5 minuti sul palco per presentare, e hai anche un proiettore, quindi magari puoi anche fare una presentazione su Canva, e devi presentare il tuo amico nel modo più divertente e coinvolgente possibile. Poi c'è anche ovviamente un brevissimo spazio per le domande del pubblico. Ok, come se fosse un bellissimo colloquio di lavoro. E quando tutti hanno fatto le loro presentazioni, ad un certo punto le persone che possono chiacchierare con chi ha tirato di più l'attenzione, in modo da capire se c'è del feeling, eccetera eccetera. Bello,
0: bello.
1: Cioè, come se io e te salissimo. Alessandro, immaginati se io e Sisma salissimo su un palco.
0: Stavo
1: per
0: pensando.
1: Parlare di te,
0: Alessandro, mettimi un drone, dopo mettiamo la canzone. Con te è giocare facile, perché io parto subito col dire buonasera signore e signori, benvenuti. Allora, vi voglio presentare questo fantastico ragazzo che si chiama Alessandro De Biasi. È nel pieno delle sue facoltà, cioè a 30 anni sei comunque al massimo delle potenzialità che tu puoi avere. 31, ma comunque sempre sei proprio nel pieno, ok?
1: Sì,
0: della tua
1: virilità,
0: esatto, del tuo prime. Poi c'hai case, piscine, dépendance, hai auto,
1: case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale.
0: Lavi le macchine anche ai tuoi amici. Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Gratuitamente.
1: Sì, allora guarda, forse anch'io direi ciao a tutte ragazze. Alessandro De Biasi, che tipo è? Allora, Alessandro De Biasi è il tipo che innanzitutto la domenica ti lava la macchina. Ragazzi, avete visto, la mia macchina è lurida, quindi Ale ti lava la macchina.
0: Gran lavoratore.
1: Un gran lavoratore, ha un grande senso della famiglia e dell'amicizia, e poi ti prepara la cena la sera. Ma è anche un ragazzo che se tu gli dici ho mal di schiena, lui ti fa un massaggio. È un ragazzo che cerca sempre di farti dei complimenti, o sbaglia tanto a farteli, perché comunque poi il problema di Ale è che si incarta da solo. Però è anche adorato.
0: Ale ti chiede scusa per averti fatto un complimento. Scusa se ti dico che sei veramente bellissima.
1: Scusami se sei fantastico.
2: Comunque no, ragazzi, dai, mi viene da piangere.
0: Perché ti vogliamo bene, Ale.
2: Perché
0: ma questa è la dimostrazione. L'unico problema tuo è che sei un po' permaloso.
1: Ah, aspetta, e non dimenticare che è

0: Viajando por el mundo. Che bella questa canzone, Manu. Ciao, bello, perché è stato ripreso, come dicevamo, in più volte anche da Alfa, eccetera. Mi piace sempre il suo ritmo, mi rilassa, ragazzi. Manu, ciao.
1: Belli, Manu, relax. Ciao sempre.
0: Sì.
1: Prima del disco da cantare ad alta voce, volevo salutare Maria e Andrea che stanno andando a Trieste con i loro bimbi. Ci stanno, sì, ascoltando. Volevo salutarli. Devi sapere che loro sono insomma amici da tempo. E Maria, meravigliosa, era con me in sala parto. Scusami, in sala operatoria, ed è, sì, stata tipo una figura. Sai quando tu vedi una figura che pensi, oddio, per fortuna ci sei tu,
0: sì,
1: cioè
0: sì,
1: sai,
0: salvezza,
1: in quell'ambiente in cui non conosci nessuno, un viso amico bellissimo. Quindi volevo salutarli, ci stanno ascoltando, stanno andando a Trieste. Adesso, amici, è arrivato il momento di scegliere un disco da cantare ad alta voce. Come sempre a quest'ora vi facciamo ascoltare un pezzo di uno e un pezzo dell'altro. Voi dovete semplicemente votare, quindi scrivendo uno oppure due al 333 2688 688. La canzone numero uno è questa. La

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
5: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Oh sì? L'ha detto davvero? Non conoscevo questa parte di questa canzone.
1: Oh sì.
2: Yeah. Sì. Sì. Questa volevo. Grande Company.
0: Allora, Adriano Pappalardo, scelto da voi come disco da cantare ad alta voce con Ricominciamo. Tra l'altro mi piace molto in questa canzone la contrapposizione della voce di Pappalardo, molto bella larga, con i coretti che fanno che sembrano i cugini di campagna.
1: Se tu devi cantarla questa canzone, canti la voce come definisci tu, bella larga, di Pappalardo, oppure canti il falsetto? Io vorrei, potrei.
0: È più bello cantare il falsetto.
1: Beh, molto meglio il falsetto, stai scherzando? Molto più divertente.
0: Sì, sì, sì. Buongiorno amici, questa è la Family di Radio Company, come sempre assieme fino alle 9, Ale De Biasi, Enrico Sisma e Carlotta, che prima ci ha raccontato di questa cosa che si chiama Pitch Your Friend, che non è una parolaccia, amici e amiche, è semplicemente un modo di presentare a un'altra persona o altre persone il vostro migliore amico. In pratica non si va più agli appuntamenti, no? Classici, Tinder, ci si incontra, ci si racconta di sé, ma chiamiamo in soccorso il nostro migliore amico, che è il nostro chiaramente sponsor migliore che possiamo avere, e ci presenta a una platea di persone elencando i vari punti di forza.
1: Sai cosa vorrei che facessero i nostri ascoltatori?
0: Sì.
1: Che ci presentassero un loro amico o una loro amica.
0: Anch'io vorrei questo.
1: Cioè, scegliete il vostro, scegliete la persona che volete, ok? Che vi va. O glielo facciamo fare con De Biasi.
0: No, ma De Biasi lo conosciamo noi.
1: No, esatto, dai. Allora, prendete il vostro amico, la vostra amica, cioè quello che vi pare, e ce lo presentate. Cioè, ce lo dovete rendere accattivo. Ce lo dovete vendere sostanzialmente. Perché poi, alla fine, quello che tu devi fare, cioè, così come tu presenti te stesso. Certo, così come tu presenti te stesso nell'applicazione di incontri, no? Quindi tu hai, ti metti su Tinder, metti la foto carina, la bio un po' carina, un po' furbetta, gli interessi, sperando di incastrare interessi in comune con altri, eccetera. La stessa cosa poi vai a fare col tuo amico, no?
2: Quindi, mazza che ansia!
1: Lo so, però presenti il tuo amico cioè dicendo come è fatto, elencandone magari i pregi. Certo, magari qualche difetto ce lo metti, perché giustamente la persona che sta di fronte deve essere un pochino preparata, però devi venderlo. E a questo punto, amici, 333-2688-688, scegliete la persona che preferite. Potrebbe essere il vostro collega che è lì di fianco a voi, potrebbe essere, che ne so, il vostro migliore amico, vostro fratello, vostra sorella.
0: E io che volevo presentare sì. Te, Carlotta. Anche
1: vai,
0: se non
1: presenta, no, vai, presentami, poi io presento.
0: Ragazzi,
1: te.
0: Ragazzi, ve lo dico solamente, lo dico in poche parole. Carlotta è bellissima, bravissima e meravigliosa, ma in copertina o in video, di persona.
1: Beh. Allora, questo è un ottimo modo per presentare un'amica.
3: Oh,
1: ci sarà la fila,
0: Sto scherzando.
1: Pensavo che, guarda, aspetta, pensavo che stessi dicendo è bellissima.

Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità.
4: Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
3: Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
5: La radio rende famosi. Occhio.
4: Anzi, orecchio.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
6: ti augura buon ascolto con Radio Company. C-Come Company, C-Come, C-Radio.
8: I prezzi. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa,

0: to you su Radio Company. Buongiorno amici, questa è la Family fino alle 9. Stiamo insieme adesso come sempre a quest'ora. Diamo spazio allo spigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao spigometro.
0: Ariete, settimana quasi perfetta, gli astri sono tutti dalla vostra parte, nessuno escluso. Spigometro meno 20, rotometro 100%.
3: Oye amigo, ponme la salsa.
0: Toro, il vostro spirito guida in questo momento è Venere, la vostra attenzione è tutta sull'amore, quindi avete gli occhi a cuoricino. Spigometro meno 19, rotometro 100%.
4: Yeah!
0: Gemelli, finalmente il sole nel vostro segno vi dà una nuova vitalità, vi fa stare bene, vi rende super attraenti. Spigometro meno 20 e rotometro 99%.
5: Ciao Lucy.
0: Cancro, Venere in aspetto armonico vi facilita le cose e vi permette di non farvi abbattere da qualche irritante complicazione. Spigometro meno 13 e rotometro 33%.
6: 6-7.
0: Leone, ottimo aspetto dei pianeti. Marte e il Sole vi trasmettono energia per prendere nuove strade molto interessanti. Spigometro meno 20 e rotometro 96%.
7: Avanti il prossimo.
0: E poi Vergine, settimana difficile per voi, vi sentite parecchio sotto pressione. La colpa è del Sole e di Mercurio in aspetto contrario, quindi ragazzi mettetevela via perché va così. Spigometro meno 4 e rotometro 6%.
5: Vergine! Vergine!

0: 100.
1: Evviva!
0: Capricorno, Venere brilla sul vostro segno, vi rende calmi, sereni, nonostante comunque i piccoli dispetti di Marte e di Giove. Sfigometro meno 14, erotometro 49%.
2: Veneriamo la Carlotta.
0: Grazie, d'Acquario. Settimana un pochino strana per voi. Da una parte una grande energia, siete mentalmente freschi, risoluti. Dall'altra parte invece con Venere, contrario, non riuscite bene a rapportarvi con gli altri. Sfigometro meno 15, erotometro 51%. E poi pesci, vi aspettano giorni movimentati, pieni di tensione, le persone intorno a voi non vi capiscono o magari forse fanno finta. Sfigometro meno 7, rotometro 5%.
3: Ma scusate, quanto è inquietante De Biasi che urla in modo feroce i segni zodiacali dalla cabina.
0: Tipo, guarda amico.
3: È inquietantissimo.
4: Tipo De Biasi.
0: Poteva fermarsi a... Ecco. Sì, poteva fermarsi a quanto inquietante De Biasi.
4: Sì, esatto, esattamente. Comunque ragazzi, quando sento Venere brilla, penso, ma brilla nel senso di brillantezza o brilla come fanno brillare gli artificieri le bombe? E soprattutto,
0: beh,
4: perché
0: oddio,
4: si dice far brillare una bomba?
0: Perché amo le bombe.
4: Cosa
0: che brillano,
4: amo?
0: Totale.
4: Oh, cosa?
0: Cioè, una bomba che brilla. Non so se che. Una bomba che brilla, sì, no. fa tipo questo gesto qua. Scusatemi, so che in radio è poco radiofonico, ma guardami.
4: Sì.
0: Guardami.
4: Sì, ti guardo. Cosa hai fatto?
0: Questa sarebbe... è la bomba che brilla.
5: Scorpione!
0: Mm. Comunque. No, non è uno scorpione.
4: Pesci!
0: No,
4: Ariete.
0: Ariete.
6: Bravo Conte.
4: De Biasi. Ultimamente,
0: Ariete.
4: Caro De Biasi, ultimamente stai facendo le stesse figuracce che ha fatto il Milan quest'anno. Basta Carlotta, stiamo parlando. Ma guarda, questa veramente non è un programma serio. Ragazzi, comunque da quando trasmette dalla sua navicella spaziale, Carlotta si sta permettendo di fare delle cose che in radio non sono.
0: No, mai, perché prima sentito. Invece in radio non lo facevo, vero?
4: No, eri più contenuta.
0: Sisma, ricordati chi sono.
4: Guarda, adesso ha fatto. Guarda di qua.
0: Sisma, ricordati chi siamo e che potremmo ritornare. Ricordatelo bene, ricordatelo bene. Scrivitelo in fronte, bello.
4: Va bene, amici. Allora è arrivato il momento di dirvi che sulle note di questo tango c'è il disco alza volume di oggi.
7: Ora alza il volume.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: la family e stiamo per giocare con il cantachi. Al telefono c'è Federica dalla provincia di
1: Treviso.
0: Ciao Federica, come stai?
2: Ciao, tutto bene, grazie.
0: Bene, allora, come procede questa giornata? Come è iniziata? Stai andando al lavoro? Che fai?
2: Sto andando a Treviso a fare il corso osso.
1: Okay, ma okay. Quanto dura? Quante ore sono di corso osso al giorno?
2: Allora, al giorno sono 4 ore.
1: Ok.
2: E in totale sono 1000 ore.
0: Porca miseria.
2: Dura un anno e mezzo.
0: Sono tante, vai avanti parecchio. Va bene.
1: E quanto ti manca? Scusa, quanto ti manca per terminare?
2: Sono a metà.
1: Ok.
2: A metà percorso, sì.
1: Come sta andando? Sei contenta?
2: Contentissima, sì.
1: Bene,
2: sta andando bene.
0: Bene, molto bene, che ti piaccia. Senti, tu sai come funziona questo gioco?
2: Sì, vi ascolto tutte le mattine.
0: Fantastico, Federica. Quindi sei già ferrata, sai che ci sono 8 brani, devi indovinare l'artista giusto e hai 1 minuto di tempo. Quindi direi che possiamo mettere la sigla.
2: Va bene.
0: Vai. Federica, sei pronta?
2: Sì.
0: Allora il mio 3 parte il tempo. 1, 2, 3. Born This Way, Lady Gaga o Rihanna?
2: Rihanna.
0: No, Born This Way, Lady Gaga o Rihanna?
2: Lady Gaga.
0: Love The Way You Lie, Ed Sheeran o Rihanna?
2: Rihanna.
0: T'appartengo, Ambra o Emma?
2: Ambra.
0: Hips Don't Lie, Shakira o Kelly Clarkson?
2: Shakira.
0: Il regalo più grande, Tiziano Ferro, 0 assoluto.
2: Tiziano Ferro.
0: Uptown Funk, Bruno Mars o Carly Rae Jepsen?
2: Bruno Mars.
0: Laura non c'è, Neck o Zucchero?
2: Neck.
0: Piccola stella senza cielo, Ligabue o Raff?
2: Ligabue.
0: Ma sei fantastica, Federica!
1: Posso dire brava, perché ti giuro che era difficile.
0: Non
1: dai,
0: era facile
1: oggi,
0: difficile. Oggi non era facile, piccola battuta dal resto all'inizio, ma alla fine ce l'hai fatta. Quindi la company bag è tua, cara Federica.
2: Grazie mille, grazie, sono contentissima.
0: Grazie
1: bene,
0: a te.
1: Bene, un abbraccio, buona giornata, in bocca al lupo per il corso. E grazie che lo stai facendo.
0: Grazie.
2: Grazie a voi.
0: Un abbraccio.
2: Ciao,
0: ciao,
1: ciao,
0: ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Sam Jacobs, siete su Radio Company, amici, buongiorno. Fino alle 9 c'è la Family. Adesso a quest'ora diamo il nostro benvenuto a Vittorio Ferro. Buongiorno Vittorio.
1: Ciao raga, ciao a tutti.
2: Ciao Vittorio, buongiorno. Vittorio che viene qui a dar spazio a un'altra persona
1: molto importante, che è Paolo Corazzon di Teddy Meteo.
3: Company Meteo con Paolo Corazzon.
0: Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi, come stiamo?
2: Tutto bene.
0: Tutto bene, tu?
1: Sì.
4: Ma sì, non mi lamento, stanotte ho anche dormito bene, perché tutto sommato a temperatura accettabile, anche di giorno caldo, sì, perché si fa sentire, ma non troppo, però sono qua ad annunciarvi da mercoledì una bella rimonta di questa alta pressione nordafricana di cui sentivamo proprio la mancanza e che ci porterà a temperature verso il weekend anche di 36-38 gradi, guardate che piacere, e probabilmente si andrà avanti anche tutta la prossima settimana. Quindi da mercoledì prepariamoci a sudare e prepariamoci anche a tutti i vari servizi in TV, mangiate frutta e verdura, non uscite nelle più calde della giornata, anziani e bambini, insomma, e via, ci siamo, arriva questa nuova ondata di calore.
2: Praticamente con l'inizio dell'estate, insomma.
4: Con l'inizio dell'estate, esatto, però ti dirò, io ne avrei fatto anche a meno, ecco. Arriva.
1: Vabbè, tu che puoi, cerca di fare qualcosa, ma nel frattempo, tra oggi e stasera, qualche episodio.
4: E dal nord-est passa qualche piovasca, effettivamente. Tra oggi pomeriggio e questa sera, il Friuli, Venezia Giulia, soprattutto, però sfiorato anche un po' il Veneto, l'unica zona d'Italia che vede qualche acquazzone. Domani le montagne vedranno qualche temporale di calore, poi basta, da mercoledì è la fine.
2: Va bene. Grazie mille. Grazie Paolo,
0: buon lavoro. Grazie.
2: Ciao.
3: Company Meteo con Paolo Corazzon. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
3: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Vento, Alfa Giovanotti qui su Radio Company fino alla fine, fino alle 9 stiamo insieme, poi ci sarà la nostra Viviana che, raga, avete visto che ha dato vita a questa vita da Viviana?
1: Da, adoro, adoro perché Viviana ha preso quello che noi diciamo sempre di lei e ne ha fatto un contenuto, un gioco, uno spazio suo.
0: Che è, se tu guardi bene, è la storia di tutti i migliori imprenditori. Cioè,
1: sì!
0: Sì, Viviana è un'imprenditrice. Ha preso, intanto ha fatto della grande autoironia.
1: Sì,
0: siete
1: sì,
0: d'accordo
1: sì.
0: Con
1: beh,
0: me?
1: Vabbè, ma lei lo sappiamo che
0: autironica.
1: Che,
0: insomma, lo è. E da questo ha creato, se volete partecipare anche voi ragazzi, a parte che ve lo dirà, l'avete visto sui social, e se non l'avete visto sui social andate sulle pagine di Radio Company che si trovate su Facebook, su Instagram, su TikTok, c'è questa cosa che si chiama Vita da Viviana. In pratica lei ha pubblicato una posa. Ok? Lei è in posa, si mette in un certo modo, non sono cose sconce ragazzi, sono cose normalissime. Per partecipare bisogna semplicemente inviare una foto con la sua posa. Chi vince farà una sorta di giornata con Viviana nella piscina.
1: No, soprattutto allora, al di là dell'aperitivo con Viviana, che comunque sì, posso dirvi, se c'è una persona con cui vale la pena fare aperitivo è Viviana.
0: Ovviamente.
1: Ma soprattutto vinci l'ingresso nel suo albergo. E voi direte, ma Viviana è un albergo? No, però è il suo albergo.
0: Sarà un giorno però lo sarà proprietario.
1: Un
0: di
1: giorno?
0: Quella...
1: Allora io mi immagino, e adesso vabbè, con le corna del proprietario,
0: sì,
1: però io mi immagino che un giorno Viviana verrà chiamata da un notaio che le dirà, sì, signora Rapisorda, buongiorno, la chiamo perché abbiamo la lettura del testamento del proprietario dell'albergo e lei è coinvolta. E il testamento sarà, lascio tutto a Viviana.
0: Cosa?

virale questa canzone Dracula qui su Radio Company e in alta rotazione ovviamente anche qui in questa magnifica radio che si chiama appunto Radio Company. Questa è la Family, tra poco ci sentiamo con Viviana e con i saluti.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confi 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
11: anche senza gridare.
10: La radio rende
9: famosi. Occhio, anzi orecchio.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Stefano Conte.
1: È lui, sì.
0: Sì, è proprio il suo che salutiamo. Ciao Vivi, benvenuta.
2: Ciao ragazzi, ciao buon Vivi, lunedì, ciao. Buongiorno.
1: Ciao, come va?
0: Allora,
2: senti Viviana, dimmi. Ma noi per caso possiamo partecipare ad una vita da Viviana?
1: Secondo me, dai, potete provare.
0: Volevo fare una posa.
2: Guarda, allora, giovedì esce la prossima, oggi svelo i vincitori sempre sulla nostra pagina Instagram, okay. Radio Company, il vincitore, perché in realtà è uno, però c'è una menzione speciale, diciamo. È stato divertente.
0: Sì.
2: Potete provare.
0: Sì, sì, devo provare.
1: Comunque, grande Viviana che così può trovare l'amore.
2: Sì, guarda.
0: Ah, è vero.
2: Però vincono due ingressi, cioè nel senso possono portare
0: e
2: il bagno,
0: poi chi lo
2: anche
0: sa
2: la
0: cosa succede.
2: Vabbè, quello è tutto, può succedere. In piscina succede di tutto, ragazzi.
1: Bravo.

0: sotto.
1: Le 9 in punto, ciao amici.
2: Radio Company Time.
3: Ciao,
4: ciao domani.
5: Breaking news.
6: Ancora fuoco incrociato in Ucraina, 9 morti tra Kharkiv e Kiev, dove un incendio ha danneggiato la cattedrale ortodossa della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e almeno 3 morti per un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula. Il conflitto sarà al centro oggi del confronto tra i 27 ministri degli esteri europei a Lussemburgo. Sul tavolo il sostegno a Kiev e il 21esimo pacchetto di sanzioni preparato dalla Commissione contro la Russia. Proseguono nel canale Malgher le ricerche di Chiara Guerra, la 53enne uccisa da nipote 17enne reo confesso a San Stefano di Livenza, provincia di Venezia, ma zona del Veneto orientale. Sommozzatori, droni e cani monocolari per cercare di trovare il corpo e il coltello usato per il delitto. Non si esclude l'ipotesi di una rapina durante un appuntamento per la morte a Milano dell'interprete 60enne Roberto Pietro Guerrino, il cui corpo è stato trovato nel salotto con ferite alla testa. La notizia ha suscitato scalpore perché la vittima aveva lavorato in numerose conferenze di politici e capi di Stato. Pallavolo, l'Italia chiude con una vittoria il primo weekend della Nations League maschile. A Ottawa, in Canada, gli azzurri battono 3-7-2 gli Stati Uniti, centrando il terzo successo in 4 gare. Prossima tappa del torneo dal 24 al 28 giugno a Lubiana. È tutto a più tardi da Davide Camera.
7: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
8: Radio Company. Spot.
9: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
10: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
11: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
10: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
11: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
12: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
13: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
14: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
9: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Evento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Radio Company, 80 italiano. Radio Company, 80 italiano.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 7 4 3 2 0.

Girls, Katy Perry su Radio Company, che è stata la protagonista anche di una delle tre cerimonie di apertura dei mondiali. Infatti si è esibita prima della prima partita dell'America, USA-Paraguay, vinta proprio dagli Stati Uniti, quindi magari gli ha portato anche un po' di fortuna. A proposito di America, ieri è stato il compleanno del presidente americano Trump, 80 primavere, 80 anni, per festeggiare lui che ha fatto. Secondo voi si è accontentato di una torta con le candeline, di un happy birthday to you? Ma figuriamoci, ma quando mai? Ha organizzato alla Casa Bianca un gigantesco evento chiamato Freedom 250, invitando 14 atleti di spicco dell'MMA, quindi arti marziali miste, che si sono diciamo confrontati in un'area denominata The Claw, ovvero una gabbia da combattimento che è stata messa proprio sotto le finestre presidenziali, cioè che tamarrata, quindi lui dalla finestra poteva ammirare lo spettacolo. Questa struttura metallica alta 28 metri e c'erano migliaia di invitati e tantissimi spettatori. Costo di questa manifestazione molto sobria: 60 milioni di dollari, ragazzi. Beh, molti l'hanno criticata, insomma, un evento, come dire, che lui ha descritto come il più grande spettacolo del mondo, diciamo, in un periodo internazionale delicato, magari se lo poteva anche risparmiare. Sul fronte della salute però sta benissimo, ve lo dico, l'unico problema ce l'ha con la bilancia. A quanto pare pesa, sappiamo anche il peso esatto, 108 kg, 6 kg in più rispetto all'anno scorso, quindi i medici gli hanno detto: caro Trump, devi dimagrire. Ma lui non ha nessuna intenzione, perché ama il junk food, ama mangiare hamburger, ama bere bibite gassate, quindi diciamo che la battaglia più difficile per lui, che di battaglia se ne intende, è quella con l'insalata in questo momento. Vorrei sapere voi, per il vostro compleanno, che cosa avete organizzato, quando siete nati, che cosa avete fatto, se è in previsione magari per i giorni futuri o è passato da poco. Matti del Mattinè, 333 2688 688.

Palma, Anitta, Emi Schilla, la testa gira su Radio Company. Tutto a posto? Vi gira la testa? Magari per il caldo? No, dai, speriamo di no. Oggi 15 giugno 2026, ieri era il compleanno di Donald Trump, che proprio in occasione dei suoi 80 anni ha deciso di farsi un controllino medico, chiamiamolo controllino, è praticamente record di check-up per lui. L'ultimo controllo ha richiesto 22 visite mediche, quindi 22 medici diversi che gli hanno detto: guarda, a parte un po' il peso che dovresti tenere sotto controllo, qualche chilo in più, per il resto, caro Donald, stai una bomba. Vabbè, nel caso di Trump non trovo un'espressione più appropriata di questa. Allora, vi ho chiesto che cosa avete organizzato per il vostro compleanno. Simone: buongiorno, per i 60 anni di mia moglie ci siamo sposati. Così, sai che c'è? Dai, sei fatta una certa, sposiamoci. Beh, bellissimo regalo, sicuramente sarà stata contenta. Erika: ciao Vivio, per il mio compleanno, che sarebbe domani, dai, ho organizzato un mega festone per sabato a tema cowboy e cowgirl.

ecco il tema che hai scelto. Divertente la canzone, quindi questa non potrai non metterla. Sì, tamarrissima, ma a noi piace un sacco, va tantissimo anche alle nostre feste, fa ballare tutti, fa scatenare, sembra di stare in un saloon. Se vi va, ci dite che cosa avete organizzato o organizzerete per il vostro compleanno e quando è, al 333 2688 688.

0: Ancora fuoco incrociato in Ucraina, 9 morti tra Kharkiv e Kiev, dove un incendio ha danneggiato la cattedrale ortodossa della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e almeno 3 morti per un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula. Il conflitto sarà al centro oggi del confronto tra i 27 ministri degli esteri europei a Lussemburgo. Sul tavolo il sostegno a Kiev e il 21esimo pacchetto di sanzioni preparato dalla Commissione contro la Russia. Proseguono nel canale Malgher le ricerche di Chiara Guerra, la 53enne uccisa da nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza, provincia di Venezia, ma zona del Veneto orientale. Sommozzatori, droni e cani monocolari per cercare di trovare il corpo e il coltello usato per il delitto. Non si esclude l'ipotesi di una rapina durante un appuntamento per la morte a Milano dell'interprete 60enne Roberto Pietro Guerrino, il cui corpo è stato trovato nel salotto con ferite alla testa. La notizia ha suscitato scalpore perché la vittima aveva lavorato in numerose conferenze di politici e capi di Stato. Pallavolo, l'Italia chiude con una vittoria il primo weekend della Nations League maschile. A Ottawa, in Canada, gli azzurri battono 3-7-2 gli Stati Uniti, entrando il terzo successo in 4 gare. Prossima tappa del torneo dal 24 al 28 giugno a Lubiana. È tutto a più tardi da Davide Camera.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
2: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Top Car Service.
3: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

video iconico di questa canzone pazzesca, Can't Get You Out of My Head, su Radio Company. Allora, vi porto un attimo a Londra perché sono apparsi dei manifesti piuttosto particolari. Devo chiedere a mia mamma e mia sorella, che ci sono state proprio questo weekend, se li hanno visti e magari hanno fatto questa cosa, perché sono dei manifesti con la faccia di Harry Styles, un'opera che è stata realizzata da fan o artisti di strada, quindi non è un manifesto ufficiale, ma sono stati avvistati proprio in giro per la capitale inglese. E che cosa si può fare con questo manifesto? Puoi baciare letteralmente Harry Styles. Infatti hanno aggiunto delle labbra iperrealistiche tridimensionali sul poster promozionale della canzone Kiss All The Time, che significa appunto bacia tutto il tempo. Volendo ti puoi mettere lì e dare un bacio a queste labbra tridimensionali e sembrano delle labbra vere. La cosa è un po' strana, sono diventati virali. Tra l'altro non tutti hanno amato questa iniziativa, perché ci sono state reazioni contrastanti sui social network. Si sono divise infatti le reazioni tra chi ha trovato l'idea geniale e divertente e chi invece la considera un po' inquietante. In effetti, se vedete il poster, è un po' inquietante, ma soprattutto poco igienico, perché non è che lo baciamo solo noi, magari, cioè in questo caso Harry Styles può essere baciato veramente da chiunque, dai passanti, da signore, bambini, uomini, donne, e quindi insomma non è che sia proprio il massimo, perché poi i germi rimangono lì attaccati. Non credo che ci sia qualcuno che va lì a disinfettare a ogni bacio dato, oppure lo baciamo portandoci noi il disinfettante, potremmo risolvere così la questione. Se non fosse Harry Styles, che comunque io personalmente bacerei volentieri, qual è il personaggio famoso che vi piacerebbe baciare, anche se solo così, attraverso un poster? Le labbra però secondo me hanno fatto il calco proprio delle sue. Se vi bacio lo dite, messaggi vocali 333 2688 688.

0: Nuova produzione made in Radio Company, Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor J'Ador. E allora, chi è il personaggio famoso che vi piacerebbe baciare, anche se diciamo virtualmente, ma neanche troppo, perché a Londra sono apparsi dei manifesti con la faccia di Harry Styles e la sua bocca tridimensionale, quindi se fai bocca a bocca la senti, senti le labbra, sembrano vere. Allora, Emma ci scrive: mia mamma sicuramente Brad Pitt, mentre io Damiano David. Vedi, io un tempo Brad Pitt, ora come te Damiano David. Laura: io bacerei non solo Jason Derulo, che figo, ecco, come darti torto, è un figo pazzesco, non perde occasione per mostrare i pettorali anche durante i concerti, durante i video musicali, sempre mezzo nudo. Abbiamo un vocale, sentiamo.
1: A me piacerebbe baciare Enrico Sigma.
0: Sigma?
1: Sì, sulle labbra proprio.
0: Sì,
1: con la lingua.
0: Guarda, dicono che bacia bene. Bacia molto bene Enrico Sisma. Dicono, eh. E messaggi vocali 333-2688-688. Chi vi piacerebbe baciare tra i personaggi famosi? Martino, cosa ci vuoi proporre? Hai qualcos'altro?
1: Enrico Sigma.
0: Sisma comunque. Sigma.

0: città. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti su

0: seguito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Ehi Paola!
2: Ciao Carla, come va?
1: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
2: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
1: Ah sì?
2: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
3: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
7: C come Company, C come C Radio.

0: dal Marrakesh. Volevo capire il nostro successo del presente, dal passato. Human League con Human. Siamo live in questo momento su Radio Company, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Set Fire to the Rain su Radio Company, seconda ora insieme. Ciao a tutti matti del mattine, dai che è lunedì, è solo lunedì 15 giugno 2026, però magari qualcuno di voi è già in ferie, potrebbe essere, visto che il clima assolutamente favorevole per andare a fare un po' di vacanza. Allora, chi vi piacerebbe baciare dei personaggi famosi? Siamo partiti da questi manifesti che sono spuntati in giro per Londra e che sono diventati virali, perché c'è la faccia di Harry Styles, e fin qui tutto normale, con delle labbra però quasi vere che sembrano, no, dei canotti rifatti, e quindi ti danno proprio la sensazione di baciarlo sul serio, magari. Paola: ciao Vivi, a me piacerebbe baciare Sinner perché mi piacciono gli uomini gentili, la sua delicatezza, il suo essere imbarazzato davanti al Presidente della Repubblica mi ispira molto, quindi ti piacciono gli uomini timidi. Anche a me, ma perché spesso confondo la timidezza con purezza, e invece poi si scopre che questi che sono timidi in realtà sono anche un po' stronzetti. Spesso non è detto che sia, magari Sinner non è così. Allora, poi c'è chi scrive: Sandra Bullock, sempre stato innamorato di lei. Lei è una bellezza particolare che piace tantissimo, perché poi è una comunque semplice, in controtendenza rispetto alle altre star. Si prende sempre un po' degli scappati di casa come fidanzati, se non ricordo male, leader idraulico, il barista, quindi l'amiamo anche solo per questo. E c'è poi Giulia che scrive: mi piacerebbe baciare uno che si chiama Luca, ma un Luca qualunque, cioè basta che si chiami Luca oppure uno che conosci tu, che quindi è una superstar per te, nel tuo cuore. E ancora: mi piacerebbe baciare l'amore della mia vita, Gal Gadot, sogno impossibile, meravigliosa, bellissima attrice, ci dice Simone. Oh, mai dire mai, magari spuntano dei manifesti, comunque puoi sempre dire di averla baciata. Silvia: ciao, a me piacerebbe baciare Jamie Dornan, un gran figo, sì, un gran figo, che è l'attore di 50 sfumature di grigio, di rosso, di bianco, di blu. E ciao Vivi, a me piacerebbe baciare Stefano Conte. Ah beh, oh, giuro che vabbè, glielo chiediamo, guarda, organizziamo l'incontro. E anche il dolce Enrico, Enrico Sisma, ah, venite tutti a pucciare da noi a radio, e naturalmente alla cara Viviana, ma quindi nel mucchio ci sono pure io. Va bene, dai, rimanete con noi.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui.
3: Veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Amici a ballare, Jason Derulo. Vedi, Laura, che ce l'hai nominato prima perché hai detto che lo baceresti, che è un gran figo, l'abbiamo messo soprattutto per te. Allora, su Radio Company vi stiamo chiedendo chi dei personaggi famosi e non vorreste baciare. Allora, abbiamo una matta del matinè che ci scrive, un matto del matinè, Dan. Buongiorno Viviana, a me piacerebbe baciare Shakira, oh, vedi, che è anche la star dei mondiali 2026, oppure Annalisa, ma pure te. Buona giornata. C'è proprio il mischione ormai, fate. Va bene, e ancora, ciao Paola da Verona. Dal momento che non ho nessuno, mi piacerebbe trovare un uomo da baciare. Lanciamo l'appello, se c'è qualcuno che vuole farsi un bel limone, dai, una bella limonata, che con questo caldo ci sta, insomma, scriveteci. Al momento mi accontento dei miei pelosetti, quindi immagino dei tuoi cani o dei tuoi gatti. Abbiamo un vocale, sentiamo, non è la stessa cosa però, ragazzi, amiamo gli animali, però vai, sentiamo.
1: Ciao Vivi, ciao amici. Allora, io ho mia moglie nel cuore, quindi non bacerei nessun'altra se non lei.
0: Bravo. Okay,
1: ora che è andata via, vogliamo parlare di Miriam Leone, mamma mia.
0: Ma quanto sei scemo. Beh, sì, Miriam Leone, insomma, anche lei bellissima, io l'ho vista dal vivo, perché lei è dello stesso paese di mio padre, vi garantisco che è fantastica. A me piacerebbe baciare Viviana. Oh, ma che ci avete oggi, Massimo da Spilimbergo, un altro vocale, ce l'abbiamo, sentiamolo.
2: Io bacerei te, anche se sono sposato, e se mia moglie lo verrebbe a sapere, penso che sarebbe della stessa idea, cioè ti bacerebbe anche lei.
0: Ma che bello. Vabbè, baciamoci tutti, ragazzi, oggi è il mio giorno fortunato, a quanto pare.

0: is my husband, la squadra di Ukraine Company. Allora, chi bacereste? Andrea ci scrive: io bacerei Maggiana, la regina di tutti i tempi. Un abbraccio grande, Viviana. Andrea da Trieste, grazie mille, un abbraccio anche a te. Poi ci state mandando anche una foto di sabato scorso, perché eravamo alla Notte Bianca a Milano e veramente è stato bello, è stato molto divertente. Ciao Noemi, grazie per essere passata. Allora, tra poco qualche altro vocale, se vi va, per quanto riguarda chi bacereste tra i personaggi famosi e non.
1: Ciao Vivi, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Dire, io bacerei David Beckham, Lenny Kravitz e Luca Argentero. Direi che la mia top 3 sarebbe questa.
0: E non è
1: una buona giornata, un bacione grande da Martina.
0: Ciao Martina, non è niente male questa top 3, devo dire. Allora, una mia collega anni fa mi disse che aveva intervistato Lenny Kravitz, per carità, bello, è un gran figo, però aveva l'alito di cipolla. Quindi io, se lo vuoi baciare, te lo dico, poi fai tu, vedi tu. Rimanete con noi perché tra poco abbiamo

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
2: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: C come Company, C come C Radio.

Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Company. È il momento della novità, la novità musicale tra poco, perché adesso giochiamo con Cristina D'Avena. Ragazzi, c'è un concerto pazzesco al Milano Summer Festival, ma che dico, uno, ce ne sono tantissimi. Andate a vedere il calendario completo sulla nostra pagina Instagram, su quella del Milano, su quella della Contatto Show Events, perché quest'anno il Milano Summer Festival festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno al 18 luglio infatti ci sono grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Mercoledì 15 luglio che cosa succede? Appuntamento imperdibile con lo spettacolo live di Cristina D'Avena e insieme al Gem Boy. Eh sì, ci saranno anche loro, featuring Gem Boy Show. Biglietti disponibili su Ticket One. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Ma quanto era bella! Ma quanto è brava lei!

Allora, cosa dovete fare per vincere due ingressi, due biglietti gratis per voi matti del matinè? Dovete urlarci al 333-2688-688 una canzone a piacere di Cristina D'Avena, tanto le conoscete tutte, anche questa, Occhi di Gatto, ma quella che vi pare a partire da ora. Radio Co-

0: Starin su Radio Company. Adesso è il momento della novità, quella di Farruko, Grisi, Steve Aoki. Si chiama Yapa Che.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia. Yapa Che lo

0: Marco, Grisi, Steve Aoki, la novità Yapake su Radio Company. E adesso è il vostro momento, perché stiamo giocando con il Milano Summer Festival. La notte bianca c'è stata sabato scorso a Milano e c'eravamo anche noi, che siamo proprio media partner del Milano Summer Festival, che inizia il 26 giugno e va avanti fino al 18 luglio. Il 15 di luglio, che è un mercoledì, l'appuntamento è quello con Cristina D'Avena e tutte le canzoni che ci riportano a quando eravamo bambini e che ancora noi cantiamo a squarciagola, noi, i nostri figli. Veramente non c'è generazione che non abbia amato e che non ami le canzoni di Cristina. Abbiamo un bel po' di vocali, perché i matti del matinè, tutti voi giustamente che amano Cristina D'Avena, volete andarci gratis, sì o no? Potete comprare anche i biglietti, però, e ve lo dico, disponibili su Ticket One. Sentiamo un po' di voi.
1: La cima dell'Olimpo c'è una magica città. Gli abitanti dell'Olimpo sono le divinità. Poi c'è una bambina che ancora dea non è. È graziosa e birichina, Apollonil suo nome è.

0: Cioè, delle volte ci fermavamo anche solo per la sigla, diciamo la verità. Sentiamo altri vocali perché
1: Anale,
0: sono
1: dai,
0: tanti.
1: Pensaci un po' tu, perché così non se ne può più.
0: Carale,
2: un po' lo combina, guai. Viviana, ciao, ciao.
0: Ciao. Va bene, ne abbiamo altri, vai, sentiamo.
3: Più dolce amica mia, è il bello che tu sia, vivace, svelta e carina come me. Poi con la fantasia e un tocco di magia, io ora non c'è più. E

0: Senti, senti, che bella la canzone originale. E allora torneremo a giocare anche domani e per tutta la settimana, quindi non vi preoccupate se non siete riusciti a vincere. Noi abbiamo finito la nostra scoppiettante trasmissione del lunedì, tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State qui.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
1: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Il nostro successo del presente, dal passato, Gloria e Stefan con Conga. Ci salutiamo, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11 e un minuto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il primo ministro pakistano Sharif ha annunciato che la firma ufficiale del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti si terrà venerdì a Ginevra. Nei prossimi giorni previsti incontri preparatori che, secondo la CNN, si svolgeranno a Doha, in Qatar. Per Teheran, secondo fonti iraniane citate dal New York Times, saranno presenti il capo negoziatore Khalilbaf e il ministro degli esteri Araghchi. Per gli Stati Uniti a Ginevra ci sarà il vicepresidente Vance, che ha confermato la sua presenza. L'Unione Europea accoglie con favore l'intesa raggiunta tra Iran e Stati Uniti. La presidente della Commissione von der Leyen ha dichiarato che la priorità ora è la sua rapida e completa attuazione da parte di tutte le parti. Ha aggiunto che consentire l'immediata riapertura dello stretto di Hormuz è essenziale per la stabilità regionale e per l'economia globale. La premier Meloni afferma: siamo pronti a contribuire all'intesa di pace. Ma mentre si registrano nuovi raid israeliani in Libano, le borse credono all'intesa e sono in rialzo. Nella notte violenti attacchi aerei reciproci hanno scosso Russia e Ucraina. Le forze russe hanno colpito diverse città ucraine, tra cui Kiev, dove si contano 18 feriti. A Kharkiv 5 soccorritori hanno perso la vita, altri 5 sono rimasti feriti, mentre spegnevano gli incendi provocati dalle esplosioni. Contemporaneamente droni ucraini hanno colpito la città russa di Tula, circa 200 km da Mosca. L'attacco ha causato 3 vittime e 3 feriti, inclusa una vittima di un anno. A Venezia riprese stamattina la ricerca del corpo della 53enne uccisa a San Stino di Livenza. Le operazioni si concentrano lungo il canale Malguerre, su indicazione del nipote 17enne reo confesso, sullo sfondo di sidi legati a una eredità. I leader del G7 si riuniscono oggi a Evian in Francia per un vertice che si preannuncia cruciale. Al centro dei colloqui la crisi in Medio Oriente e Ucraina, altri temi caldi, la difesa, la cooperazione internazionale e l'intelligenza artificiale. Le tensioni commerciali con la Cina faranno da sfondo. Il vertice vedrà anche la partecipazione di leader invitati da paesi come India, Brasile, Corea del Sud ed Egitto. Lo sport: la Svezia batte la Tunisia 5-1, Costa d'Avorio Ecuador 1-0, Paesi Bassi, Giappone finisce in parità, Germania Curaçao 7-1. In Formula 1 a Barcellona la prima vittoria in Ferrari di Hamilton, il britannico precede Russell e Norris. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare informati come sempre stream.it.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giuli Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Run, Run.
1: One Republic con Run, buongiorno a tutti. Allora, oggi sarò in solitaria, ovviamente c'è DJM, il mio angelo custode. Sono in solitaria perché Giulia non c'è, e c'è stato insomma qualche un problema familiare, quindi non può esserci oggi, domani, insomma non vi preoccupate, ritorna, lei sta bene, però insomma c'è questa piccola tristezza, ecco. Quindi Giulia, siamo tutti con te, siamo vicini, ma noi ti dedichiamo la sigla, su, perché Snack comincia, noi ci siamo ovviamente, Radio Company è sempre con voi, ma siamo sinceri, quindi quando stiamo bene ve lo diciamo, quando siamo meno bene ve lo diciamo comunque, perché siete una famiglia per noi.

Allora noi siamo pronti per cominciare, Leo DJM e questo è Snack fino alle 13 qui a Radio Company. Ovviamente il nostro numero è sempre il 333-2688-688, siamo carichi anche perché volevamo un attimo, ovviamente come sempre, sapere la vostra, come sempre raccontarvi delle cose assurde, cose che voi non vorreste neanche mai sapere, ma è giusto che anche le cose peggiori abbiano notorietà. Ce ne sono tante che già ce l'hanno, perché non aggiungerne?

0: Diana Spyro con Material Lover. C'è qualcuno che, voglio dire, protesta e dice: buongiorno Lea, ma non fai come Julie il ritornello snack snack? No, perché cioè se già ogni volta che lo fa lei dopo due secondi oddio sono stanca, immaginate se lo faccio io, la resa sarebbe diversa. Allora io invece tra poco io volevo parlare di mondiali, ma non di mondiali in genere, anche perché io di calcio ci capisco talmente poco, sarei veramente la persona peggiore per parlare di calcio, però del corollario che gira intorno ai mondiali, soprattutto per quanto riguarda le maglie dei mondiali, ok? Quindi tra poco, innanzitutto, siccome voi adesso l'Italia non va ai mondiali, cioè questa è una notizia ormai passata trita ritrita, cioè ce la siamo anche un po' messa via, diciamoci, però comunque siamo appassionati allo sport, appassionati al calcio e cose varie, i mondiali sono un evento enorme e quindi ci coinvolge comunque tutti. Adesso voi pensate solo una cosa: quale altra nazionale volete tifare o state tifando per simpatia o meno, o per portarci iella, perché a volte dici io porto male, tifo quella, queste cose qua, al posto dell'Italia? 3332688688, dai sinceri così, quale tifereste o comunque state tifando al posto dell'Italia?
1: Radio Company, snack! Radio Company, spot!
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
10: Ma è fantastico!
9: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
11: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
12: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
13: C come Company, C come C Radio.

Aiuto, sono rimasto così. Allora, il dito nella piaga con Businessman, tra l'altro bellissima, nuova uscita per lei, tra l'altro con questo insomma brano molto molto ironico, gioca molto sulla figura del businessman o comunque del mondo del lavoro. Conta che con l'uscita del singolo lei ha fatto anche una specie di scherzo e ha creato un finto annuncio di lavoro pubblicato su LinkedIn alla ricerca di real businessman, quindi veramente ormai dito nella piaga ci sta abituando a un sacco di cose molto interessanti. Parliamo dei mondiali, parliamo delle maglie dei mondiali, perché sembra che siano diventate veramente un must in questo periodo, quindi anche dal punto di vista dello stile, dal punto di vista della moda estiva e del modo di dimostrare quale sarà il proprio look estivo, ci sono le maglie dei mondiali e abbiamo dei personaggi importantissimi che stanno effettivamente portando avanti questa corrente, come Kim Kardashian che si è messa la maglia della Roma, Emily Ratajkowski che ha quella del Napoli, la Dua Lipa quella del Milan, altri quelle del Manchester United, e poi c'è lei, ok? Loca messicana. Adesso non ci sono dei parallelismi da fare, eh? Attenzione, non leggete male quello che ho detto. Praticamente ha fatto scalpore il fatto che nei festeggiamenti per la prima partita del Messico, quella contro il Sudafrica, vinta per 2-0, ci sia stata questa parata meravigliosa in Messico e in mezzo a tutti i tifosi c'era questa oca bianca, tipo quelle di Disney, vi ricordate? Con la maglietta del Messico. Adesso è diventato ormai il simbolo di questo mondiale, tutto quanto e via. Quindi voi, con tutto quello che costano poi, andreste a mettervi le magliette delle squadre di calcio? Non so, c'è qualcuno ha questa abitudine di farlo? E soprattutto, quale maglietta vi mettereste tra tutte le varie nazionali per colore, significato, che ne so, affezione, simpatia? Fatecelo sapere, perché secondo me potrebbero uscire degli altarini strani.

0: i mondiali, riguardante le maglie dei mondiali, perché effettivamente, tra l'altro, non sapevo che esistono tre maglie, perché c'è la home jersey che utilizza i colori tradizionali della nazionale, la away jersey che lascia maggiore libertà creativa, colori e motivi grafici, e alcune hanno anche una terza maglia per evitare somiglianze cromatiche. Questo sì, insomma, le squadre, io pensavo che quella fosse la seconda e invece no, della serie sbizzarritevi, perché ci sta. Allora, per quanto riguarda la domanda che avevamo posto, ovvero in questa moda di indossare le maglie dei mondiali, i VIP ovviamente si stanno sbizzarrendo anche sui social, vi abbiamo chiesto, insomma, perché ti fareste o comunque quale maglia indossereste. Allora, c'è chi scrive: il Messico, i tifosi messicani sono una festa continua. Ah, secondo fine ovviamente della serie, dai dai, se questi vanno avanti festeggiano il doppio. Qualcuno un po' più acidino che dice: Inghilterra no, Francia no, quindi Argentina e via. Non capisco il collegamento, però voglio dire, perché l'Argentina aveva dichiarato no a Inghilterra, non Francia. Non lo so, alcuni la maglia del Giappone perché è bellissima. Mi metto la maglia dell'Australia, dice, così almeno nessuno ce l'ha uguale. Che tristezza, cioè è come dire: no vabbè, tanto l'Australia non se la fila nessuno, dai, me la metto e sono originale. E poi c'è il simpaticone di turno, ovviamente quelli che non sono tifosi, che ogni anno gufano, no? Dicono: io mi metto, io tifo la nazionale che elimina l'Italia. Ah no, quest'anno non serve neanche quello. Non si fa così, cioè voglio dire, almeno quando ci sono le competizioni mondiali, quindi mondiali oppure gli europei o le olimpiadi o il campionato di atletica, quello che è, insomma, almeno tifiamo il nostro paese. Ok, se proprio non vi piace, guardate il Gran Premio.
1: Prenditi una pausa, Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
2: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
0: Ciao, sono Leo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
6: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom, spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

E questo è Harvey con Lie to Me, qui a Company Snack con Leo e DJ M in regia. Allora, stavo guardando un po' i siti, effettivamente c'è questa nuova tendenza, ovviamente legata a queste maglie, e poi concludiamo, il fatto delle maglie ovviamente vintage, molti preferiscono comprare quelle storiche, quelle vecchie, addirittura c'è un mercato delle maglie, ma repliche delle maglie autografate che arrivano a cifre stellari. Per esempio, solo per una replica del 1990 di Roberto Baggio autografata, ma credo che sia l'autografo finto, perché non è che sai, guarda, rifacciamo le maglie, Roberto, me ne firmi un pochettino, magari così, potrebbe anche essere, vale dai 350 ai 500 euro, quindi se avete qualche maglia vecchia autografata, sappiate che insomma è un bel capitalino che avete a casa. Ma non solo, perché adesso c'è questa tendenza, visto che costano quelle ufficiali ovviamente delle squadre 2026, ci sono persone che comprano quelle vecchie, quindi magari col nome dietro di un calciatore che non gioca più da anni, magari un calciatore che è stato mandato via, capisci? Della serie, che ha creato scandalo all'interno della squadra, e quindi c'è anche questa cosa. Quindi secondo me, posso dire una cosa, ognuno può trovare veramente la sua originalità. Poi c'è chi ci ha scritto Fede, e lì non si va oltre, perché anche se ci sono i mondiali, lui veste costantemente la maglia della Nerossi Vicenza con la sua bella R e la porta avanti con orgoglio, ma quella è proprio Fede.

0: Lo aspettavamo con ansia questo singolo, perché è molto molto bello, le due voci insieme, stupende, soprattutto è stato scritto da loro due e quindi hanno voluto ritornare dopo Uguale a me, se non sbaglio, del 2024, che era il loro duetto nell'album di Angelina Mango. Molto bello, insomma, l'inserimento del coro. Loro si definiscono anti-tormentone perché sono usciti ovviamente fuori da tutti gli schemi discografici per ovviamente concorrere ad essere lo tormentone dell'anno, e quindi credo che ci entrerà molto nell'animo questa canzone. Bravi ragazzi, non ci fermiamo un attimo solo, torniamo tra poco.
1: Radio Company Snack. Radio Company Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
1: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania.

0: spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Che sogno, eh? Tu allora se esce la fatina, la fatina buona che ti trasforma in qualcosa. Allora, tu di GM potresti essere la carrozza, secondo me. Una 500 vecchia. Allora, è successo del presente. Non ti piace la 500? No, vecchia, no, voglio dire, se deve fare un po' di poesia, deve avere anche un po' di alone di magia, qualcosa un po' di nostalgico. Dai, su, su, preparati psicologicamente. Allora, questi erano Colapesce e Salmo insieme, ovviamente, a Mace, che ha prodotto questo brano che si intitola Cattive Abitudini. Tra l'altro, curiosità, se vi interessa, la parte della batteria è stata proprio registrata dallo storico batterista di Johnny Quay, che è Derek McKenzie. Prima, ovviamente, c'erano Blondie con Rapture dal 1981. Tra poco parleremo di nuove mode per l'estate o vecchie, non lo so. Nel frattempo sono a mezzogiorno e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Ci saranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo di pace a Ginevra fra Stati Uniti e Iran. Alcuni temi per il momento sono ancora aperti, comunque riguardano principalmente lo stop immediato alle ostilità, la riapertura dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. E dal Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea, Lussemburgo, il ministro Antonio Tajani conferma la disponibilità a prendere parte a una missione internazionale nello stretto.
3: Da soli no, ma parte di una strategia internazionale, però deve essere internazionale. La missione. Noi abbiamo già inviato 2 dragamine che sono di fatto aggregate alla missione Aspides.
2: Starmer annuncia il divieto britannico per i minori di 16 anni a utilizzare i social seguendo il modello già adottato dall'Australia. Le big tech protestano, ma il premier afferma che le piattaforme social rendono infelici i bambini. Mondiali, si sono giocati gli incontri del primo turno per 6 dei 12 gironi, oggi ne scattano altri 2 ed entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna, che debutta alle 18 contro Capoverde, appuntamento alle 21 per Belgio e Egitto. Nella notte italiana, Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
6: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Su Radio Company
2: Disco Doc 70-80. Boys.

0: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
0: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Pines qui a Company Snack. Allora, si è aperto un mondo sulla tiromanzia, ovvero il, diciamo così, questa disciplina che legge il futuro, comunque le, che ne so, la tua personalità, le tue attitudini nel formaggio, ok? Allora, c'è chi dice il gorgonzola ancora. Chi dice, va molto gettonato il gorgonzola. Poi Fabiola che dice: a me piace molto il pecorino, che voglia dire qualcosa. Poi invece. No, ah, non era questo, no. Ah, tu dici, mi piace, che ne so, il centro Italia dove viene tanto degustato e amato, va bene. Giustina dice, sono una gran casciotta, che detta così, io invece sono una forma di parmigiano. C'è chi dice il parmigiano. Allora, io adesso vi do dei responsi, perché non è che questa se l'ha inventato alla fine, non è la maga magò dei formaggi, come ci dice qualcuno, ma è una disciplina molto, diciamo così, molto ormai accettata anche. Allora, per esempio, andiamo col gorgonzola, andiamo a specificare, perché la cosa allucinante è che lei non è che ti, lei ti taglia la fetta di formaggio, prima di tutto è la forma della fetta di formaggio, ok? Che ne so, se esce a stella, questa 50 miliardi di tipi di formaggio, lei praticamente sì, è in un cheese bar, praticamente lei ha tutti i formaggi e lei ti taglia la fetta di formaggio in base alla forma della fetta, che ne so, se è una stella, magari sono successi futuri, se sono altri, se è una roba fettecchiosa tagliata male, non è buon segno. Ma per il gorgonzola e tutti i formaggi erborinati, quelli che hanno un po' le muffine dentro, praticamente se il reticolo di muffe è fitto e profondo, allora sei più intensa e passionale nella tua vita sentimentale. Linee nette e ramificate indicano legami destinati a durare nel tempo. Le striature sottili invece dicono che insomma brevi ma travolgenti passioni, l'amorino veloce, cose varie. Se ci sono tante aree bianche c'è pace e stabilità e via. Invece per gli altri, per esempio, adesso vi faccio una panoramica generale, per i formaggi con i buchi tipo l'Emmental e il Gruviera bisogna guardare quanto grandi sono, ok? Se ce ne sono tanti oppure no, se sono tanti la sorte sarà buona e generosa, se sono pochi non arriva niente, cose varie. E invece tipo il parmigiano reggiano, i cristalli, le screpolature e persino l'aroma vengono decifrati per vedere esiti di battaglie, affari, il trionfo su avversità e ostacoli. È pazzesca sta cosa. Allora, mi raccomando, io lo so che il vostro formaggiaio di fiducia non lo guarderete più con gli stessi occhi, andrete lì e da quando vi taglia la fetta di formaggio in poi capirete il vostro futuro e chi siete veramente.

0: Clara e San Giovanni con le ragazze. Allora scusate, prima avevo lasciato indietro un attimo la casciotta. Però è fondamentale, anche perché ho scoperto questa cosa. Allora, allora taglio, forma in spicchi, ok? Praticamente tutto questo ti fa capire prima il passato, ok? Il presente e il futuro, quindi le occhiature, la stagionatura e la crosta sono rispettivamente passato, presente e futuro. Mentre se andate a vedere il quarto della caciotta, lì potete fare una domanda specifica. Sì, sì, sì, poi tu mangi pure, meraviglioso. Comunque, mi raccomando, sulle caciotte, se il, i buchi, se i buchini, insomma, le occhiature sono irregolari o vuoti nella pasta, guadagni inaspettati. Se sono tanti piccoli fori uniti, indicano un periodo di grandi novità in arrivo. La stagionatura riserva leggerezza e spensieratezza, se è molto fresca, e invece saggezza. Quindi tutte queste cose molto belle, capisci? Cioè, lei ha praticamente usa dei tarocchi con dietro attaccata una fetta di formaggio. Na puzza, eh?
1: Utile.
0: Utilissimo, utilissimo, e soprattutto senza sprechi.
2: Radio Company, snack. Radio Company.
3: Venerdì prossimo a Ginevra la firma digitale dell'accordo quadro tra Stati Uniti e Iran. In una nota si congratulano per l'intesa i vertici di Francia, Germania, Regno Unito e Italia. Ancora stallo dall'Europa per l'ipotesi di sanzioni al ministro israeliano Ben-Gvir. Se a Lussemburgo c'è il Consiglio Affari Esteri dell'Unione, stasera Evian prende il via il vertice G7 che si occupa di Medio Oriente e Ucraina. Ci sarà anche Zelensky ed è prevista la presenza di Trump, invitato a un bilaterale da Macron. Rally per le borse europee, così come è stato per quelle asiatiche, dopo l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. A Milano il FTSE MIB apre guadagnando l'1,44%. Continuano a tutto campo le ricerche di Sara e Alicia, le due sorelline di 12 e 16 anni che ormai da una settimana si sono allontanate dalla casa famiglia nell'Aquilano, i cui gestori sono stati denunciati dal padre delle ragazze. Nessuna ipotesi viene trascurata. Tennis, dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli, l'azzurro numero 10 del mondo, inizia la stagione sull'erba dal torneo di Halle contro lo statunitense Tiafoe. Dalle qualificazioni entra nel tabellone principale Bellucci. È tutto a più tardi da Davide Camera.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Sport. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand, Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
6: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Teresi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
1: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Brown, questa è Keep on Jumping qui a Company Snack. Quando è arrivato il momento di giocare,
1: Snackpot, che buono!
0: Eh sì, anche oggi ormai lo sapete, a quest'ora noi siamo pronti per regalare a una persona tra voi un buono spesa del valore di 50 euro. Buono spesa da utilizzare nei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V, sono loro ovviamente che ci permettono di fare questo regalo, e insieme a Radio Company i nostri supermercati amici appoggiano anche un progetto che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, ovviamente riguardante le famiglie e le imprese del territorio, le grandi eccellenze che il nostro territorio ci regala quotidianamente. Allora, per portarsi a casa il buono spesa non è difficile, basta rispondere correttamente a una domanda che tra poco vi porrò e mandare la risposta corretta insieme al vostro nome e alla provincia al 333-2688-688. Mi sembra tutto chiaro? Siamo pronti per giocare?
2: Cosa?
0: Ah, sigla? No. Ashashbash! Io soffro d'asma, capisci? Non è che tu puoi mettere dopo questa. Hai presente il cosino, quello dei film? Eccola, ce l'ho avuto per un sacco di tempo. Allora, la domanda è questa: quale di questi alimenti è stato da sempre considerato un cibo di lusso per pochi? A. Aragosta, B. Caviale, C. Tartufo.

0: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. È arrivato il momento di assegnare il buono spesa, però prima facciamo la verifica, scoprire qual era la risposta corretta alla domanda che vi ho posto prima. Allora, la domanda era: quale di questi alimenti è stato da sempre considerato un cibo di lusso per pochi? Tra aragosta, caviale e tartufo, la risposta corretta era tartufo, perché effettivamente sia l'aragosta, che fino all'Ottocento era molto, ce n'erano tantissime, quindi le mangiavano proprio, i coloni le consideravano cibo spazzatura nel Nuovo Mondo. Il caviale in Russia, sempre dal XIX secolo, le uova di storione erano un alimento economico e di scarto, mentre il tartufo è sempre stato ovviamente una rarità e un cibo di lusso. A portarsi a casa il buono spesa del valore di 50 euro è stata Giovanna da Monfalcone, provincia di Gorizia, che lei definisce Giovanna da Monfi. Di dove sei? Di Monfi. Ci piace un sacco, quindi Giovanna sarà richiamata dal centralone per avere i dati per la spedizione del buono, e ovviamente domani si continua a giocare fino al 31 di dicembre.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
0: Riaccogliamo Vittorio Ferro in studio, bentornato. È il momento di sapere da te in anteprima i titoli principali di Company News. Il primo piano è sull'estero.
3: E infatti si parte da lì tra poco, intesa USA-Iran, venerdì la firma. Avverrà a Ginevra colloqui preparatori a Doha, poi Trump che dice verso la riapertura di Hormuz. Ginevra, scontri tra manifestanti e polizia al corteo no G7. Massiccio attacco russo su Kiev, ci sono vittime e anche danni. In Gran Bretagna social media vietati agli under 16, poi intelligenza artificiale, da qui Termi debutta l'assessore virtuale, faremo un focus su questo. Mondiali stasera Spagna Capoverde, altre partite tra poco su Company News.
2: Radio Company. Spot.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent.

0: 5 www.pisanirent.it.
1: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: con Flamenco Paranoia, successo del presente per il passato, George Michael con Faith. È arrivato per noi il momento di salutarci e di darci l'appuntamento a domani, quindi da Leo e dal nostro DJM sta facendo un casino. Hai un sacco di personalità, Martino. Sì, è colpa tua, è sempre colpa tua. Ovviamente ci ritroveremo domani, siateci anche voi in nostra compagnia. Adesso la parola va a Vittorio Ferro e Giulio Ferrante per Company News e poi Belli Conte 4.0. Ciao a tutti, a domani.
1: Snack con Leo e Giulio Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Sono le 13 da un minuto.
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Giulio Ferrante, Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Venerdì è prevista in Svizzera la firma di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. L'intesa porterà alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla cessazione immediata delle ostilità anche in Libano. Per quanto riguarda il programma nucleare iraniano, si punta a un'intesa definitiva entro 60 giorni. Il presidente Trump ha minacciato la ripresa degli attacchi in caso contrario. Regno Unito, Francia, Germania e Italia sono pronte a revocare alcune sanzioni a patto che l'Iran non dovrà mai acquisire armi nucleari. La firma del memorandum d'intesa si terrà a Ginevra, incontri preparatori si terranno nei prossimi giorni e forse a Doha. Per l'Iran dovrebbero partecipare il capo negoziatore Kalibaf e il ministro degli esteri Araghchi, mentre per gli USA è atteso il vicepresidente Banks.
5: Nonostante l'annuncio di un'intesa tra Iran e Stati Uniti per lo stop delle ostilità su tutti i fronti, questa mattina si sono registrati raid israeliani nel Libano del Sud. L'agenzia libanese NNA ha riportato bombardamenti nelle prime ore della giornata. Il ministro della difesa israeliano Katz ha dichiarato che Israele non si ritirerà dai territori occupati in Libano e che in caso di attacco iraniano legato agli eventi libanesi ci sarà una risposta.
4: Almeno 4 vittime nel massiccio attacco russo su Kiev. Stanotte un incendio è divampato sul tetto della cattedrale dell'Assunzione, sito patrimonio UNESCO, nel complesso del monastero delle Grotte. Le autorità ucraine denunciano un colpo diretto contro il luogo di culto. Il metropolita Epifanio da Kiev parla di crimine contro l'umanità, la storia e il cristianesimo. Il presidente Zelensky condanna la barbarie russa e chiede maggiore cooperazione internazionale per fermare la guerra. Anche Kharkiv è stata colpita con 5 soccorritori che hanno perso la vita. Mosca dal canto suo sostiene che a colpire il monastero sia stato un missile Patriot americano scaduto.
5: Il primo ministro britannico Starmer ha annunciato il divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni. Non è una decisione presa alla leggera, ha dichiarato Starmer, ma è chiaro che un divieto totale sia la scelta giusta. Il premier ha aggiunto che i social media rendono i bambini infelici, facilitano le molestie e potrebbero danneggiare la loro salute mentale. La misura mira a proteggere i più giovani dagli effetti negativi delle piattaforme online.
4: Tensione e scontri a Ginevra ieri durante la manifestazione in OG7. Un gruppo di manifestanti ha lanciato oggetti contro le forze dell'ordine che hanno risposto con cariche e uso di idranti. La polizia ha arrestato diverse persone. La protesta, cominciata pacificamente, ha visto momenti di forte agitazione e disordine in diverse zone della città. Si registrano alcuni feriti lievi tra i partecipanti e gli agenti. La situazione è tornata gradualmente alla calma nel tardo pomeriggio, ma la tensione resta palpabile.
5: Il procuratore di Pordenone Pietro Montrone ha rivelato gli sviluppi sull'omicidio dell'insegnante di 53 anni di San Stino di Livenza, uccisa dal nipote 17enne. Il giovane ha confessato, affermando di aver gettato il corpo in un canale. Al momento si esclude il coinvolgimento di terzi nel delitto, ha spiegato Montrone, ma solo le analisi del corpo potranno confermare quanto dichiarato dal nipote. Le immagini della videosorveglianza mostrerebbero il giovane trasportare il corpo in una carriola verso il canale, confermando che ha agito da solo sullo sfondo una lite per questioni economiche.
4: E continuano senza sosta le ricerche delle due sorelline scomparse da una settimana dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Uomini, unità cinofili e volontari stanno setacciando la zona, concentrando gli sforzi intorno ai laghi di Barrea e senza immersioni anche nel lago stesso. Non si esclude alcuna ipotesi, nemmeno quella di un gesto estremo. I carabinieri, su disposizione della procura di Sulmona, hanno fatto un nuovo sopralluogo nella struttura. Le ragazze sarebbero uscite nella notte tra sabato e domenica. Secondo le prime ricostruzioni, un'auto sospetta, ripresa dalle telecamere di sorveglianza, potrebbe essere collegata alla loro scomparsa. Cambiamo argomento. Il comune di Acqui Terme presenta Eva Statiella, il primo assessore comunale creato con l'intelligenza artificiale. Eva appare su uno schermo, un avatar digitale con funzioni di pubblica amministrazione. Il sindaco Danilo Rappetti, appassionato di IA, ha nominato Eva con un decreto virtuale. Sentiamo il primo cittadino del centro in provincia di Alessandria.
6: Io ho allevato e allenato per Eva da circa 6 mesi e poi ho deciso, quando il Papa ha scritto la lettera enciclica Magnifica Humanitas, l'ho preso come un segno del destino e ho deciso di annunciare la nomina dell'assessora. Per me è naturale, io non pensavo sinceramente che non ci fossero casi in Italia, non avevo nemmeno fatto la ricerca, o in Europa o addirittura nel mondo. L'idea è quella di integrare, sia pure sperimentalmente, quindi fare un laboratorio in cui, cioè negli organi di governo, nella giunta di un ente come l'ente locale, ci sia un'intelligenza artificiale che possa dire la sua. Dico dire la sua perché chiaramente non può votare, non ci sarebbero le condizioni, il tutto è una simulazione. Adesso costituiremo un comitato etico, un comitato scientifico e chiederò al Ministero della Funzione Pubblica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, se vorranno riconoscere formalmente ad Acqui questo ruolo di laboratorio.
4: Eva, che tipo di domande risponde?
6: Essenzialmente studia dei dossier e ha un suo programma in base alle deleghe che le ho conferito, che sono intelligenza artificiale, transizione digitale e umanizzazione. Ho letto sui giornali che questa umanizzazione ha suscitato un po' di curiosità, ma in realtà si può intendere da due punti di vista: l'intelligenza artificiale che si fa più umana e la capacità, grazie all'intelligenza artificiale, di liberare tempo e spazio per gli uomini, che siano più creativi, si parlino di più, lavorino meno.
4: Potranno lavorare su altre cose.
6: Queste persone potranno formarsi, potranno controllare, essere più, tra virgolette, creativi e soprattutto incontrare gli uomini. Io adoro l'intelligenza artificiale, ma penso che non ci vadano i totem ad accogliere i cittadini, ci vanno le persone ad accogliere i cittadini.
4: Lei è un tecno entusiasta, però con dei dubbi?
6: Come qualsiasi rivoluzione, tipo quella industriale dell'epoca e adesso la digitale, porta con sé dei cambiamenti. È un grande dono che l'umanità fa a se stesso, se per chi crede Dio fa l'umanità, insomma, che il genio umano fa, perché questa intelligenza, tra l'altro, siamo solo all'inizio di una storia che sarà una storia lunghissima e di un'evoluzione ancora imprevedibile. Quando ci saranno i computer quantistici, nessuno può calcolare che cosa succederà in quanto a potenza. Probabilmente si conosceranno nuove forme di intelligenza.
5: Lo sport e i mondiali di calcio. Oggi Spagna, Capoverde, Belgio, Egitto. Ieri la Svezia ha dominato la Tunisia con un netto 5-1. La Costa d'Avorio ha sconfitto l'Ecuador per 1-0, mentre Paesi Bassi e Giappone hanno pareggiato. La Germania ha travolto Curaçao per 7-1. In Formula 1 a Barcellona, Lewis Hamilton ha conquistato la sua prima vittoria stagionale con la Ferrari, precedendo il compagno di scuderia George Russell su Mercedes.
4: Il meteo nel pomeriggio: si prevede un aumento delle nubi con velature più dense al sud, brevi rovesci o temporali isolati si svilupperanno su rilievi veneto-friulani e le pianure circostanti. In serata i fenomeni potrebbero interessare le coste venete e il polesine. Qualche temporale isolato è possibile anche intorno alle Alpi Marittime, sul settore toscano dell'Appennino settentrionale. Temperature massime non subiranno variazioni significative.
5: È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it o scarica l'app.
3: Radio Company News.
7: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.
8: Ehi, Ligno! Ehi, Ligno, escúchame!

0: Come sta Luciana?
1: Ehi, figlio.
0: Bene?
2: Bene, bene, stavamo discutendo io e DJ Megaloman su insomma il fatto di come si cantasse questa canzone.
0: Questa canzone, meglio non dirlo.
2: Che è stata variata nel tempo, secondo me, perché era partita con la versione originale e poi qualcuno invece.
0: Qualcuno l'ha un pochettino
2: sì,
0: modificata.
2: Variata nel
0: canto. Ma voi, Vobis, come cantate la sigla del Belli Conte 4.0? Provateci adesso!

0: 0.
1: Bene. Allora, se mi permetti in apertura di puntata, di questa puntata qui su Radio Company, volevo dire una cosa, volevo fare un ringraziamento esteso a tutti quanti quelli che nell'arco di questi giorni, del weekend, in vari modi e varie formule mi hanno fatto gli auguri di buon compleanno. Okay. Perché ormai c'è questo problema, che non è un problema proprio indifferente. Cioè, nel senso che ci sono mille piattaforme, e c'è Instagram, e c'è Facebook, e c'è TikTok, e c'è WhatsApp, e c'è Telegram, e ti vedi magari con qualcuno di persona, quelli di persona, come dire, ci siamo fatti, ottima cosa. Ma quelli che mi hanno scritto in 100.000 piattaforme, magari non sono riuscito a ringraziare tutti, o forse sì, o lo farò nei prossimi giorni, però intanto approfitto della radio anche per chi magari li ha pensati ascoltandoci. Detto questo, grazie, giriamo la ruota in questa meravigliosa puntata. Ah, che bello. Buongiorno Daniele Belli, da Stefano Conte, da DJ Megaloman.
2: Dolce.
3: Dolce.
1: Dolcis in fundo. È questa.
3: Sì, sì, sì.
1: Oh, allora, bustina di oggi. Allora, oggi parliamo di digital.
3: Digital.
1: Nelle vostre tasche ci sono una fracassa di documenti.
3: Sì.
1: Oggi parliamo di quelli. Io non so come si è evoluto il portafoglio. Tu hai un portafoglio abbastanza normale, mi pare.
3: No,
1: quello proprio... con le cose che escono.
3: Sì, esatto, quello piccolissimo.
1: Quello piccolino ormai... che ha le cose che.
3: Essenze che escono.
1: Sputi fuori.
3: Sputi fuori io. Patente.
1: Tesserina.
3: Carta d'identità.
1: Tesserina.
3: Tessera sanitaria.
1: Che è tesserina di default.
3: Carta di credito e bancomat.
1: Esatto, beh, quindi sono
3: potrei
1: le tue...
3: lasciarli anche a casa, perché ormai sono anche
1: sono anche dentro al telefono. DJ Megalo, tu che portafoglio hai? Hai ancora quello della Coca-Cola degli anni 80? No? Un bidone grande così? Come mai c'hai questo portafoglio così grande? Ma la carta d'identità l'hai convertita in digitale? Tutto digitalizzato. Ok, bene. Allora, noi vogliamo capire questo oggi. Come?
3: Per le monetine.
1: Ah, le monetine, giusto, quelle non si possono convertire in digitale. Però, parlando dei documenti che vi portate appresso, avete convertito tutto quanto nella tesserina o addirittura digitalizzato nell'app Io? Adesso si può mettere anche nel wallet di Google, se non ho capito male, o da adesso o fra qualche tempo. Insomma, avete ancora i documenti cartacei? Oppure avete digitalizzato tutto, tutto, tutto? Avete ancora la carta d'identità, quella...
3: Di carta?
1: Avete ancora la patente, quella
3: di carta?
1: Oppure siete passati al digital? Vi state evolvendo?
3: Anche perché fra un po'
1: sarà tutto quanto obbligatorio. Carta, ciao.
3: Ciao.
1: 333 2688 688.

0: Tra le altre cose, bisogna che parliamo un po' dei mondiali uno di questi giorni. Dobbiamo infilare in busta il mondialito.
1: Che posso dirti, secondo me è uno dei mondiali
0: più cagosi della storia dell'umanità. Vabbè, ma questo, mettiamocela via, ragazzi. Allora, parliamo invece di documenti. Documenti digitalizzati o non digitalizzati. 3332688688. La patente ce l'avete ancora cartacea? La carta d'identità ce l'avete ancora cartacea? Oppure siete già super digitalizzati? Addirittura avete la CIE, cioè nel senso avete attivato la CIE, quindi al posto di usare lo SPID usate quella per accedere a tutti i 100.000 cacchi che ve ne fregano delle cose. Vabbè, avete capito, no? 3332688688. In questa puntata di questo caldo 15 giugno parliamo di ciò al Belli Conte 4.0 su Radio Company.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
0: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
2: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: successivo, no? Sì. Il passo successivo è quello dove nasce la domanda, perché fra pochi mesi, ad agosto per la precisione, non potrete più avere la carta d'identità.
1: Bravissimo.
0: C'è l'obbligo della carta digitale, ma c'è qualcuno che addirittura ormai la contiene dentro al cellulare, cioè dentro sì. al proprio cellulare si potrà avere la carta d'identità, che diventa una comodità per mille cose, ma magari uno non è ancora così iper digitalizzato. E allora mi chiedo, quanti di voi sono già così iper super ultra mega digitalizzati da avere tutto nel cellulare? C'è quello che ha ancora la tessera? C'è qualcuno che giustamente dice,
1: qui si apre una parentesi molto molto molto interessante,
0: e dice: che me ne frega delle varie carte, l'importante è avere questa che non si digitalizzerà mai. Ed effettivamente sì.
1: Ed è una tessera eccezionale, unica e fantastica, ovvero
0: quella del Club degli Ignoranti.
1: Effettivamente molti di voi se la tengono proprio nel portafoglio.
0: Ma è giusto.
1: E io credo che sia stata utilizzata più di qualche volta.
0: Sì.
1: Per, come dire, spegnere, esatto, determinate discussioni.
0: Come dire, ma che ignorante che sei. Eh sì.
1: Eccola qua, ho anche la tessera del club, cosa vuoi?
0: Così tace.
1: Quindi la gente
0: basta.
1: Tace. Se non ci avevate pensato, sappiate che potete usare la tessera per, come dire, spegnere sul nascere conversazioni inutili.
0: Io ce l'ho,
1: canine.
0: E tu?
1: Esatto. Esatto.
0: Così, col fare anche un po'.
1: Sentiamo chi c'è al citofono, attenzione. Oh, non avrei mai pensato però,
0: Puntatone.
1: Puntatone oggi perché.
0: Materno.
1: Sì, materno, esatto. Ma Samantha in Family anche oggi. Ma attenzione, perché scopriremo qualcosa che non ci saremmo mai aspettati. Senti, senti, senti.
2: Ciao belli e tanti auguri.
3: Grazie.
2: Per dire.
0: Con calma.
2: Io ho tutte le tessere. La patente è in tessera, tutto in tessera.
0: Tutto in tessera.
2: Oppure quella del gatto. E quando vado a prendere dei crocchette gli do la tessera e mi fanno lo sconto.
0: Cioè, lei dà la tessera
2: Ciao,
0: al gatto.
2: Ciao belli. Sì.
0: Lei dà la tessera al gatto e il gatto si presenta al negozio con la
1: esatto,
0: tessera.
1: Pensa all'Apple Watch il gatto e appoggia la zampina e paga praticamente così.
0: Sì. Io do la tessera al gatto. Giusto?
1: Sì, esatto.
0: Lei ha detto io do la tessera al gatto.
1: Esatto. Sì.
0: Non hai detto la tessera, ho sentito male io do la tessera al gatto, il gatto
1: e lui si arrangia
0: quando,
1: sì,
0: quando
1: sì.
0: prende le crocchette.
1: Perché il gatto va da solo, si arrangia, si piglia le crocchette
2: e quando
1: torna
2: vado a
1: casa.
2: Prendere dei crocchette gli do la tessera.
0: Vedi che gli dà la
1: tessera,
2: e
1: tessera
2: mi
1: gatto.
2: Fanno lo sconto.
1: Pensa, perché arriva il gatto con la tessera, gli fanno anche lo sconto.
4: Radio

0: Ma quanto ci fa estate quando sentiamo questa canzone? Allora, attenzione, Radio Company, Belli Conte 4.0, Daniele Belli, Stefano Conte, due cose che di riassunto veloce. Allora, io vorrei vedere le vostre facce quando ascoltate i messaggi di Samantha. Guarda, se provi a immaginare, insomma, poi dopo ci costruiamo sopra.
1: Ciao, visto che è rosa, e qua si stanno riferendo ancora una volta alla nostra tessera del greve degli ignoranti, come la patente, può capitare, in questo caso è capitato, perché me l'ha messo fra parentesi col sorriso, di darla al controllo dei carabinieri. E qua abbiamo immaginato il carabiniere, intanto se è il carabiniere come il mio amico che l'ultima volta mi ha fermato fuori da un locale, mi dice: ma se sei tu, ci è capitato di raccogliere tessere del club degli ignoranti al posto della patente.
0: È qualcosa di meraviglioso, anzi se fatelo, ricordatevi di dare poi la patente, però se vi capita che vi fermano, date prima così, la tessera del club degli ignoranti.
1: Così per pietà, capendo insomma che...
0: Poi ci mandate il video anche, ci fate vedere che l'avete effettivamente fatto e la cosa ci piacerebbe molto.
1: Allora, eccomi qua.
0: Oh, eccoti qua.
1: C'è la emoji con braccio alzato.
0: Sì. Okay. Salutiamo Matteo, tessera 146 intanto.
1: Carta d'identità elettronica da ormai così tanto. Il mio piccolo paesino è stato uno dei primi a fare la CI elettronica.
0: Okay. Ok, quindi lui è avantissimo.
1: E ad averla cambiata una volta. Però è anche nel telefono. Comodissima. Anche il codice fiscale e anche la patente. Quella in app io, non in wallet, però non in... hai capito?
0: Cioè, sai che c'è una cosa che non capisco?
1: Perché certe forze dell'ordine non la vedono.
0: Ah, ok.
1: Ok? Quindi quella sulla app io è quella valida. Mm. Vado via solo con il telefono, una bomba, come anche la carta di credito, super comodo tutto. Cioè uno va via solo col cellulare.
0: Devo
1: poi
0: dire...
1: se perde il cellulare...
0: esatto.
1: Una tragedia.
0: Ci manca un po' di contraltare, cioè non riesco a capire se abbiamo un po' di ascoltatori che invece sono rimasti affezionati a quella vecchia patente lisa fatta in quel tessutino
1: io
0: misterioso. Sì, ce l'ho anch'io da qualche parte, in qualche cassetto infilata così, dove c'è questa mia faccia un po' da diciottenne, no? C'ho quella nuova adesso invece, perché mi è scaduta praticamente per coincidenza con il mio compleanno, mi è scaduta, quindi mi è arrivata quella nuova.
1: Ecco.
0: E devo dire che adesso fa anche rinnovare la patente, è diventato molto comodo. Però
1: bene,
0: c'è qualcuno di voi che c'ha ancora la patentina, quella cartacea, o la carta d'identità, quella ancora cartacea? Perché ci manca quel contrantare lì. Abbiamo degli ascoltatori super super mega digitali, ma quelli un po' vintage ancora non li abbiamo sentiti.

0: Ogni tanto anch'io sbarello i numeri per il caldo, oggi probabilmente un po' più del solito.
1: Okay.
0: Detto questo, amici e amiche, quanto avete digitalizzato il vostro portafoglio? Quindi avete tutte quante le tesserine dell'universo, soprattutto patente e carta d'identità, oppure fate parte di quel club abbastanza sparuto ormai, da quello che abbiamo capito, che hanno ancora la carta d'identità cartacea? 333-2688-688. Non guardarmi così, eh?
2: Radio Company. Belli Conta Show 4.0 Spot. Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Teresi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
3: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: ascoltato J-Ax con la canzone molto country, perché ha sposato questo nuovo genere, Hippie Yayo, e noi siamo del Belli Conte Show.
1: Tutto digital, sto lavorando per eliminare la cassetta della posta, ma pare non sia possibile per legge e questo mi fa incazzare.
0: Ah, saluti. Interessante questa cosa, non possiamo far fuori la cassetta delle lettere.
1: Ci deve essere.
0: Bello. Però devo dire che per le raccomandate il fatto di avere il così domicilio digitale è diventata una cosa molto comoda, certo, perché poi una volta le multe te le perdevi, non le pagavi, non sapevi e non vedevi. Cioè, disastro. Adesso che arrivano comunque sulla PEC, almeno
1: bene,
0: ce le hai, le paghi,
1: sei a posto.
0: E ti sei liberato del pensiero senza andare in posta, senza fare la coda, eccetera, eccetera. Attenzione, una notifica importante a proposito di raccomandate al citofono del Belli Conte.
2: Ciao Belli Conte, hai detto che ti è scaduta? Oh, guarda caso con il mio compleanno. Adesso te la fanno scadere con il tuo compleanno, capito? Quindi a tutti gli scade, la vanno a rinnovare per il loro compleanno, tutti.
0: Beh, prima anche, prima. Sì, effettivamente. Però è utile, no? Che così tu sai che quel giorno lì ti devi cambiare la patente e lo quindi vai avanti tranquillo. Una cosa che sapevamo o non sapevamo, qua non so che dire, però ricordatevi che noi abbiamo un club che si chiama Club degli Ignoranti, quindi fatevi delle domande e datevi delle risposte.
3: Radio Company, il Club degli Ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate per entrare nel Club degli Ignoranti. Stiamo per darvi una parola di lingua italica e di questa parola non dovete darci definizione esatta, bensì definizione sbagliata, o meglio inventata da voi, perché deve essere inventata per poter entrare nel Club degli Ignoranti. Ricordo, non si può spaccare in due la parola, però si può invece fare una composizione, quella è accettato, l'abbiamo accettato come regola. 333 2688 688.
0: Allora facciamo un esempio, che così insomma facendo l'esempio forse si capisce un po' meglio. Se la parola di oggi fosse carta, che cos'è la carta, il carta, le carta? Potrebbe essere anche carta.
1: Carta.
0: Carta, carta, vedete un po' voi, potete spostare l'accento, potete fare anche una parola composta, l'abbiamo già detto. Quindi, per entrare a far parte del club, guarda caso, la parola di oggi è proprio carta.

0: Un'estate meravigliosa quella su Radio Company e anche con il mitico club degli ignorandi.
1: C'è una malattia che colpisce gli anziani quando giocano troppo a carte al bar. Si chiama la cartaratta.
0: Non è male.
1: Saluti da Andrea.
0: Grazie. Tessera
1: 185.
0: Grande
1: tu
0: Andrea.
1: Lo sai che esiste il cantante Marco Carta, no?
0: Sì, certo.
1: Esiste anche il cugino Giorgio Carta, famoso pittore.
0: Ok.
1: Vabbè. Non esiste. Non quindi va benissimo, cioè, okay. Va benissimo come cosa. C'è un nuovo tipo di mezzo di trasporto che è fatto solo con la carta, il cartapiller.
0: Ah, il cartapiller, carino.
1: Conoscevi?
0: Simpatico. Sì, conoscevo. Molto comodo per spostarsi.
1: È leggero però.
0: Leggero, leggiadro, veloce, pratico, diversamente dal caterpillar invece. Sì. Attenzione, abbiamo un paio di segnalazioni, diciamo così. Non cartellino rosso,
1: sì.
0: Ma probabilmente sono amici nuovi. Allora, un amico ci ha scritto cartapesta, Alberto, e poi sì. Un altro amico invece ci ha scritto direttamente la parola carta, e lui invece è Gianni, che salutiamo, ai quali però rispieghiamo, e quindi anche per estendere un po' la cosa, per giocare, partecipare al Club degli Ignoranti, bisogna creare un significato nuovo della parola che noi vi diamo, quindi non dovete mandarci la parola o la parola composta, tipo cartapesta, che era la proposta, se non sbaglio, di Alberto.
1: Devi dirci
0: il significato, ovviamente inesistente, sbagliato, ricreato da te, di cartapesta, che potrebbe essere, insomma, sta a te capirlo, e lo stesso vale per gli amici, insomma, che oggi hanno solo rimandato la parola.
1: Quindi cartellino rosso, non è entrato nel club. Avanti, la parola di oggi è carta!
0: Prego!

0: Mi fa simpatia questo animaletto che gironzola silenzioso.
1: C'è poi la bisarca e la biscarta.
0: Giustamente. Una porta le macchine.
1: E l'altra?
0: Le bobine di carta, sai quelle grandi che servono per stampare, che ne so, tipo nelle rotative. Sentiamo chi c'è al citofono, vai.
2: Buongiorno company, allora la carta è quell'automobile tipica dei paesi anglosassoni dove si utilizza per raccogliere i colleghi per andare a lavoro, quindi una via di mezzo di un taxi, quindi carta.
3: È stato scoperto una nuova specie di insetto, il cartarafaggio.
1: Il cartarafaggio.
0: Ah, interessante. Bello. Non è male. Allora, Carta è Centro Associazione Romana Turisti Alcolizzati. Laura. Salutiamo Laura che, insomma, non sappiamo se è iscritta oppure no.
1: Andiamo in camera di coniglio, vediamo chi vince oggi.

0: settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: benissimo per chiudere il momento Luna Park di oggi e siamo pronti a premiare.
1: Siamo pronti a premiare qualcuno di cui non conosciamo nome.
0: Qual è il nome?
1: Nome, però perché ci è arrivato il messaggio.
0: Qual è il messaggio? Era...
2: è stato scoperto una nuova specie di insetto, il cartarafaggio.
1: Il cartarafaggio ci piaceva molto. Sappi tu che hai mandato il messaggio del cartarafaggio.
0: Sì.
1: Che attendiamo i tuoi dati in maniera tale da poterti spedire la tessera a casa.
0: In teoria Nico, però potrebbe essere Nicoletta, qualcosa
1: sì,
0: del
1: Nicoletta
0: genere. Vabbè, a Nico dedichiamo il cancan di oggi che è anche finito. 2 minuti dopo le 2 da Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megalomen. Ci risentiamo domani sempre Belli Conte 4.0.
1: Ciao,
0: ciao a tutti.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: ci sono i piscalli di Radio Company.
1: Buona lunerda, amici miei. Buon pomeriggio a tutti quanti. E vai, si incomincia. Che bello questo lunedì. Ti posso dire, sono felice, sono contento.
2: C'è il sole.
1: C'è il sole,
2: le luci,
1: i sassi. Ci sono un sacco di cose, amici, da vedere in questo lunedì. Per esempio, cosa? Cosa c'è da vedere? Cosa c'è da fare?
2: Non lo so.
1: Allora, c'è qualcuno che
2: mi
1: dice.
2: Il mio giardino da tagliare, probabilmente.
1: Bravo,
2: però
1: questa è un'ottima idea. C'è qualcuno che mi diceva, un mio amico mi diceva, cavolo, questo lunedì sarebbe perfetto
2: per
1: andare al mare. Andare al mare, ragazzi, lunedì è un giorno top per andare al mare, perché intanto non c'è nessuno in strada, non c'è nessuno al mare, te la godi, sei bello che tranquillo, ti fai anche mezza giornata, poi magari se sei part time vai anche a lavorare dopo.
2: Ma
1: che
2: noi
1: goduria.
2: Che siamo partite IVA non possiamo permettercelo, come non possiamo permetterci la malattia e un sacco di altre cose.
1: A meno che non ci portiamo dietro, che cavolo ne so, un microfono, un mixer, allora, giusto l'occorrente per andare in onda, l'abbiamo già fatto, possiamo andare in onda anche dal mare. Signor Comin, se ci sta ascoltando,
2: tutto,
1: è una richiesta per te questa.
2: In teoria si può fare tutto, potremmo fare il kit di sopravvivenza estiva con una valigetta con tutto.
1: Sì, esatto, potremmo fare tantissime cose. Va bene, amici, buon pomeriggio, noi siamo i Pischelli fino alle 16 in questo lunedì 15 di giugno. Ciao Chicco.
2: Ciao Gio.
1: Ciao ovviamente a tutti voi, il nostro numero sempre lo stesso, 333-2688-688, che come al solito lo diciamo sempre, vi servirà nel corso di queste due ore.
2: Sì.
1: Perché cosa dobbiamo ancora capire?
2: Qualcuno
1: intanto
2: potrebbe condividere perché magari oggi è un lunerda. Metti che ti sei svegliato con il piede sbagliato, che di solito dovresti uscire dal letto con il piede destro, ma col sinistro. Ok, è una legge non scritta.
1: Guarda,
2: che
1: io
2: va avanti da decenni.
1: Il lunedì inizia talmente male che io scendo di testa proprio.
2: Tu
1: la sbatto su. Sbatto così, dai, siamo pronti. Si incomincia il primo disco di questo pomeriggio. Now, Troye Sivan con You Know What I Need.

0: Now su Radio Company 14:11, in questo inizio di lunedì, diciamo, sì. Il nostro lunerda, parliamo di emozioni particolari, giusto?
1: Esatto, amico mio, bravo, ben detto, emozioni particolari, perché devi sapere che ci sono delle emozioni che sicuramente hai provato tu, come magari sono state provate anche da
0: molte persone,
1: bravo.
0: Ma non riesci a darle un perché.
1: A spiegarle, bravo, sei tutto tu, la gira tu.
0: Non me l'hai mandato.
1: Allora,
0: non so.
1: Senti, non so neanche come si pronunciano queste emozioni. Vai. Però va bene. Allora, la anchor sore, trovare qualcuno così attraente da farti quasi male o addirittura innervosire. L'hai mai provata?
0: No,
1: manco io.
0: No.
1: Che cazzo di argomento è questo? Vabbè, andiamo avanti. Però la prossima do fiducia.
0: Sicuro.
1: Poi c'è il Gnossienne.
0: Ok.
1: Il momento in cui realizzi che una persona che conosci da tanto tempo ha una vita interiore segreta e misteriosa che non conoscerai mai davvero e che non potrai mai dimostrare.
0: Fa parte di tutti noi.
1: Fabio De Magistris, ragazzi. Fabio De Magistris, nessuno conosce Fabio De Magistris, no, ragazzi, lo salutiamo.
0: È mistico,
1: è misterioso. Poi andiamo avanti. Allora, Chrysalism.
0: La malattia dei...
1: La sensazione di pace, comfort e sicurezza che si prova stando chiuso durante un temporale o un brutto tempo.
0: Che bello!
1: Questa sì.
0: E con il tetto in lamiera.
1: Questa, sì. Beh, là non è che mi sento molto sicuro,
0: ah,
1: il tetto
0: in
1: lamiera.
0: Rilassante.
1: Poi andiamo avanti, c'è exulansis. La tendenza a smettere di parlare di un'esperienza perché le altre persone non riescono a comprenderla davvero.
0: Potrebbe essere
1: la mia prima volta, ragazzi. Sì, raccontata, gli altri dicevano: non ve la racconto più.
0: Giustamente, perché è tragica.
1: Poi l'ultima, la agnostesia.
0: Agnio.
1: Lo stato di non sapere davvero che cosa provi riguardo a qualcosa.
0: Okay.
1: Potresti cercare indizi nascosti nel tuo comportamento per capirti meglio.
0: Madonna.
1: Cioè, lo stato proprio di non sapere davvero cosa provare riguardo a qualcosa.
0: È come quando apri il frigorifero sapendo di non trovare niente, ma trovi quello che stavi cercando.
1: No, è come quando apri il frigorifero sperando di trovare qualcosa, ma non trovi nulla e dici: cosa avevo fatto?
0: Sì,
1: è strana quella sensazione.
0: Quindi
1: agnostesia, credo si pronunci. Sì. Beh, se voi avete provato una di queste emozioni,
0: le abbiamo tutte.
1: Beh, fatecelo sapere.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company. Spot. Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: È tempo di pensare all'estate.

momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Molto bella la canzone di Merck & Cremont, Serena Brancale e ovviamente i The Colors. Si chiama Partenope su Radio Company. Amici, ancora buon pomeriggio, ma abbiamo il nostro Millennium Mix. Tre dischi scelti da Mauro Tonello. Si parte subito con il primo, c'è Coez e la sua È sempre bello.
1: Millennium Mix, i successi del millennio.

0: Rihanna con Te Amo su Radio Company a chiudere il primo Millennium Mix della settimana. Poco prima Shawn Mendes con Treat You Better e siamo partiti con Coez, È Sempre Bello.
1: Sono tre i dischi scelti appunto dal nostro Mauro Tonello. Mi sento di dire molto, è stato un bel mix. Mi sento di dire.
0: Solo perché l'hai fatto tu.
1: Ma dai, intanto scusami, diamo a Cesare quel che è di Cesare.
0: Vabbè, ascoltiamo,
1: perdonami,
0: quello di domani l'ho fatto io.
1: No, quello di domani l'ho sempre fatto io.
0: Io ho fatto mercoledì e giovedì.
1: Infatti, raga, potete non ascoltare se volete mercoledì
0: e
1: giovedì.
0: Sono impegnato, porca miseria.
1: Vabbè, allora, ragazzi, due chiamate per quanto riguarda il compa anniversario, due chiamate che avverranno tra poco, però ricordiamo come al solito come si fa e soprattutto a che cosa serve il compa anniversario.
0: I posti sono occupati, serve per compleanni, ricorrenze particolari, bravo, anniversari, inizi di carriera, lauree,
1: tutto quello che volete.
0: Battesimi, se magari vi battezzate a un'età adulta e siete capaci di parlare.
1: Certo.
0: Perché magari col bimbo di mezzo anno che si fa il battesimo.
1: Il battesimo mi sembrava un po' un esempio borderline. A parte gli onomastici, per tutto quello che hai detto va benissimo.
0: Tutto quanto. Oggi per oggi 333-2688-688, metti che, mentre per il futuro?
1: Per quanto riguarda il futuro potete andare sul nostro sito, quindi company.com, radiocompany.com ovviamente, all'interno del quale trovate il tasto del companiversario da cliccare con il form da compilare oppure la nostra applicazione.
0: Esatto, andate nello store del vostro cellulare, cercate Radio Company, scaricate l'app, ci ascoltate da lì ovunque voi siate.
1: Bravo,
0: e compilate anche lì il form del companiversario.
1: Ricordato,
0: gratis.
1: È gratis, ragazzi, veramente nessuno vi chiederà mai dei soldi per fare gli auguri.
0: Per ora.
1: Ci risentiamo tra poco con le due telefonate. Go!
2: Ora ci sono i pischelli di Radio Company.
3: Spot.
2: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Sono Carlotta e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
6: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
7: vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: si chiama Cabana e lui ovviamente è Irama. Bene amici,
1: bene.
0: Ancora buon pomeriggio dai Pischelli, prima chiamata per quanto riguarda il comp'anniversario. Dall'altra parte abbiamo Elena.
2: Ciao Elena.
3: Buongiorno Pischelli.
2: Come va Elena? Come stai?
3: Tutto bene, grazie. Oh.
0: Bene, bene. Allora Elena sta lavorando, sappiamo che hai poco tempo, quindi cercheremo di rubartene davvero pochissimo, ma sappiamo che oggi per te è una giornata speciale. Che succede?
2: Dicelo, dicelo.
3: Speciale, divento più vecchio di un anno.
0: E auguri!
2: È comunque speciale, dai.
0: Tanti auguri, dai.
3: Grazie.
2: C'è un bel messaggio per te che dice così: tanti auguri di buon compleanno alla nostra mamma e nonna vecchia.
0: Vabbè,
2: l'hanno detto loro, non l'abbiamo detto
0: vabbè,
2: noi.
0: Dai, no, vecchia, diversamente giovane, ma che ancora si difende bene. Ecco.
2: Spegne 88
0: grazie.
2: Candeline.
0: Come 88 candeline? Alla faccia.
3: No, un po' meno.
2: No, c'è scritto 58, sto scherzando. Grazie per esserci sempre per noi, ti vogliamo bene. Firmato dalle tue figlie Silvia e Francesca, dal marito Fabio e i nipoti Clelia, Daniele e Rebecca.
3: Perfetto, grazie.
0: Niente, dai.
2: Che bella famiglia.
0: Festeggia per bene, ringraziali tutti, ammazzali anche dopo aver detto vecchia, se proprio vuoi, cioè vabbè. Nel senso, arrabbiati pure con loro.
3: No, ma le mie piccoline che mi difendono, mi dicono che
0: molto brave le piccoline, esatto. Va bene, allora tanti auguri di buon compleanno da parte di tutta Radio Company, divertiti e goditi questa giornata, ok? Ciao Elena.
3: Grazie mille a tutti. Ciao. Ciao.

0: alle 14:41, seconda telefonata confermatissima del comp'anniversario. Dall'altra parte dovremmo avere un mio omonimo, quindi Federico.
1: Ciao,
0: giusto?
1: Ciao Chicco. Ah no, scusami.
2: Ciao Michelli.
1: Ah, ciao.
0: Chi
1: ciao.
0: Risponde dei due? Tipo Spider-Man.
1: Ciao Federico, come stai? Come va?
2: Tutto bene, voi?
1: Bene, bene. Tutto a posto.
0: Tutto a posto.
1: Allora, senti Federico, noi sappiamo che oggi per te è una giornata veramente speciale. Dici un po' che succede.
0: Cosa accade?
2: Si compie gli anni.
1: E auguri! Auguri! Tanti auguri!
2: Grazie.
1: Auguri da parte nostra, ovvero i Pischelli, ma anche da chi ti dice, soprattutto cioè, anche da chi ti dice una cosa bella. Cioè, ultima bella, dipende dai punti di vista. Comunque, ultimo giro di giostra nei 20 anni. Goditi questo 29esimo capitolo. L'anno prossimo si entra nel club degli
0: degli Anta.
1: No, 30 degli Enta.
0: Degli Enta.
1: Sarà degli Enta.
0: Ma porca miseria.
1: Oh, Jessica, una cosa devi fare.
0: No, neanche
1: veramente.
0: Scrivere.
1: Tantissimi auguri di buon compleanno, Fede, da parte di Jessica.
0: Che è tua sorella, in teoria?
2: Esatto.
0: La riconosci come sorella oppure dopo questo messaggio dici no, vabbè, mi stacco dalla famiglia?
1: Ti ha dato dei quarantenne.
2: No, la riconosco.
1: Senti un po' come festeggerai, Fede.
2: Momentaneamente sono al lavoro, quindi il sabato si vedrà come utilizzare per festeggiarlo.
1: Bene, vedi come mi
0: prevedi
1: piace.
0: Prevedi una domenica mattina complessa?
2: Molto facile.
1: Ecco. Vedi che
0: quello vabbè, è lo spirito
1: allora,
0: giusto.
1: Avevamo già affrontato questa cosa tempo fa. Il trucco è bere molta acqua subito dopo.
2: Esatto.
1: Quello, tu quindi,
0: però devi essere capace di intendere di volere all'incirca perché magari affoghi nell'acqua.
1: C'è gente che si è sposata.
2: Potrebbe essere.
1: C'è gente che è partita dal Friuli, da dove vivi tu praticamente, ed è andato fino a Las Vegas a sposarsi. Tutto questo in una notte. Quindi
0: sì,
1: stai
0: sì,
1: attento,
0: sì.
1: Mi raccomando.
0: Ha perso un dente anche.
1: Allora, senti.
2: Molto facile.
1: Fede, noi ti lasciamo. Buon lavoro intanto. E poi festeggia per bene quando avrai la possibilità. E saluta tutta la famiglia, ok?
2: Grazie mille.
1: Ciao, ciao Fede, ciao.
2: Grazie, ciao.

0: Me in the Dark, Ave alle 14.48. State ascoltando i Piscalli, quasi alla fine della prima ora, dove tra pochissimo diremo cose.
1: Bravo, bravo, insomma, sì.
0: Sensate.
1: Hai fatto tutto tu. Beh, sensate non lo sappiamo. Noi come al solito lavoriamo per voi e tra poco qualcosa da domandarvi, sì. Qualcosa del vostro essere interiore.
0: Come diceva un vecchio saggio, noi lavoriamo nella radio di precisione.
1: Bravo.
0: Tra poco grandi sorprese.
2: Ora ci sono i Piscalli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Teresi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: con La più bella del mondo su Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli in questo lunedì 15 di giugno. Tra poco, e tra poco stendiamo un velo pietoso, tra poco.
1: Cose tante.
2: Sì.
1: Intanto sono le 15, l'unica cosa certa di oggi.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Estate 2024, Adam Porta con la voce di Camila Cabello, si chiama Move. Siete su Compa, amici? Un applauso intanto.
1: Sì, nel dubbio,
0: nel dubbio, metti caso che qualcuno, e adesso ci siamo. Allora, buon pomeriggio a tutti quanti da parte nostra fino alle 16 insieme. Come al solito 333-2688-688, ma arriviamo al dunque.
1: Arriviamo al dunque di oggi, parte tutto da esperienze di vita vissuta. Non so se capita anche a voi, avendo magari un sacco di indirizzi mail, magari più di due, più di uno, in generale magari mettete la mail su siti discutibili e tutto il resto, mail che magari avete aperto quando eravate giovincelli, no?
0: Certo,
1: a me capita ogni giorno di cancellare almeno 20 o 30 mail spam che arrivano con proposte incredibili, fraudolente probabilmente.
0: E tu sei anche fin troppo bravo, perché io in genere le lascio lì accumulare per poi svegliarmi ogni dire, quando vedo che su Gmail ci sono più di 150 miliardi di mail da leggere.
1: Ricordo che ne ho 16.104 da leggere su Gmail io.
0: Ah sì?
1: Sì, non riesco a cancellare tutto.
0: Perché poi è... che poi come si fa in quei casi? Esisterà un programma per cancellare tutte le mail in maniera veloce? Sì.
1: Puoi selezionare su Gmail 50x50, cioè
0: 50 per 50, fino ad arrivare a 16.000 va in pensione, cioè,
1: però diciamo che con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale gli amici dall'altra parte stanno creando delle mail personalizzate che sembrano delle mail realistiche.
0: Chi
1: che
0: sono, ne so, gli amici dall'altra parte?
1: Sto dicendo i malintenzionati che creano le mail spam e tutto il resto per fregarti e tutto.
0: Ma che puntata è questa? Puntata i malintenzionati? I truffatori,
1: È la stessa roba, è un sinonimo.
0: Sì, ma malintenzionati,
1: ho capito,
0: mi sembra...
1: posso usare le parole
0: benvenuti
1: che voglio.
0: Su Rai 3. E adesso parliamo dei malintenzionati che suonano a casa vostra e che vi chiedono: mi fa controllare per favore l'ultima bolletta dell'acqua?
1: Esatto, stessa roba. Stavo dicendo, stanno sistemando le mail in modo che tu ti faccia fregare, no? Cioè vedi i loghi di un'azienda e tutto il resto, schiacci e ti freghi. Quindi oggi al 333-2688-688 vi chiediamo di andare sulla vostra mail, che sia Gmail o qualunque altra, cartella spam. Vogliamo capire l'ultima mail contrassegnata spam che vi è arrivata.
0: Allora, comincio io. A Father's Day Surprise That Will Never Forget, ok, quindi è un po' vecchia questa mail. Mi fa molto ridere perché arriva da Africa Enjoy Flix. E Africa Enjoy Flix sono degli amici di Ferrari, appunto, con i quali abbiamo realizzato un video per il suo compleanno che lui non ha apprezzato.
1: Che è stato il miglior regalo di compleanno per noi, il peggiore per lui,
0: Stefano,
1: però.
0: Perché pensava fosse AI, e quindi sono questi ragazzi, diciamo, africani che realizzano dei video molto molto divertenti sotto un piccolo pagamento, ecco, tutto qui.
1: 60 euro, però va bene. Io ho un'assicurazione.
0: Sì.
1: Che scrive tra l'altro: signor Morocutti, ordine confermato, c'è un numero eccetera,
0: certo,
1: il tuo laptop ti aspetta, richiedi il regalo e devi praticamente schiacciare sopra un link.
0: E tu schiaccia, che non si
1: magari
0: ti porti a casa sto laptop.
1: Ma se lo possono anche tenere.
0: Allora, 333-2688-688, quindi andate su, diciamo, la vostra mail, Gmail, Yahoo, qualsiasi voi abbiate, ok? Andate all'interno della cartella spam, l'ultima mail spam che avete ricevuto, che cosa recita, che cosa vi propone? Diteci un po', siamo curiosi. Radio Company.

0: Victor, la loro J'adore per l'estate 2026. State ascoltando i Pischelli, Joe e Chicco. Parliamo dell'ultima mail spam che avete ricevuto. Basta andare sul vostro account email, da qualche parte ci sarà la cartella spam. Basta uno screen così leggiamo che cosa vi mandano.
1: Sì, esatto, dell'ultima mail oppure di quella che vi ha fatto più sorridere, cioè non siamo qui a sindacare se sia l'ultimo o no. Comunque, in ogni caso, ancora buon pomeriggio, ci sono alcuni messaggi. Alcuni messaggi, compreso anche un vocale. Un vocale che chiaramente è fraudolento.
0: No,
1: ma in tutti,
0: no, no,
1: ma in
0: sei
1: tutti
0: tu
1: i sensi.
0: Che di notte le crei.
2: Ciao Pischelli. Ciao. Allora, io la mia ultima mail spam c'è scritto: vuoi ingrandire le dimensioni del tuo P?
1: Grande classe.
2: Chiedi a Gio.
1: No, è possibile.
0: Del tuo
2: Gio,
0: pane.
2: Per favore, mi dai informazioni come mai che mi arriva da te queste,
1: allora,
2: queste
1: no.
2: spam?
1: No, allora, no, è tutto falso, ovviamente.
0: Ma no, sei tu, l'abbiamo fatta assieme prima.
1: Cioè, al massimo potrei essere testimonial di, però voglio dire, anche questo non, no, è impossibile.
0: Sei capo allungamento pane?
1: Sì, sì. Stavo per dire un'altra battuta, sai, con
0: dalle
1: le farine. Sai, con le farine
0: alle...
1: me ne intendo, ma ho detto forse sarebbe meglio lasciar perdere.
0: Detto,
1: lo so, ho capito, l'ho dovuta dire per spiegarla, però sei tu che sei arrivato a strane conclusioni.
0: Ah, cado dalle nubi. Va bene, poi abbiamo un'altra. Lilia, in questo caso, ci manda una mail con scritto: fai il login per avere 50 euro di ricompensa, come welcome.
1: Sì.
0: Sto traducendo dall'inglese: 50 euro di benvenuto.
1: Ok.
0: Non credo sia veritiera come
1: e
0: cosa.
1: E poi ne abbiamo un altro di Domenico. E lui scrive: non è dialetto pugliese, bensì credo che sia o cinese o giapponese in questo caso.
0: Madonna.
1: Che cavolo. Non si capisce.
0: Aspetta.
1: Traduci un attimo, bravo, traduci questa mail.
0: Aspetta,
1: fammi vedere un po'. Aspetta, vai, vai.
0: Aspetta.
1: Hai un po' di tempo per farlo, amico mio, non ti preoccupare.
0: In teoria, Google Translate sul telefono.
1: Sì,
0: sul
1: non spiegare come funziona.
0: Dovrebbe
1: Google Translate.
0: Dovrebbe fare la traduzione
1: istantanea. Dimmi un po' che dice.
0: Ma non so che lingua è, però.
1: Rileva lingua.
0: Rileva lingua. Vado di italiano, ok.
1: Vai. Che c'è scritto?
0: Dammi un secondo.
1: Un secondo, è passato, amico mio. Non abbiamo tutto questo
0: non
1: tempo.
0: Lo trova.
1: Non la trova. Abbiamo
0: secondo
1: perso tempo per il niente.
0: È inventato.
1: Secondo
0: cioè
1: me Domenico a questo punto è dialetto pugliese.
0: È cinese.
1: È dialetto pugliese. Vabbè, dai, 333-2688-688. Quindi aprite la vostra app, quella della mail, da PC, dal vostro telefono, quello che volete. Ci fate uno screen nella sezione spam dell'ultima mail ricevuta appunto da malintenzionati, come hai detto tu poco fa. 333-2688-688. Aspettiamo i vostri spam.
3: Go! Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377-51-53-002. Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento, 0824 45 898.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 34 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
9: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
10: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
11: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.
12: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood.

0: L'ultima di Noemi si chiama Tu cosa fai questa sera su Radio Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, le 15:19 in questo lunedì 15 di giugno. Ultime mail indesiderate ricevute. Ecco, questo diciamo è un po' il topic di oggi.
1: Sì, basta andare sul vostro account mail preferito, ci sarà una cartella con scritto posta indesiderata o spam. Schiacciate sopra, aprite la prima e ci mandate lo screen. Tipo un'ascoltatrice, in questo caso Lauretta, cara Laura, manca ormai pochissimo alla serata dedicata ai tre tipi di uomini che ti faranno soffrire. In questi giorni ho ricevuto molte domande da parte di chi, come te, si è già iscritto e vuole arrivare preparato per evitare qualsiasi problema dell'ultimo momento. Ho raccolto qui le 5 domande che mi fate più spesso.
0: Chi è? Non ho capito, ascoltatrice o ascoltatore ha ricevuto questa?
1: Ascoltatrice.
0: Ma che siti?
1: Tre tipi di uomini che ti faranno soffrire.
0: Ma che siti frequenti? Tipo.
1: Non, sono come quelli che ti
0: non
1: chiedono...
0: fidanzarti con Carlo, Federico e Francesco, perché questi qui sono tre uomini che ti faranno soffrire.
1: Sembrano quelle cose che uno deve dire, sai, anno di nascita, colore, tutto il resto, e si calcola l'affinità di coppia.
0: Vi ricordate quando su Facebook andava di moda questa cosa qui, no? E bravo, ben detto. Su Facebook c'era praticamente quella sorta di giochetto dove
1: ti rubavano i dati,
0: dicevano: se tu mi dici di che colore è la tua bicicletta, io posso dirti quando incontrerai l'amore. Tu dicevi: wow, che strano, che figata! Mi sembra un po' assurdo, forse non dovrei farlo, ma poi la curiosità vinceva e lo facevi lo
1: perché
0: stesso.
1: Perché le linee della mano, se c'è una M, sarai fortunato.
0: Se c'è la V invece stai per morire, classiche cose. Poi Jessica One scrive: ciao Pischelli, l'ultima mia mail spam risale al 14 di maggio, ok, ed è un invito ad una mostra fotografica da parte di Dante Bus, colorario e la via su dove andare.
1: Ma forse è vera questa?
0: Che è molto probabilmente, a volte sai, lo spam non è soltanto qualcosa di fraudolento, ma forse ricevi anche degli inviti per eventi che magari potrebbero anche interessarti.
1: Io vengo bombardato costantemente su tutti gli account che ho con hai la cistite? No! E continuano a bombardarmi.
0: No, che magari dicono:
1: prova,
0: sai,
1: questa pillola miracolosa.
0: Certo. Sei sicuro che quella è spam mail indesiderata?
1: Sono mail aziendali, le ho solo io.
0: Ah, quindi fai le cose zozze con l'account aziendale, così per
1: vero,
0: non lasciare tracce di te. Vabbè, dai. 333-2688-688, messaggi scritti, messaggi vocali, o meglio, screenshot dell'ultima mail spam post indesiderata che avete ricevuto
1: al vostro account.
0: Fateci sapere, fateci vedere, insomma.

0: con Hangover all'interno dei Pischelli. Parliamo di tutti quei messaggi indesiderati via mail, ma c'è anche chi invia SMS truffa. Ne arrivano tipo, tanti, no? Tipo c'è Paola, Poste Info, trasferimento di 980 euro in fase di approvazione. Se non sei tu, chiama il numero verde di Alert, c'è un numero di telefono.
1: Allora, lo diciamo anche scontato per molti, molto probabilmente dirlo, però ovviamente è truffa. Quindi quando ricevete questi messaggi, portiamo anche un po' di bene, no?
0: Per forza.
1: All'interno delle case,
0: fatevi
1: delle persone. Fatevi due domande, soprattutto quando ci sono quei link schiaccia qui per evitare che il pagamento.
0: Ma anche chiama qua, evitate.
1: Sono
0: proprio
1: tutte truffe.
0: A meno che voi non stiate lì facendo un'operazione vera e propria, avete il codice di conferma via SMS.
1: Appunto, comunque una cosa c'è da dire, raramente la banca, anzi quasi mai le banche ti mandano messaggi nel momento in cui ci sono operazioni.
0: È già tanto se puoi firmare una carta via mail che
1: poi
0: devi passare.
1: Poi se volete fare un gioco, quando ricevete un messaggio truffa e siete curiosi di sapere un po' come la fanno questa truffa, lasciate perdere il vostro telefono, usate quello aziendale, cioè usate il telefono di qualcun altro.
0: Perché parli come esperienza vissuta?
1: No, perché lo facevo quando lavoravo in un vecchio lavoro. Prendete il telefono, digitate il numero e provate a chiamare. Io l'ho fatto e molte volte ti incalzano fino a quando tu dici: guardi che so che è una truffa. E lei, e questa persona una volta mi ha risposto dopo avermi detto come annullare: guardi che lei ha chiamato una macelleria. E io: se vabbè, dai, adesso. Prima mi dicevi come annullare la cosa della posta, e adesso guardi che lei ha chiamato una macelleria. E che è successo?
0: Bellissimo. Poi offerte luce gas, AliExpress è in spam secco anche sulla mia mail.
1: Sì.
0: E scrive: ciao Pischelli, giuro che di siti ne ho visti molti, ma stranamente non mi arrivano mail strane.
1: Beh, dai, spiegatemi il motivo. Molte volte diciamo che quando lasci il tuo telefono, il tuo numero di telefono, oppure
0: la
1: quando
0: mail,
1: ti scrivi, ecco, vengono magari venduti a siti ceduti i dati a siti terzi, allora in quel caso può capitare.
0: C'era un sistema una volta dove pagando un abbonamento tu inserisci il tuo indirizzo mail e riesci a vedere a tutti, diciamo, tutte le iscrizioni fatte,
1: certo,
0: e pagando questo servizio loro si prendono diciamo
1: la responsabilità
0: di annullare tutte le iscrizioni e contattare i singoli.
1: Molte volte io lo faccio manualmente, soprattutto quando arrivano mail,
0: sai che ti arrivano
1: mail ripetute. Altrimenti una cosa da non fare: quando vi iscrivete c'è ad un certo punto la parte di do il consenso per, firmate soltanto la privacy e poi ad un certo punto negate il consenso per telemarketing e quelle robe
0: lì. Che ti fregano, no? Mettono privacy, sì, e non si attiva il tasto invia. Poi il secondo, non si attiva il tasto invia,
1: no.
0: Devi selezionarli tutti ed è quasi illegale questa cosa.
1: Ah sì? Grazie che me l'hai detto. Adesso magari potrei usarlo a mio vantaggio.
0: Potrebbe essere utile.
1: Dai, 3332688688, mettiamoci anche a questo punto i messaggi fraudolenti, quelli che magari ricevete via SMS, ma vogliamo sapere spam, mail indesiderate che avete ricevuto. Fateci uno screen, scrivetecelo, mandateci un messaggio, quello
0: inoltrate
1: che volete.
0: Tutto
1: 3332688688.

0: tra spam ne abbiamo davvero molti da leggere.
1: Tipo le stuoie di Paola, tipo confezione di 2 o 4 stuoie, avvolgi tubo a parete, finito nello spam. Si vede che sono dei hai visitato il sito, hai messo la mail per sbaglio.
0: Poi Fede da Santa dice: fresco fresco di stamattina, ciao Pischelli. Nexi, è stata richiesta un'autorizzazione di pagamento da 1680 euro. Qualcuno potrebbe anche dire: averceli sti soldi. Se non sei stato tu, contatta il servizio clienti.
1: Sai che se io leggo 1680 euro sto tranquillo?
0: Perché dico tanto non li ho.
1: Allora, intanto no, 1500 il tetto massimo.
0: È vero,
1: ma sicuro
0: è vero.
1: Non li ho tutti disponibili. Chi se
0: è vero,
1: frega.
0: Però magari molti non ragionano lì per lì, no? Cioè, devi essere poi piano piano ti abitui e capisci certo. Quali sono le truffe. Però, per esempio, e c'eri anche tu testimone, sì. Io aspettavo un pacco.
1: Sì.
0: Ti ricordi? Aspettavo un pacco ad un certo punto ho ricevuto da una nota diciamo società di consegna.
1: Quelli rossi o quelli gialli?
0: Quelli rossi che mi hanno detto guarda che non riusciamo a trovare il tuo indirizzo, clicca qui per... E tu mi hai fermato perché io lì per lì ho pensato cavolo devo aspettare un pacco, fatalità e...
1: Sulle mail piccolo trucco, prima di cliccare qualsiasi cosa andate a vedere il mittente, se il sito sembra reale va bene, se ha lo stesso nome ma poi a un punto non si sa cosa non cliccate.
0: Non cliccate amici. Esatto, okay. Non fatelo.
1: Quella è la tecnica.
0: Poi abbiamo qualcos'altro, amico mio?
1: In questo caso no, quindi aspettiamo i vostri messaggi al 333-2688-688.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischella. Sport.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Per questa pubblicità 0824 437 32.
3: C come Company, C come C Radio.

0: 16:43 in questo lunedì, pronti per la new track all'interno dei Pischelli, V-Sound e J Balvin con Godzilla.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Godzilla, siete su Company, amici, ancora buon pomeriggio. Anzi, siamo arrivati praticamente quasi alla fine, ma abbiamo un altro messaggio da leggere.
1: Un messaggio preoccupante inviato da Roberto. Anch'io aspettavo un pacco e ho ricevuto una mail che mi diceva di cliccare per confermare la consegna. Poi ho visto che cliccando non succedeva niente. Un paio di giorni dopo, diciamo, entrando nel portale della banca, ho visto un bonifico già inserito e pronto a partire di 4.000 euro. Mancava solo l'inserimento del codice della chiavetta, che però avevo io in ufficio, una specie di autenticazione a due fattori.
0: Ho capito.
1: Bonifico intestato ad una signora di Milano che era ignara anch'essa che avessero usato il suo numero di conto corrente. Logicamente la mia impiegata in ufficio mi chiese chi fosse questa donna e come mai io dovessi darle tutti questi soldi. La mia risposta fu che per darle tutti quei soldi doveva essere stata molto brava.
0: No, deve essere stata molto brava nel senso che magari
1: era una truffa ben architettata, un click 4.000.
0: Bisogna stare attenti, signor Roberto.
1: Signor Roberto.
0: Vabbè, amici, grazie per tutti i vostri messaggi. Avete ancora un po' di tempo. 333 2688 688.

0: Company e praticamente dobbiamo quasi dirci ciao.
1: Esatto, non subito perché in realtà ancora un po' di tempo da passare ne abbiamo, ma intanto possiamo salutare già Pietro che è arrivato. Ciao, ciao Pietro.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
3: Piscalli di Radio Company.
4: Spot.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
11: Veste lui.
12: Veste lei.
11: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
12: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
11: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
13: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
14: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
15: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
16: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
17: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: chiama Summer Funk, siete su Company Amici ed è arrivato il momento per noi di salutarci. Grazie Ghito.
1: Grazie Gio, a domani fai il bravo.
0: Grazie pure tu, vi lasciamo con i brutti ma simpatici, a domani.
1: Ciao.
2: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
3: Fiscali di Radio Company.
1: Allora che venga messo agli atti le 16 in punto.
4: Radio Company time.
1: Circa.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Company.

0: Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Inizia una nuova settimana, sì. Quella che ci porterà shbadaban dritti all'estate.
1: All'estate?
0: Che scatterà domenica.
1: Domenica.
0: Domenica il 21.
1: Domenica
0: sì,
1: il
0: certo.
1: 21, sì, è vero. Mi dimentico sempre queste date qua. Quando è che compi gli anni tu?
0: Ci sono il mio compleanno è difficile da sbagliare. Al massimo lo sbaglio, cioè, sono convinti alcuni che io compio gli anni il 26 dicembre.
1: Io non ho ancora capito perché ti chiamano onomastico. Natalino. Perché non ti chiamano Natalino?
0: È stata un'idea di mia nonna. Che poi ha avuto, diciamo, una sì. Dopo la mia nascita, una vita difficile, solo per averlo pensato. Mettiamo la sigla.
1: Mettiamo la sigla.
2: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
0: Pensa che quando mia nonna è venuta a mancare,
1: sì, aspetta, chiariamo, tu compì gli anni il 24 dicembre.
0: E mia nonna materna voleva chiamarmi Natalino, effettivamente. Natalino, sì. Quando mia nonna è venuta a mancare, penso sia ormai una decina d'anni,
1: sì.
0: Al funerale sono andato lì,
1: sì.
0: Mi sono avvicinato alla bara e ho detto: hai visto Natalino un cazzo?
1: C'è a livello di rancore Shakira proprio.
0: Sì, no, sto scherzando ovviamente. Buon pomeriggio Pietro.
1: Buon pomeriggio Natalino, ciao anche ad Andrea Rossini alla parte tecnica e ciao a tutti voi amici ascoltatori che condividete con noi questo lunedì pomeriggio.
0: A proposito di parte tecnica e di ascoltatori, in questo caso ascoltatrice, devo salutare Nadia. Mi ha contattato su Instagram, è una nostra ascoltatrice che ha un suo personaggio preferito del programma.
1: Ah, ok.
0: Che non sei tu.
1: No, vabbè.
0: Ma nemmeno io.
1: No, vabbè.
0: È Jimbo.
1: Quello che non parla mai.
0: Esatto, tanto che
1: dovremmo prendere spunto da
0: questa
1: cosa.
0: Ha preso un cane, ok, e l'ha chiamato Jimbo. Ma si è informata, perché siccome c'è Andrea Rossini da un paio di settimane, ha detto: ma Jimbo che fine ha fatto? E io, visto che lei ha il cane, gli ho detto: Jimbo, guarda, non ti preoccupare, tornerà, tempo di sterilizzarlo e poi lo rimettiamo in onda.
1: Va bene, cominciamo, forza!

0: Medusa, Henry Camamil, Don't Wanna Go Home qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Esatto, sto spulciando un po' di cose. Sì. E ce ne sono un paio che sono abbastanza divertenti.
0: Ho visto che hai stampato un sacco di roba.
1: Hai visto?
0: Bello,
1: sì,
0: un sacco di carne da mettere al fuoco.
1: Io stampo perché tu vuoi che stampi, eh? Cioè io non sprecherei tutta questa carta.
0: Ah no?
1: No.
0: Dio. È così, il computer te lo guardi solo te. Grazie, grazie.
1: A tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot. Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
3: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Gaia Bossa Nostra qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove adesso, beh, abbiamo parlato di un cane in particolare,
1: cane,
0: all'inizio,
1: sì,
0: all'inizio del programma,
1: è vero.
0: Di nome Jimbo.
1: Jimbo.
0: Questo invece non si chiama Jimbo, ha avuto una storia particolare.
1: Esatto, allora non sappiamo come si chiama il cane, però la storia avviene, diciamo, nel freddo mare del nord, ok? Mm. Vicino alle Farne Island, che stanno, diciamo, al largo delle coste inglesi, più o meno,
0: sì.
1: Dove a un certo punto il capitano di un'imbarcazione che normalmente trasporta i turisti a fare un po' il giro delle isole da quelle parti, riceve una segnalazione via radio, dove gli viene detto: guarda che c'è un cane alla deriva.
0: Un cane alla deriva. In che senso alla deriva?
1: Alla deriva nel senso che questo cane era su un kayak gonfiabile, quindi neanche una roba, cioè, di quelle lì un po' più serie, proprio una roba leggera.
0: Sì.
1: Sai che i mari del nord non sono proprio, no, non sono proprio tranquilli.
0: No, e neanche caldini.
1: Sono abbastanza, sì, sono freddi e normalmente sono abbastanza arrabbiati.
0: Sì, quindi, soprattutto perché se ci sono delle isole c'è molto gioco di correnti.
1: Giusto, giusto. E gioco di corrente è gioco di villano.
0: Assolutamente. Sono d'accordo.
1: Allora si avvicinano a questa imbarcazione, riescono a salvare il cane, che è un pastore tedesco, ovviamente infreddolito, impaurito, eccetera, eccetera. E tutti sono domandati: ma come c'è finito un cane su un kayak gonfiabile al largo delle coste dei mari del nord?
0: Alquanto singolare.
1: Allora, l'ipotesi più probabile è che questo cane sia salito su questo kayak per un motivo che ancora non hanno chiesto al cane. È salito su questo kayak, a un certo punto la corrente ha sganciato il kayak e sai, quando c'è un po' di corrente un attimo puoi uscire fuori in mare aperto, e quindi insomma è andata così sta vicenda qui.
0: Va bene. Tutto è bene quel che finisce bene.
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: mi raccomando, nascondete i kayak ai cani, che non si sa mai.
1: Direttamente direi di sì. Bravo. Radio
2: Company. Salida del vuelo con destino a la Z.

0: Punk, Mark Ronson con Bruno Mars e ora i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio. In apertura il Medio Oriente, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La firma è prevista venerdì 19 giugno a Ginevra. Si prevede che il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz senza costi sia solo per 60 giorni, riporta l'agenzia iraniana Fars. Ma gli USA si aspettano che lo stretto riapra senza pedaggi. Francia e Gran Bretagna sono pronte a guidare una missione nello stretto con il sostegno di Olanda e Italia, ha dichiarato il francese Macron. A voi la linea.
2: Arrivano le bambole di pezza.
3: Chiedere è lecito, rispondere è company. Company.

0: Sweetest Emotion, Joe Corry.
1: Tutto che finisce, che finisce
0: che
1: per
0: finisse,
1: Ocean.
0: Che
1: tutto
0: finisse,
1: che finisce
0: signori,
1: per Ocean.
0: Finisse, sì.
1: Esatto, esatto. Allora adesso noi ci fermiamo, ma tra poco torneremo come sempre per dare il via alla mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando.
0: Esattamente, a tra poco.
2: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
3: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.
7: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Giovanotti Alfa qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, dove è arrivato il momento di coinvolgervi, amici e amiche che ci state ascoltando.
1: Allora, secondo uno studio realizzato dal centro studi Pull Pharma, 9 italiani su 10 ammettono di controllare messaggio comunicazioni professionali. Quando? Quando sono in ferie.
0: Quando sono in ferie.
1: Ok, infatti qui l'articolo diceva così: vacanze, 9 italiani su 10 sempre connessi, perché gli italiani non riescono più a staccare.
0: Dal lavoro.
1: Dal lavoro, ovviamente, certo. Allora, domanda dritta, proprio a cui, insomma, alla quale serve una risposta, diciamo, seria, ma soprattutto reale, cioè non una cosa...
0: Qualsiasi sia il tipo di lavoro che fate.
1: Sì, esattamente. Quello che realmente fareste, perché poi un conto è dire no, io quando sono in vacanza me
0: non
1: ne frego,
0: non ci sono per nessuno.
1: Poi però dopo, questa cosa la dico pure io, ma poi dopo, quando sei in ferie e ti arriva una chiamata di lavoro, rispondi.
0: Esatto.
1: E allora vi faccio questa domanda: siete in ferie e vi arriva una chiamata di lavoro, qualsiasi sia il vostro lavoro, non lo so, chiaro, non importa, sinceramente rispondete oppure no? Cioè, nel senso, rispondete e resta lì fin quando non tornate dalle ferie, oppure rispondete o tutt'al più richiamate, mettiamola così. Cioè, siete tra quelli che non riescono a staccare oppure quelli che effettivamente una pausa ce la
0: quindi
1: danno.
0: Quindi fondamentalmente gli scenari sono tre: rispondo,
1: non rispondo
0: ma poi richiamo, oppure non rispondo e non mi faccio proprio sentire.
1: Esatto.
0: E torno con la faccia proprio da poker il primo giorno di lavoro.
1: Vedi, faccia da poker, come tu hai detto giustamente, presuppone il fatto che tu abbia fatto uno sgarro, ma in realtà sei in ferie.
0: Sì, cioè,
1: vedi che siamo talmente abituati su questa cosa qui che non c'è niente da fare. Sì. È entrata proprio nella nostra testa. Allora, 333-2688-688, WhatsApp scritti o vocali. Lavoratori, siate sinceri fino in fondo. Siete in ferie e vi arriva una chiamata di lavoro. Rispondete oppure no? Richiamate oppure no? Ci fate sapere, grazie.

0: Una strana coppia, Martin Garrix, Ed Sheeran, era Repeated qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove oggi vi abbiamo chiesto di farci sapere al 333-2688-688 se rispondete alle chiamate o sì, comunque ferie, alle mail quando siete in vacanza.
1: Ok, siete in ferie e vi arriva la chiamata di lavoro, rispondete o no? 16:20, timbro e poi addio cellulare, scrivono. La fortuna di avere il telefono aziendale, se suona resta la chiamata persa finché non torno dalle ferie.
0: Ok.
1: Quindi nel tipo 40 minimo.
0: Chiaro.
1: Purtroppo se arriva chiamata di lavoro rispondo e magari mi collego pure per vedere di risolvere. Ma non si dovrebbe, ma sono scemo. No, non sei scemo.
0: Sei devoto.
1: No, ma neanche quello.
0: Devoto Oli.
1: Ma no, no, è che, cioè, sai qual è il discorso?
0: È deontologia.
1: Sì,
0: è deontologia.
1: E poi dici anche sì, ma c'ho 2-3 bollette da pagare. Quindi forse è il caso che, perché è un po' così poi la molla che ti scatta.
0: Sì, o se sei in vacanza dici, sai, quest'anno mi sono concesso Bangkok, capito? 2 settimane a Bangkok,
1: sì, sì,
0: business class,
1: sì, sì,
0: 2 massaggi al giorno, è meglio che io risponda.
1: Sono partita IVA, certo che rispondo, anzi per prendergli avanti chiamo per prima. Scusa, hai problemi? No, allora a posto,
0: okay,
1: ciao.
0: Ok, perfetto.
1: Va bene, ciao, se posso rispondo, soprattutto per evitare di trovarmi sommerso quando rientro. Ciao ragazzi, Davide, poi ciao ragazzi, a me non potrebbe mai succedere, ma se dovesse risponderei, direi mi dispiace, ma sono molto lontana e non posso.
0: Bene,
1: ok.
2: Amici di Company, ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Se mi chiamano in ferie dal lavoro, rispondo perché... purtroppo, e dico purtroppo, sono fatto così, perché se c'è un mio collega magari che ha bisogno di qualcosa e mi deve chiedere delle informazioni,
1: sì,
2: o
1: sì,
2: un
1: sì,
2: aiuto sul lavoro, io rispondo. Se sono sotto l'ombrellone, tranquillo, il telefonino ce l'ho nello zaino e non lo sento e trovo la chiamata, richiamo, perché non so, mi sembra corretto così. Tanto sono in ferie, chi se ne frega, non è che lo devo fare io, no?
0: È soggettivo,
2: lavoro,
0: è soggettivo.
2: In 5 minuti gli si dà una mano e via
1: sistema,
2: andare.
1: Dai,
2: ciao,
1: sì,
2: ciao amici, ciao.
1: Sì, anche perché tu vorresti gli altri facessero con te così,
0: e poi
1: no?
0: Si sentono in debito, quindi cioè sei a credito,
1: ah,
0: capito?
1: Ma allora tu sei proprio, ce l'hai, ho capito io perché
0: calcolato.
1: Fai, tu
0: tutto,
1: sei un calcolatore maledetto.
0: Tutto calcolato.
1: Vabbè,
0: tutto calcolato.
3: C'è anche la funzione aereo, quindi quando poi la disattivo, controllo chi mi ha chiamato e se mi conviene richiamo, se non mi conviene non richiamo.
1: Ah,
3: ciao.
1: Sì.
0: In che
1: no,
0: senso?
1: Non,
0: cioè,
1: è proprio,
0: se
1: non è proprio la funzione aereo, è quella
0: non
1: di tipo
0: disturbare.
1: Non disturbare, sì, ma... il telefono suona veramente tipo la seconda o la terza volta che un numero ti chiama, mi pare.
0: Sì. Però, cioè, nel senso, in che senso se mi conviene?
1: Nel senso che se è una roba importante, allora sì. Se invece è una così,
0: una
1: roba
0: puttanata.
1: Oppure sì, una roba così, non rispondo.
0: Okay.
1: Cioè, vabbè, sentiamo, dai.
4: Certamente che rispondo. Tanto in ferie non ci vado mai. Comunque rispondo. Se fosse che ho un giorno di pausa che non riescono a trovare un attrezzo, un foglio, un qualcosa che gli serve, rispondo.
1: Va bene, dai. Allora, siete in ferie e vi arriva una chiamata di lavoro, rispondete oppure no? 333-2688-688, vi aspettiamo.

0: Opalite, Taylor Swift e ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca, immagini prese dalle telecamere dei mezzi che inquadrano parti intime di donne e quanto ha denunciato una passeggera su una tram ATM a Milano. L'azienda dei trasporti ha aperto un'indagine. Il caso è stato reso noto da un'attivista scrittrice, poi ripreso da influencer su Instagram e dal Corriere.it. I dipendenti si sarebbero poi scambiati le immagini in una chat di WhatsApp accompagnandole con commenti sessisti. Faremo luce sul caso, saremo durissimi, assicura ATM. A poco.
2: Time out per noi.
3: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici.

0: Plus. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Potential, il disco di Zomber qui a Radio Company, in brutti ma simpatici. Oggi vi abbiamo chiesto: siete in ferie, siete in vacanza o comunque in ferie, telefonata di lavoro, rispondete oppure nah?
1: Oh, allora scrivono: ragazzi, ciao, con tutto il rispetto per i devoti al lavoro, ma stiamo scherzando, già ci facciamo un cheat così tutto l'anno a lavorare e ora dovrei pure rispondere a mail e chiamate di lavoro mentre sono in ferie? Non esiste proprio, per l'urgenza c'è una cosa chiamata reperibilità, le ferie sono sacrosante, amen.
0: Sì, sono sostanzialmente d'accordo,
1: sì,
0: è ineccepibile, ineccepibile.
1: Sì, sicuramente dal punto di vista formale ci siamo, poi dopo dipende sempre da ognuno di noi, insomma. Per forza che rispondo, il datore di lavoro sono io. E poi c'è una citazione di Silvio,
0: sì?
1: L'aggiunge. E comunque chi non risponde è un povero comunista, come direbbe il grande Silvio Berlusconi. Va bene, sentiamo.
2: Ciao, buongiorno. Allora, anch'io sì, rispondo, anche se sono in ferie. Però mia madre invece è molto ligia. Lei dice no, colpifero, e lei non risponde, anzi butta perfin giù.
0: Esatto.
1: Ah, butta giù.
0: Cioè, non risponde neanche alla figlia.
1: sono in ferie.
0: Non mi rompete le palle.
1: Ci sentiamo.
3: Ciao ragazzi, ovviamente rispondo. E così quando mi chiede, allora là, come va? Guarda, bene, bene, mi sto bevendo uno spritz davanti al mare. Dimmi pure di cosa hai bisogno. Non c'è problema. Così ti faccio anche un po' invidia. Quello è bello quando rispondi tu sei in ferie. Ciao ragazzi.
0: Rivalsa immediata praticamente.
1: Esatto. Poi ci hanno scritto le ferie. Che cosa sono?
0: Sono
1: le ferie? Che roba è le ferie?
0: Le ignoro.
1: Va bene, grazie per i vostri messaggi, amici. 17:05.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: nel Plant Funk qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: A tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
3: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
10: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
9: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
11: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
9: Radio Company Summer Tour 2026.
11: Il tuo evento e la nostra passione
9: per un'estate perfetta.
12: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della digital radio.
13: What's so different?
14: Uh-huh.
13: Baby.
14: Say what?
13: What's so different?

0: Kaisa, I Can't Wait, qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Restiamo in Italia, proseguono le ricerche di Sara e Alisia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse nella notte tra il 6 e 7 giugno dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Gli accertamenti sono concentrati nel Lazio, tra Minturno e le altre località di origine della famiglia, ma si estendono anche in Abruzzo, specie in casolari e grotte. Intanto i responsabili della casa famiglia sono indagati per abbandono di minore. A voi.
2: Reduci da un grande festival di Sanremo grazie alla canzone Ciao Ciao, la rappresentante di Lista uscivano poco dopo, a giugno 2022, con un altro singolo, omaggio all'autocelebrazione, ma allo stesso tempo invito a fregarsene del giudizio della gente. Sentiamo di

0: La rappresentante di lista di Vai, adesso una pausa per noi, ma tra poco torneremo con Cervelli in Fuga, dove in brutti ma simpatici anche questa settimana proveremo a regalarvi giorno per giorno 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
1: Più 100 il venerdì.
0: Più 100 il venerdì.
1: Ci tenevo a precisarlo.
0: Hai fatto benissimo, a tra poco.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
8: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
7: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
9: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchi o Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
10: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Veste lui.
13: Veste lei.
12: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
13: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
12: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
14: C come Company. C come C Radio.

0: questo era il disco di Lizzo e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Sei felice Natalino che c'è Cervelli in fuga?
2: Ma smetti di chiamarmi Natalino.
0: Va bene, cervelli, ok, basta, non lo faccio più, ti giuro. Comunque, Cervelli in fuga, anche questa sera vi proviamo a regalarvi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: Assolutamente sì, che vi ricorda l'SMP Motocross Championship 2026 Friuli Venezia Giulia, di cui San Marco Petroli è ovviamente title sponsor e avrà pure la sua postazione nel circuito di Cordenons, in provincia di Pordenone, quando il 21 di giugno, quindi questa domenica. Ieri andate in scena in realtà, sì, un'altra data, e la prossima è appunto il 21 di giugno a Cordenons, dove ci sarà ovviamente la possibilità di passare al corner di SMP e ritirare anche il gadget ufficiale fino ad esaurimento.
0: Molto bene, vediamo le categorie questa settimana, vediamo quanto ti sei impegnato, sì, amico. Allora, Francesco Gabbani, prima categoria, seconda pugilato, poi storia indiana.
2: Sì, allora, indiana nel senso India, non indiana.
0: I padri pellegrini com'erano?
2: Padri pellegrini non c'entrano, li ho rimossi.
0: Metropolitane e psicologia.
2: Sì.
0: Ve le ripeto, Francesco Gabbani, pugilato, storia indiana, metropolitane e psicologia. Scegliete una di queste categorie e scrivetecela via WhatsApp al 3332688688. Vi faremo una domanda relativa alla categoria più votata del giorno, che ovviamente sarà quella che dovrete aver scelto anche voi, altrimenti non possiamo chiamarvi, e ovviamente vi daremo anche tre opzioni di risposta A, B o C. Se la risposta che ci darete voi sarà quella giusta, ovviamente 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. 3332688688, Francesco Gabbani, pugilato, storia indiana, metropolitane o psicologia.

0: Saluto a Lidia dalla provincia di Vicenza che è con noi al telefono. Ciao Lidia!
1: Ciao!
2: Ciao!
0: Come stai?
2: Tutto bene, voi?
0: Bene anche noi.
1: Molto bene, molto bene.
0: Dai, dai. Allora, categoria Francesco Gabbani.
1: Molto bene. Allora, Lidia, sto per farti la domanda. Ti do poi le tre alternative di risposta, dico via con il tempo e da quel momento hai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. Ovviamente, se mi dai la risposta esatta, 50 euro di buoni carburante SMP sono per te. La categoria è Francesco Gabbani. Se sei pronta, Lidia, io andrei.
2: Andiamo.
1: E allora arriva la domanda della categoria Francesco Gabbani. Lidia, la domanda è questa: quale animale viene citato nel testo e balla sul palco nella coreografia di Occidentali Scarma di Francesco Gabbani? A. Una scimmia. B. Un cane. C. Un procione. Via con il tempo.
2: La scimmia nuda balla
1: esatto, di cui tra l'altro qui abbiamo
0: io sono il procione va bene.
1: Molto bene, è giusto.
0: Brava Lidia, brava. Grazie. Ti porti a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli, lo diciamo spesso ma dobbiamo dirlo che è un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Molto bene, ciao Lidia.
2: Ottimo. Ciao, grazie, ciao.
3: Ultima Simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: quanto lo dice Stefano Ferrari, e quindi a questo punto lasciamo la linea per altri 30 secondi ad Egidio Ferrante.
1: Andiamo in Gran Bretagna. Il premier laburista Starmer ha annunciato una prossima messa al bando totale dei social media per gli under 16, affermando che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Il divieto escluderà solo i servizi di messaggistica come WhatsApp. Starmer ha sottolineato di essersi ispirato all'Australia, primo paese al mondo ad introdurre un bando ai social. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stream.it o scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, a domani.
3: Su Radio Company, rotti, ma simpatici. Spot.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici, via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
7: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. E c'era anche Urban Cookie Collective, molto bello, con The Key, The Secret.
1: Bellissimo, mezzo capolavoro della musica dance degli anni 90.
0: Sì, vero, vero. Siamo arrivati alla fine. Come la mettiamo adesso?
1: La mettiamo che torniamo domani, sempre tra le 16 e le 18 e sempre con zero problemi.
0: E zero discussioni. Grazie a Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro.
0: Grazie ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Adesso, come sempre, tocca a Stefano Conte. Ciao.
2: Radio Company Time.
0: Ciao.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
4: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.

0: In apertura di questo nostro appuntamento che va dalle 18 fino alle 20, come si chiama? Tutti in lista.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista.
1: Ma con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: Ma qui siamo tutti in lista, ogni sera, dal lunedì al venerdì, dalle 18 fino alle 20, sono due ore in musica, due ore dove abbiamo un sacco di, insomma, appuntamenti che non mancano mai, che vi tengono compagnia mentre avete finito di lavorare, mentre state terminando la vostra giornata, o magari ci sono quelli che non si fermano, quelli che comunque insistono e ci portano avanti con il loro lavoro. Stefano Conte, c'è Gianluca Pacini in regia. Abbiamo due ore da stare insieme, due ore con un argomento che arriverà fra pochissimo, poi ci sarà l'Happy Vibes, ci sarà il nostro effetto, tutto insomma quello che vi accompagna quotidianamente in queste due ore, ma soprattutto e protagonista assoluta la musica. Fra poco vi lanciamo l'argomento, quello che vi chiama in causa. Adesso però Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

Un canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni. Angelina Mango che abbiamo ritrovato dopo che insomma l'avevamo persa per un periodo, perché doveva riprendersi con la voce, con tutto quello che aveva affrontato nell'anno in cui comunque l'ha fatta conoscere al grande pubblico, e adesso è ritornato anche Marco Mengoni. Siamo insieme nel pomeriggio, dove abbiamo la domanda che vi coinvolge, quella che vi chiama in causa, perché parliamo di qualcosa, di un fatto successo qua vicino. Si parla di Abano Terme. Che cosa succede? Sabato sera un DJ che stava lavorando in un locale viene aggredito da un uomo che si lamentava del volume della musica. La notizia è rimbalzata un po' sulle pagine Facebook, su tutti quelli che sono le notizie locali, perché ovviamente parlando di Abano Terme, finisce all'ospedale con il naso rotto. Ora specifico, la violenza non la giustifichiamo mai, su questo siamo tutti d'accordo? Cioè partiamo dal fatto che la violenza non va, non funziona, non è un modo per affrontare le cose. Mi sembra che ultimamente, sarà il caldo, sarà la temperatura, sarà quello che è successo negli anni passati, sta di fatto che stiamo diventando sempre meno tolleranti. Ma il fatto ci porta su un tema che ogni estate torna puntuale, che divide interi quartieri, condomini, paesi interi, perché da una parte c'è chi vuole vivere l'estate, le serate nei locali, la musica, gli eventi all'aperto, le feste, il divertimento fino a tardi, e estate fa caldo, si esce, si vive. Dall'altra parte c'è quella musica che se la ritrova sotto casa fino alle 2 di notte, chi la mattina dopo deve lavorare, chi ha i bambini piccoli, anziani, che si, chi semplicemente vorrebbe dormire con la finestra aperta, e qui scatta la guerra. E allora vi chiediamo, d'estate c'è davvero troppo rumore, troppe feste sotto casa? È normale che in estate ci si diverte, bisogna avere un po' di tolleranza? Voi da che parte state? Come vi comportate? Siete quelli che hanno tolleranza o siete quelli che si comporterebbero come il signore che è andato a lamentarsi con il DJ? Com'è la vostra idea dell'estate? 333-2688-688, quindi siete tolleranti o siete assolutamente intolleranti da questo punto di vista? Diteci la vostra. C'è in arrivo David Guetta con Mr. Jam, If You Really Love Me.

0: Troppo rumore, è giusto divertirsi, ci vuole più tolleranza. Ciao, sono Marco, sono uno di quelli che va a lavorare presto la mattina e io trovo che no, bisogna rispettare il silenzio, che assolutamente anche d'estate le feste io le toglierei assolutamente, non le concederei, perché insomma bisogna dormire e riposarsi per poter lavorare il giorno dopo. Sì, ma non si può lavorare solamente senza vivere, eh? Te lo dico nella risposta. Fra un attimo altri messaggi che arrivano per tutti in lista, fra pochissimo.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: C come Company. C come C Radio.

0: vi abbiamo chiesto, visto che insomma c'è stato questo caso, no, del pestaggio del DJ ad Abano, ora la violenza non è giustificata, ma quello che insomma divide sempre interi quartieri, condomini, paesi interi, perché da una parte c'è chi vuole vivere l'estate, dall'altra invece c'è chi vuole dormire. Allora vi abbiamo chiesto, è normale che in estate ci si diverta o bisogna avere un po' di tolleranza secondo voi, o è giusto invece che chi lavora, chi è, pretenda il silenzio anche durante l'estate? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Di tolleranza, dai, siamo in periodo estivo. Io sono una che la mattina si sveglia a 5:45, quindi presto, okay, per partire per andare a lavorare, faccio anche tanti chilometri, quindi voglio dire pesante mentalmente è la questione. Però sentire un po' di vita la sera, sentire anche un bar che fa la musica, per me è una cosa carina, vuol dire che il paese è vivo, vuol dire che c'è attrattiva, vuol dire che c'è gente che esce, vuol dire che c'è gente che vuole stare insieme. Poi per carità, se la musica me la fai fino alle 4 della mattina, è ovvio che lì, a quel punto lì, mi crei un po' un disagio. Mm. Però finché, come quasi succede dappertutto, la musica finisce a mezzanotte al massimo, secondo me ci sta, va bene, è estate, godiamocela. Tanto il lunedì e martedì solitamente non c'è mai niente, di solito verso fine settimana. Verso fine settimana siamo tutti più rilassati, più tranquilli, c'è il weekend, bisogna vivere e godere la vita, ragazzi.
0: Grazie, c'è Nathan Doe con Tion Wayne, Cola.

0: Coca-Cola. Allora, divertimento o riposo, da che parte state? Siete di quelli che si lamentano perché hanno la gente sotto casa e quindi bisogna chiudere i bar, bisogna mandare a casa prima sti ragazzi, o i ragazzi hanno anche diritto di divertirsi durante l'estate? Non voglio parlare del caso del DJ Menato, perché là siamo veramente al limite, e poi insomma chi si è comportato così pagherà le sue pene. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao, la butto là così, non ci ho pensato tanto, per cui prendila come viene. Potrebbe essere una soluzione che tipo nei posti dove ci sono abitazioni, gente sì, appunto che dorme, bambini eccetera, si possono fare feste tipo le sagre fino a musica fino a mezzanotte, okay. E invece cose tipo discoteche all'aperto, così farle in posti dove intorno ci sia verde, dove non disturbi nessuno, andare avanti fino alle 2, alle 3, alle 4. La penso così, perché togliere le cose, cioè togliere la musica è sbagliato, allo stesso tempo disturbare la gente fino a mattina anche.
0: Perfetto, io sono d'accordo con te su questa cosa qua. Pensa che l'aggressione, quella di cui vi abbiamo parlato, da cui abbiamo preso spunto, è avvenuta credo intorno alle 10:30, 11, non più tardi, dove insomma si era assolutamente nella legalità perché c'erano i permessi e tutto quanto, e le persone cominciano già a lamentarsi in alcuni casi perché la musica magari è forte intorno alle 9:30, che è un orario dove ancora ci sono macchine che circolano e non è il silenzio magari della notte. Quindi potrei essere d'accordo con te sull'organizzarsi in questo sistema, considerando che poi ci sono anche luoghi che ricordiamo hanno fior fior di licenze e di autorizzazioni per poter fare il volume. E i centri cittadini li facciamo morire del tutto perché non si può più soggiornare, bersi lo spritz e mettere un po' di musica d'estate? No, lo chiedo, ma in maniera provocatoria, non perché magari sia d'accordo da una parte o dall'altra, eh? Voglio conoscere la vostra opinione. C'è Topic con S7S Kencraft 400.

Oggi si sta parlando di musica fatta la sera, di musica che può provocare anche reazioni un po' violente nei confronti di coloro che hanno magari i bar, il divertimento sotto casa, perché dicono vanno avanti troppo spesso, si tengono dei volumi altissimi. Non entro nel caso dell'azione violenta che c'è stata in queste ore, di cui si sta parlando moltissimo, qualcuno che è più tollerante, qualcuno che è meno tollerante. Voi da che parte state? Lo chiediamo per gli amici che come al solito ci portano la loro soggettività per tutti in lista. E c'è qualcuno che scrive: sono tolleranti quelli che vanno a fare festa sempre da qualche altra parte. Andiamo a fare un giro, ma non sotto casa loro. Sotto casa non vogliono rumore, quando c'è la partita o quando il giorno dopo devono lavorare. Ma in questo caso però mi ci metto anch'io fra gli utenti di quelli che magari certe volte sono a casa e che non è che siano sempre fuori e che hanno la festa sotto casa. Sarà perché faccio il mestiere che faccio, però non mi dà fastidio. Sentire che c'è qualcuno che fa festa fuori, riesco ad addormentarmi comunque. Cioè non, perché il segreto è non concentrarsi su ciò che stai ascoltando, lo usi per cullarti. E poi dall'altra parte, insomma, ti addormenti in quel senso. Ma forse per l'abitudine che ho io sul. C'è Harris Urquhart con Arthur Baker, Queen of Chinatown.

0: Harry Sir, Queen of Chinatown, voi come vi comportate nei confronti delle feste estive? Perché magari uno può avere anche la festa di paese sotto casa per una settimana e sopportarla tranquillamente, così come invece avere sempre il locale, il bar aperto il venerdì e il sabato e non sopportarlo più. Da che parte state della barricata? Fra quelli che sono d'accordo sul fatto che d'estate bisogna anche vivere, uscire, o quelli che assolutamente dicono no, è solo degrado, è solo non passare più una serata tranquilla a casa? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Allora, a me personalmente non mi dà tanto fastidio se qualcuno fa rumore mentre sto dormendo. Il mio compagno invece, d'altro canto, ha un sonno molto molto leggero e quindi a lui dà parecchio fastidio. No, se tu mi svegli poi tendo a addormentarmi facilmente, soprattutto se sono distrutta, e lo sono spesso volentieri. Ciao, una serata.
0: Ciao,
1: a tutti.
0: Buona serata. Qua però non è solamente, secondo me, una questione di sonno leggero, perché qualcuno potrebbe anche avere sonno leggero e svegliarsi facilmente. Ne conosco diverse di persone. Però è una questione legata anche al fatto di dire: sì, vabbè, ho il sonno leggero, però chi se ne frega se sento un po' di musica, poi riesco comunque a riaddormentarmi, perché è quello l'atteggiamento. Cioè è la bile che ti monta, cioè dell'idea di non riuscire a dormire perché ti concentri sulla musica che c'è magari in lontananza, e invece sei una persona che dice fondamentalmente: ma sì, ci sono due note, poi mi riaddormento e ce la faccio. Cioè che tipi siete? Lo scopriamo fra poco su Tutti in Lista, fra pochissimo.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: specificare una cosa per chi magari ha acceso la radio solamente in questo momento mentre ascoltavano Amy, tu cosa fai questa sera? Stiamo parlando del caso, cioè da lì siamo partiti, del caso del pestaggio del DJ che si era che intratteneva gli amici ad Abano. È stato pestato da questo 65enne che è sceso dall'abitazione chiedendo di abbassare. Non se l'è presa nemmeno con il titolare, se l'è presa direttamente col DJ, che poi non ha colpe perché di solito uno va a parlare con il titolare, però è la tolleranza zero. Vabbè, l'ha menato contro, noi siamo contro la violenza in generale, considerando che questo discorso fra chi è tollerante e chi non è tollerante, stiamo parlando sempre di casi di bar, di feste, di manifestazioni che sono tutte a norma, cioè nel senso il DJ era norma, la musica era norma, le feste che vengono organizzate d'estate, cioè quello che vi stiamo chiedendo è: siete tolleranti nei confronti delle feste che ci sono dove tutto è a norma, non di quelle che sforano, che fanno le 4 del mattino e vi tengono svegli perché non hanno i permessi? Noi parliamo di quelli che hanno i permessi. Siete tolleranti o siete intolleranti? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao Conte. Allora guarda, sono contrario all'ignoranza, favorevole al sano divertimento. Ben venga la musica, ci si diverte, chiaro, sano divertimento vuol dire comunque nel rispetto anche degli orari, perché non è che puoi fare la musica a palla fino alle 5 del mattino, però con gli orari che sono congrui, quindi ben venga fino alle 2 del mattino e con rispetto. Ciao!
0: Ciao, c'è Offenbach con Star Sailor for To The Floor.

0: caso, sentiamo chi c'è in lista con noi oggi pomeriggio a proposito di quello di cui stiamo parlando.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao.
1: Allora, io sono Tania. Io volevo dirti che io a casa, dopo aver visto la TV la sera, sì, tutto, me ne vado a letto e mi accendo Radio Company.
0: Brava.
1: Quindi,
0: brava,
1: che ci sia o non ci sia musica, a me non mi dà fastidio fuori. L'importante è che siano contenti quelli che ci sono alle feste. Non
0: che
1: frega niente, io me ne sto in casa e sto da Dio.
0: L'importante è che ci sia dell'ottima musica dentro casa, capito? Radio Company, va benissimo.
2: Al netto del fatto, sì, che soffro di insonnia, perché sono una signora di una certa.
0: Ma no.
2: E la musica in lontananza la tollero,
0: sì,
2: ha addirittura quasi un effetto rilassante.
0: Ma anche per me.
2: Diversamente, l'atteggiamento mio cambia con la lavatrice a mezzanotte e mezzo. Lì mi sale un po' il crimine.
0: Non potresti avere me come vicino, perché io sono uno di quelli che per risparmiare la fa andare di notte. Però è una cosa reciproca fra me e il vicino, perché lui la fa andare anche, è che io sto al piano di sopra. Quindi io vinco, secondo me, sul rumore da questo punto di vista. C'è Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, Part

0: sfilata, ed è quello che speriamo naturalmente ci sia magari vicino a voi, che non vi dia fastidio come rumore della serata, perché si è partiti da lì, dal pestaggio che c'è stato involontario nei confronti del DJ, però insomma la violenza noi la condanniamo sempre. Ma a voi dà fastidio avere della musica sotto casa oppure siete tolleranti? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Buonasera Radio Company, Filippo da Pozzanovo.
0: Ciao.
1: Io l'ho vista la scena in diretta.
0: Ah.
1: E ero lì, stavo ascoltando la musica, anche
0: bella.
1: Anche una bella musica, insomma, una bella serata.
0: Sì.
1: E ho visto una scena, insomma, pensavo ci fosse qualcosa di più grosso, sinceramente. Invece è stata proprio, secondo me, una cavolata, insomma. Ma nel caso ti fai riferimento al bar, cioè non direttamente col DJ, e soprattutto
0: il quello, no?
1: Buonasera a tutti.
0: È quello che siamo rimasti perplessi, che te la prendi col titolare magari del locale dicendogli ma scusi non si può fare qualcosa, e magari il titolare ti spiega ma non te la prendi con l'esecutore, che non è nessuna colpa.
2: Io avrei condannato l'aggressore 65enne a 2 mesi di discoteca 024 con volume a palla.
0: Legato al woofer, la nuova pena, legato al woofer. Ci fermiamo un istante, torniamo fra poco.
3: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
4: Radio Company.
3: In Campania, in Italia.
4: Nel mondo.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: più in questo periodo The Bauza con Magnetic, prima Ziggy Marley and the Melody Makers, Power to Move ya, nella versione remix che abbiamo sentito, quindi brano del passato, brano del presente. Siete su Radio Company, questo è Tutto in Lista in questo 15 di giugno 2026. Stiamo parlando di suoni, rumori, musica sotto casa, feste, feste di piazza, feste di paese, feste dei bar, feste dei locali che sono sempre aperti, che hanno le licenze, quindi tutto in regola, tutto in regola. Azioni violente che ci sono state, perché insomma sono notizie di cronaca di queste ore. Vi abbiamo chiesto: ma voi siete tolleranti oppure no? C'è chi mi scrive: ciao Company, ieri abbiamo festeggiato il compleanno del mio compagno. Nel giardino di casa abbiamo messo musica, giocato a pallavolo, eccetera. Ho scoperto di avere vicini che non sapevo nemmeno esistessero. Hai capito? Arrivano. E dice: tutti a lamentarsi per una giornata di brio, nulla di eccessivo, ho spento tutto alle 21. Sappi che potevi andare avanti tranquillamente fino alle 23. Nessuno ti può dire niente da quel punto di vista. Avresti potuto tenere la musica fino alle 23, non ti potevano dire. Non a volumi eccessivi, però insomma, una volta all'anno. Non sanno sopportare, triste però, aggiunge. Però tutti devono sopportare il rumore dei loro decespugliatori e motoseghe alle 8 del mattino della domenica. Beh, in quel caso ti puoi incazzare tu, ti puoi scendere e dirgli: no, mi dispiace, col decespugliatore fino alle 10 te lo attacchi, perché fino alle 10 invece del mattino non puoi accendermi il decespugliatore. Quindi mi lasci dormire la domenica. Sì, puoi agire in maniera anche violenta. Comportandoti come ovviamente quello che è, però. Se sei vicino di casa mia e fai questa musica, ti vengo ad abbracciare. C'ha scritto qualcuno. E vabbè, porteremo la musica di Radio Company il più possibile in giro quest'estate. Controlliamo l'ora. Le 19 un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. La multinazionale svedese Electrolux oggi al tavolo con il Mimit ha dato la disponibilità a sospendere per 50

0: 30 giorni le chiusure degli impianti produttivi e il piano, che prevede circa 1.700 esuberi sul territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. Le borse brindano l'accordo siglato tra Stati Uniti e Iran. Milano, in linea con le altre piazze europee, chiude in progresso a più 0,7%. In forte calo le quotazioni internazionali degli energetici. Il prezzo del petrolio, il Brent, è sceso a $82,7 al barile. In discesa anche lo spread coi titoli tedeschi, poco sopra quota 70. Al via il collocamento dei BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione e riservato ai piccoli risparmiatori. Nella prima giornata di collocamento ha raccolto ordini per un totale di 3,176 miliardi a fronte di oltre 94.000 contratti sottoscritti. Ed è tutto, a più tardi.
1: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
2: Spot. Tempo di pensare all'estate.
3: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
4: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
3: Radio Company Summer Tour 2026.
4: Il tuo evento e la nostra passione
3: per un'estate perfetta.
5: Top Car Service.
6: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura. Per essere sicuri, sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
9: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Euronics, un mondo più avanti.
11: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
12: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
13: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi
14: Disco Doc 70-80.
13: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: l'emozione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

American Girls, eccolo qua, lo abbiamo sentito anche in questa serata Harry Styles, mentre siamo pronti per Tutti in Lista, perché qual è la particolarità di Tutti in Lista? Che siete voi protagonisti, quindi voi che ci mandate messaggi, voi che insomma partecipate anche per dirci quale potrebbe essere il prossimo pezzo. Pezzo A, pezzo B o pezzo C? Un modo semplice e veloce. Vi diamo un piccolo assaggio, ve lo facciamo sentire velocemente, il numero resta quello, cioè il 333 2688 688. Se è la prima volta che partecipate, bene, sapete che andiamo alla somma di quelle che sono le preferenze, c'è qualcuno che prova anche a scommettere su quello che sarà il pezzo che vincerà stasera. Pezzo A, Irene Cara, What a Feeling. Sempre sognato di ballare sopra il taxi e poi non ce l'ho mai fatta in centro a New York, mi hanno tirato giù. Pezzo A, pezzo B, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. L'uomo più ricci dell'universo, sia nel cognome che in quelli che aveva, perché adesso ha cambiato pettinatura anche lui. Abbiamo invece il pezzo C, Michael Jackson, Smooth Criminal. Quando si inclinava, no? Pezzo A, pezzo B o pezzo C? Irene Cara, Lionel Richie o Michael Jackson? Lo scegliete voi, via con i vostri messaggi. Adesso invece c'è Mace, Salmo con la pesce, Cattive Abitudini. Happy

0: Abbiamo sentito Michael Jackson, la sua Smooth Criminal, ha vinto oggi il nostro Happy Vibes, ma abbiamo anche la new track per tutti in lista, c'è Dito nella Piaga, il nuovo singolo si chiama Businessman, ce l'ascoltiamo.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.
4: Businessman.

0: Gaga, che è sempre molto, molto nervosa negli ultimi pezzi, da insomma quello che aveva presentato al Festival di Sanremo, che fastidio, piuttosto che questo Businessman, molta elettronica c'è dentro sicuramente. L'abbiamo sentito come new track per tutti in lista di oggi. Abbiamo l'informazione, c'è Gidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. È prevista per venerdì a Ginevra la firma dell'accordo di pace tra USA e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine delle ostilità anche in Libano. Trump ha assicurato da Evian che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì. Teheran invece aveva parlato di un pedaggio sospeso per 60 giorni. Francia e Gran Bretagna sono pronte a guidare una missione nello stretto con il sostegno di Olanda e Italia, afferma il francese Macron. E il tycoon è arrivato nel pomeriggio a Ginevra per dirigersi proprio al G7 di Evian, vertice cruciale per gli sviluppi delle crisi in Medio Oriente e Ucraina. Purtroppo, se importi persone dai paesi del terzo mondo, diventi rapidamente un paese del terzo mondo e non c'è nulla che tu possa fare al riguardo, ha scritto il presidente USA sul social Truth prima di atterrare. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: Evento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

I Just Might, Bruno Mars, l'abbiamo risentito nella nostra serata, nel nostro pomeriggio. Come sta andando? Tutto bene? Un saluto agli amici Radio Company, quelli che magari si sintonizzano solamente adesso e di tutto l'appuntamento di Tutti in Lista sentono solamente i nostri effetti, quelli che divertono, quelli che intrattengono nei minuti finali del nostro appuntamento della serata per conoscere come va. Oppure che personalità avete, oppure come siete come persone, perché tutto questo nasce come spunto, come ricordo sempre, dai nostri social network, real network, quelli che vi danno una risposta e noi li trasformiamo in verifica radiofonica. Per conoscere il vostro carattere stasera ritiriamo fuori l'effetto delle quattro emoji. Per chi non sapesse come funziona è semplicissimo: per partecipare dovete mandare il vostro nome e le quattro emoticon emoji, che dir si voglia, che usate più spesso. Perché da queste quattro emoji sembra che l'effetto riesca a capire che tipo di personalità avete. Abbiamo avuto conferma da parte di amici che hanno già partecipato e anche amiche che effettivamente ci becca. Cioè, nel senso, quelli che sono gli effetti che usiamo più spesso, e quindi le nostre emoji per mandare messaggi, definiscono anche che personalità abbiamo. E quindi se volete conoscere il vostro carattere, un aspetto della vostra personalità, incominciate a mandare i messaggi al 333-2688-688. La fortuna è di riuscire a entrare nel nostro gioco di stasera mandando il vostro nome e le quattro emoji più utilizzate, che so, la faccina con gli occhi a cuore, quella che sorride, quella del top, il dito medio alzato, perché ci può stare anche quello. Mandatecele e noi vi diciamo che carattere avete. 333-2688-688. Intanto c'è Calvin Harris e Reggae Bone Man, la loro Giant.

Avete capito allora come funziona per partecipare, per giocare con noi? Ci mandate il vostro nome e accanto mettete le quattro emoji che utilizzate più spesso. Non 16, perché c'è qualcuno come Katie che ne ha mandate 16. Emozionata, no? In realtà dovete mandarci le quattro che usate più spesso. Partiamo da Federico, che ha come prima faccina quella che sorride con le lacrime agli occhi. La seconda ha praticamente il cuore rosso. La terza è la faccina che manda il bacio con il cuore. La quarta è la faccina con i cuoricini un po' emozionata e presente rosso. Che cosa ci... Ah, poi Federico, anche per te, facci sapere se ci becca come al solito. Federico, sei uno che nasconde la sua sensibilità dietro sorriso, ami stare bene con gli altri, creare complicità e rendere leggere anche le giornate più pesanti. Quando ti affezioni lo fai sul serio e tendi a dare molto di più di quanto lasci vedere. Ha un carattere caloroso, spontaneo e una grande capacità di fare sentire le persone importanti. Uno di quelli che sembrano sempre di buon umore, ma che in realtà hanno anche una bella profondità emotiva e magari non la danno a vedere così facilmente. Marica! Marica, allora la prima faccia è la donna con il braccio alzato, come seconda emoji il pollice verso l'alto, terza la faccina che si copre gli occhi però con uno che sbircia e come quarta quella che sorride con i denti piena, che prende una barchetta di... Allora Marica, sei una che affronta la vita con iniziativa e una buona dose di sicurezza, ti piace dire la tua, prendere posizione e non restare a guardare, allo stesso tempo hai una curiosità irresistibile anche quando fai finta di non voler sapere, finisci sempre per scoprire tutto. In compagnia porti energia positiva e un sorriso che contagia gli altri. Carattere intraprendente e brillante. Ti ci ritrovi, Marica? No, io chiedo, sai, in maniera così decisa. C'è Achille Lauro, Comuni Immortali.

serata dove lui dovrebbe tenere l'ultimo concerto, no? Quello di San Siro. Allora, Massimo ha come primo emoji la mano che saluta, come seconda la faccina che manda il bacio a cuore, la terza che fa il muscolo come emoji, la quarta invece il pollice verso l'alto. Massimo, sei una persona aperta, diretta e molto concreta, ti piace creare rapporti semplici e sinceri senza inutili complicazioni, ha un carattere generoso, protettivo e quando prendi un impegno cerchi sempre di portarlo fino in fondo. In compagnia sei quello che mette tutti a proprio agio e trasmette fiducia, personalità solida e positiva, uno di quelli che danno l'idea di esserci sempre quando serve. Fra un attimo ne scopriamo altri di caratteri. Massimo, facci sapere. Intanto Sam Jacobs con I Don't Mind.

0: Ezra Narey che abbiamo sentito. Andiamo con Marina, che è l'ultima di oggi per le nostre effetti. Come prima emoji, la faccina che manda il bacio con il cuore, come seconda la donna perplessa con le braccia aperte, come a dire ma, la terza faccia che sorride in diagonale con le lacrime agli occhi, la quarta faccina con i cuoricini attorno. Anche lei, sei una che alterna dolcezza e stupore davanti alle assurdità della vita, e un cuore grande ti affezioni facilmente, ma conservi sempre quella vena ironica che ti permette di prendere tutto con il sorriso. Ti piace stare bene con le persone, creare complicità e trovare il lato divertente anche nelle giornate più strane. In gruppo sei quella che ascolta, ride e poi tira fuori la frase che mette tutti d'accordo. Affettuosa, simpatica e spontanea. Marina, ti ci ritrovi? Vabbè, abbiamo avuto conferma, fra quelli che abbiamo letto sono tutti che si ritrovano. Noi ci ritroviamo invece fra poco con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 74320.
1: Voglia di novità?

0: 0002.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: uno del presente.
1: Insieme
0: per una grande emozione. Be proud of what you are.

0: bravo, è passato, bravo, è presente per chiudere l'appuntamento di oggi, abbracciare tutti voi, vi ritrovo domani dalle 18 alle 20, sempre tutti in lista. Ciao, grazie.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: 25 minuti.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto stabilimento Tivoli a Grado, Gorizia.

0: Lady Gaga con Runway. È arrivato il momento delle cose da pezzi. È lunedì. Vai Pacini.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Ma che fortuna abbiamo noi a lavorare a queste ore. Che ormai la giornata è già finita e non sentiremo mai il peso del lunedì come quelli che iniziano alle 6 del mattino. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Ciao Gianluca Pacini.
2: Ciao Coricino.
0: Ben ritornato. Benissimo, due ore di leggerezza oggi. Perché poi questo è il nostro ruolo, no? Accompagnarvi alla sera, fare qualcosa, insomma, non so cosa state facendo, magari ce lo dite, vedremo dopo. Ma insomma, noi tra una notizia e l'altra, insomma, ci divertiremo anche stasera, lo sai? Sei pronto? Ho visto su 12 notizie pronte, almeno 6 che parlano di vacanze. Vabbè che è il momento ormai, c'è più di qualcuno che sta facendo anche il countdown, il conto alla rovescia per andare in vacanza, ma poi insomma parleremo anche di tante altre cose, come no. C'è però il consiglio della sera e... mi piace moltissimo questo, ma molto quello di questa sera, quello che ci deve dire lo sciamano stasera è molto molto interessante. E allora, sciamano!
3: Nessuno ti osserva più di chi ti odia. Assicurati di dare un grande show. Will Smith.

0: Jason Derulo, una frase così che ha un sapore un po' utopico. Love not war. Vabbè, ci siamo. Lunedì, buonasera, le cose da pezzi. Igor Pezzi, c'è Luca Pacini. Sono stato trovati, scusate, una notizia che è arrivata all'ultimo, proprio in questo momento. Degli scienziati hanno trovato dei resti e sembrano essere attribuiti a dei resti umani dei pirati dei Caraibi. Sì, sì, sono resti veri e secondo loro, diciamo, un po' risale all'età d'oro della pirateria, e quindi siamo alla fine del 600. Ecco, per capirci, questi resti dovrebbero essere dei pirati. Pensate un po'. Quindi, tra poco parleremo e approfondiremo tutta questa storia perché, come si dice, mi intriga. Si dice mi intriga? Si può dire mi intriga? È un termine metà italiano, metà dialettale. Però è corretto, perché se l'Accademia della Crusca senese, in questo caso Gianluca Pacini, bravissimo, mi dice che è corretto, va bene, va bene. Quindi tra poco parleremo. Però la cosa bella, scoprire così per giocare, tanto è lunedì, chi se ne frega. Ma il nome del pirata, qual è il vostro nome da pirata? Ecco. Se voi foste un pirata, una pirata, qual è il vostro nome di battaglia? Pacini, qual è il tuo, scusa?
1: Il mio soprannome sarebbe Ubaldo.
0: Vaffanculo. A tra poco qui su Company.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno Avellino in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: This is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?

Coens, Fabio De Magistris, J'adore. Siete su Company, buona serata, buon lunedì, buon lunedì. Ma voi pensate che noi a quest'ora cominciamo a parlare di notizie, di dati, di cosa è successo durante il weekend, cosa ha fatto la nazionale brasiliana, cosa ha detto Vannacci, cosa ha detto, ma chi se ne frega, ma lo non posso dire. Noi parliamo dei pirati, i pirati dei Caraibi sono stati ritrovati, non è una battuta, è vero, hanno trovato dei resti non umani, prima mi sono spiegato male forse, non umani, ma hanno trovato dei resti, qualche cannone, qualche fucile, qualche resto di fucile, addirittura qualche attrezzo per limare le loro spade, tutto quanto. Siamo più o meno tra la fine del 600 e l'inizio del 700 e siamo ovviamente al largo delle Bahamas, in quella zona là. In quel tempo c'erano i pirati, i famosi pirati dei Caraibi, e qua viene in mente ovviamente Jack Sparrow, per esempio, no? Ecco, ma insomma è stato, diciamo, una scoperta molto molto importante, perché nessuno si era affidato a scendere, diciamo, negli abissi o comunque cercare di andare a trovare qualcosa, perché ci sono forti correnti marine e soprattutto ci sono gli squali, capito? Nessuno mai. Adesso ce l'hanno fatta in qualche modo, quindi abbiamo scoperto che esistevano e loro ci sono. Si narra addirittura, giusto per fare un po' di storia, che si sono autobruciati le navi per non lasciar traccia di loro, capito? Quando praticamente hanno subito gli ultimi saccheggi, in buona sostanza, si sono, diciamo, dati fuoco praticamente. Vabbè, dai, questa è la storia, un po' triste, un po' macabra, però comunque hanno sempre il loro fascino, i pirati dei Caraibi. Come vi chiamate? Qual è il vostro nome da pirata? C'è Besmira che sta ritornando da Lignano Sabbiadoro e mi dice: il mio nome sarebbe, la piratessa sarebbe Besmiressa. Abbiamo sentito Pacini che si sarebbe chiamato il pirata Ubaldo, e ora tocca a voi. Foste dei pirati, quale sarebbe il vostro nome di battaglia? 3332 688 688.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Radio Company. È arrivato un messaggio che però ci ha fatto troppo ridere, ragazzi. No, stiamo parlando di pirati, stiamo parlando della scoperta che insomma sono esistiti, hanno trovato dei resti, eccetera, eccetera. Io simpaticamente vi ho chiesto: ma se foste un pirata, quale sarebbe il vostro nome? Arriva un messaggio da parte di Domenico che dice: il mio. Grazie per la base, regia. Il mio sarebbe Meniskovic. Sono reduce da 4 interventi ai menischi. 2 per gamba e sono sopravvissuto. Grazie anche per il complimento, Domenico. Però rimanendo in tema, rimanendo nel nostro sarcasmo, visto che si parla di pirati, almeno su una gamba potevi tenere quella di legno. Così. Vabbè, tra pochissimo invece parleremo dei Vigilantes. Che cosa c'è?
1: Allora, Igor, facciamo così.
0: No.
1: Siccome a volte
0: no.
1: mi sento un po' un pirla, no. io sarei il pirlata.
0: Basta, finisce qua. Ragazzi, ciao, buonasera. Me ne vado, ciao!
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
2: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
6: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something. Or whatever you do.

Dai, Shakira, questa è Radio Company. Buonasera ancora, vediamo un po', andiamo sugli aerei, facciamoci un giro un po' su un aereo perché stanno arrivando signori vigilantes. I vigilantes, persone normali, sentinelle, che tengono d'occhio i borseggiatori. Cioè, ma come? Ma i borseggiatori stanno nella metro, stanno a Venezia, sulle cale? No, no, no, stanno anche sugli aerei, specialmente quando noi stiamo, diciamo, stiamo riposando, magari dormiamo. C'è chi approfitta di questo momento per rovistare nelle cappelliere e magari andare a mettere le mani dove non dovrebbe. E i casi sono sempre più in aumento. Quindi furti nei bagagli, capito? Cioè è una cosa, dico, una cosa oscena, come? E invece è così proprio. E cosa hanno deciso le compagnie? Insomma, stanno introducendo questa, diciamo, figura della vigilanza a bordo. E a questo punto ci sentiremo anche, secondo, diciamo, più anche sicuri da un certo punto di vista, perché poi scoppia anche la polemica, dice, ma no, ma anche qui siamo sorvegliati, ma siamo già sorvegliati su tutto, basta un codice fiscale, un'impronta, un dato, sanno tutto di noi, pure qua. Ma qua ben venga, secondo me. Cioè, ben venga qualcuno che ci sorveglia, noi facciamo il nostro viaggio rilassati, possiamo mettere il nostro bagaglio nella cappelliera e veramente fare sonni tranquilli. Insomma, se pensiamo poi all'interno di un aereo, che ci sono 100, 150, 200 persone, dipende, viene da pensare se sono situazioni occasionali oppure l'occasione fa l'uomo ladro, no? Cioè, voglio dire, però è incredibile, ci sono i ladri, signori, pure sugli aerei. Ah, vabbè, vabbè. Qual è stato il vostro viaggio più lungo, anche magari più tormentato? Non dove avete perso la valigia, che è un classico, ma dove vi hanno rubato qualcosa in viaggio. Se vi è capitato, condividetelo al 3332 688 688. Arriva Sam Smith.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Company. Sì, ci sono ancora.
1: Sì,
0: lo so. Dobbiamo ritornare all'inizio della puntata di oggi, quando parlammo dei pirati. Abbiamo ritrovato dei resti e io vi ho chiesto qual era il nome, o meglio quale sarebbe stato il vostro nome se foste dei pirati. Poi abbiamo parlato anche dei ladri, delle cappelliere degli aerei, e un po' un sillogismo c'è, perché i pirati erano dei ladri fondamentalmente, no? È arrivato un bel messaggio, sentiamolo.
2: Arriva, aspetta.
0: Un attimo, sì, è a poppa.
3: Radio Company. Allora, okay. Se fossi un pirata mi farei chiamare Pirata Altamira, cioè in senso Altamira. Che questo è il mio vecchio cognome, che poi nel 78 l'ho cambiato, quindi mi farei chiamare Pirata Altamira.
0: Altamira, ma si possono cambiare i cognomi anche? Ma veramente è legale? Cioè io nasco col mio cognome e poi lo posso cambiare con... Cioè magari prendo il cognome della madre, il doppio cognome... Però non sapevo sta cosa, Pacini. Ora mi informo. Tra pochissimo.
4: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
5: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va?
9: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
12: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
13: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
5: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Pipiaio è la nuova DJ Ax a chiudere la prima ora delle cose da pezzi. 3000 perché tra pochissimo parleremo di cinema come da tradizione, ma parleremo anche delle energy drink religiose.
1: Sincronizziamo gli orologi, che ore fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
3: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Porteci voi.
0: Le 9:04 della sera.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano.

una possibilità su Radio Company. Sentiamola. Sentiamola! La sigla delle sigle. La colonna sonora musicale che ci porta dritti dentro il mondo del cinema. Il box office del lunedì, qui alle cose da pezzi. Per scoprire semplicemente le prime tre, mica tutte, ci mancherebbe. E quindi cominciamo dalla posizione numero 3. È un horror ispirato a una leggenda nata su internet. La storia racconta di persone che finiscono in una specie di dimensione parallela fatta di stanze infinite, corridoi vuoti e luci al neon inquietanti, dalle quali sembra impossibile uscire. Un film pieno di tensione e mistero che gioca sulle paure più profonde legate all'ignoto. Stiamo parlando di Backrooms. Secondo posto, torna la celebre saga comica che prende in giro i film horror e i grandi successi del cinema, tra scene assurde, gag demenziali e parodie delle pellicole più famose degli ultimi anni. L'obiettivo è sempre uno solo: far ridere esagerando tutto quello che normalmente dovrebbe far paura. E stiamo parlando di Scary Movie. Rullo di tamburi. Posizione numero uno del box office di questa settimana. Chi è? Chi è? Disclosure Day. È un thriller fantascientifico diretto da Steven Spielberg. Steven Spielberg io credo abbia 200 anni, secondo me. Tutto parte da una rivelazione sconvolgente. L'umanità scopre che gli extraterrestri esistono davvero. Da quel momento il mondo intero deve fare i conti con una verità che cambia tutto, tra paure, dubbi e domande sul futuro dell'umanità. Dell'umanità. Quindi Disclosure Day è al primo posto di questo box office. Arrivano gli Oasis con Little by Little.

0: su Radio Company. Buona serata, signori, andiamo in America, facciamoci un giro nella grande America, nella grande mela, perché stanno arrivando degli energy drink, e questo non è tanto una notizia, perché poi insomma si sa, ma molte aziende stanno utilizzando simboli per, diciamo, per fare delle operazioni di marketing, ma simboli religiosi. Addirittura su una è uscito stilizzato il volto di Gesù Cristo. Quindi un qualcosa di blasfemo? Infatti si sono scatenati tutti contro, ma cioè, lo fanno veramente per avvicinare la gente alla religione, oppure soltanto così una trovata, e approfittano di questi simboli così che sembrano quasi intoccabili? Io ci aggiungo un po' di pepe su questo, scusate, posso? Come dice Salvini, posso? Il Papa è americano, queste aziende sono americane. Magari un piccolo nesso ci può stare, ci può stare. Insomma, non c'è soltanto il viso di Gesù Cristo, ma anche citazioni bibliche, versetti della Bibbia, persino un QR code che rimandano a contenuti religiosi, preghiere e quant'altro. Potrebbe anche essere una trovata giusta, perché no, insomma. Allora, in pratica, insomma, le aziende che producono queste bevande sostengono di avere una missione precisa: diffondere il messaggio cristiano attraverso un prodotto di consumo quotidiano. E come dicono loro, una lattina alla volta. All'interno ci sono comunque gli ingredienti ovviamente dosati, non dovrebbero far male, quant'altro, insomma. Ma la domanda, ovviamente, che molti si fanno, cioè, è praticamente questa: ma è vero o non è vero? Si può usare o non si può usare? Punto di domanda. Vabbè, insomma, staremo a vedere. Basta che non mettete la foto di la foto di Donald Trump, perché lui si potrebbe autoconfondere, capito, con questi simboli. Ma vabbè, dai. Allora, l'ultima cosa, poi ci fermiamo un attimo. Ma se davvero arrivasse in Italia un energy drink con il Padre Nostro stampato sulla lattina, oppure, che ne so, l'Ave Maria, ecco, sì, un'immagine sacra e quant'altro, ma come reagiremmo? Ditemi cosa ne pensate. Tu vai lì, apri la Coca-Cola, ti dico: Padre Nostro che sei nei cieli, capito? Ave Maria piena di grazia, cioè, prima di berla, capito? Provate a pensarci, dai, al 3332688688. Ci fermiamo un attimo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

Calvin e Godzilla su Radio Company. C'è qualche giro musicale, qualche frase storica che avete sicuramente riconosciuto. Ma andiamo a conoscere una persona veramente, secondo me, speciale, molto molto brava. Stiamo parlando di un ragazzo di 29 anni della provincia di Cuneo, si chiama Simone Avatanio. Il 31 gennaio è partito per il giro del mondo in bicicletta e fino a qua, vabbè, insomma, ma non è tanto questo il fatto interessante quanto il motivo per il quale lui abbia deciso di fare il giro del mondo. E ha deciso di fare il giro del mondo per combattere una sofferenza. Quando era più giovane, a scuola ha subito bullismo e lui ha detto: cerco di trasformare, no, un punto di sofferenza in un qualcosa di positivo. Ha preso la sua bici ed è iniziato, insomma, è partito. E l'idea è quella di dimostrare un aspetto molto bello, un valore molto molto importante, che una difficoltà può diventare una forza. Quindi, insomma, noi gli facciamo anche gli applausi, perché non è mica semplice girare il mondo a 29 anni in bicicletta. Sta arrivando in questo momento in Georgia, in questi giorni, dopo aver passato i Balcani, la Turchia, tra l'altro poi arriverà in Kazakistan, Uzbekistan, Tagikistan, insomma, cioè veramente un viaggio incredibile. Molto bello il fatto che poi a un certo punto arriverà in quella che è una strada molto importante, famosa per i ciclisti, che si chiama la Pamir Highway, tra le montagne dell'Asia centrale, dove arriverà fino a 4800 metri di altitudine. Ma la cosa che colpisce di più del suo racconto è questo, e io ho scelto questa notizia proprio per questo concetto qua. Siamo abituati, dici, a sentire e continuamente parlare di conflitti, tensioni internazionali, problemi tra paesi. Invece lui dice che sta vedendo una realtà completamente diversa da quello che noi leggiamo sui giornali, ascoltiamo in TV. E quindi lui ha trovato gente accogliente, ha trovato ospitalità in ogni dove. Addirittura, quando è arrivato in Turchia, ha trascorso 21 giorni senza tirar fuori un centesimo, grazie all'ospitalità. E quindi, insomma, noi gli facciamo gli auguri, ma soprattutto gli facciamo gli applausi perché una persona così merita. Bravo, soprattutto perché ci hai raccontato questo, che la realtà non è sempre quella che ci viene detto dai media, quindi bisogna fare attenzione. Grazie, autori, per questa notizia molto importante, molto bella, mi piace. Ancora con la musica Load Luxury, Body on Mind. Radio Company, make a sound.

0: De Palma, la testa gira su Radio Company, le 21.35. Se prima vi abbiamo raccontato una storia molto bella, quella di Simone, ragazzo 29enne di Cuneo, che ha deciso di combattere il problema, la rabbia del bullismo subito a scuola, facendo il giro del mondo in bicicletta e trovando persone meravigliose e accoglienti proprio in giro per il mondo. Questa notizia che vi sto per raccontare stride, perché è opposta. Ma la cosa brutta è che succede in Italia e succede a Venezia. Mamma mia, pensate che è successo. È stato proprio sgominato una banda di finti facchini che raggiravano in qualche modo i turisti, in questo caso dal Medio Oriente o comunque, comunque dalla Cina e quant'altro, e gli hanno praticamente prima sottratto i bagagli. Ci troviamo sul ponte di Calatrava, cioè metti giù il piede praticamente, arrivi a Venezia. Lì, la prima cosa che fai, ok? Siamo lì nella zona della ferrovia. Gli sottraggono i bagagli, i trolley e quant'altro, e poi con una messa in scena li hanno ricattati e volevano soldi per ritornare i bagagli. È una cosa incredibile, ma proprio una cosa tristissima. La polizia li ha ovviamente scoperti e ha messo fine a questa, diciamo, organizzazione a delinquere in tutti gli effetti. La cosa opposta, no? Giusto per raccontare quello che succede un po' in giro per il mondo. Ci sono delle cose belle e ci sono delle cose brutte. Succedono in Italia? L'Italia è questo? No, non è questo. Venezia non è assolutamente questo, ma ci mancherebbe. Però era giusto così per fare un ordine di paragone. Vabbè, due facce completamente diverse dell'essere umano, ma il mondo è così. È vario o avariato, dipende. A tra poco!
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot! Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio. This is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?

Joel Corey con Head Hard su Radio Company. Ragazzi, ma perché non lasciate in pace Yannick Sinner, scusate? Cioè, ma uno potrà andare a farsi la spesa in pace? Cioè, dopo tutto c'è una fidanzata e anche loro devono farsi la spesa, sennò come fanno la colazione? E subito lì a fargli il video, di successo a Monte Carlo è successo. Questi due vanno a fare la spesa come due comuni mortali. Lui e la sua fidanzata, la danese, modella danese Laila Hasanovic. Mettono nel carrello, perché poi il video, gli hanno fatto il video, ovvio, è diventato virale così, in un batter d'occhio. C'era la granola, che è un mix croccante a base di fiocchi d'avena, frutta secca, eccetera. E poi cosa c'era? Il succo d'arancia. Beh, ovviamente sono atleti, l'altra è modella, figurati. E in poche ore, insomma, niente, gli hanno fatto il video, l'hanno messo sui social, è diventato virale in tutto il mondo. E ovviamente, come sempre, team 1 e team 2. Chi a favore e chi contro. Chi è giusto perché, insomma, chi è famoso, è normale che si facciano queste cose. Gli altri invece dicono no, ma lasciateli fare una vita normale. Avete fatto un oltraggio alla loro privacy. Guarda, io ho avuto vi racconto questo piccolo aneddoto. Raccontato da Alberto Tomba in persona, e lui mi disse: al tempo, cioè a metà degli anni 90, io non potevo nemmeno andare a bermi un caffè in centro a Bologna. Era impossibile, perché c'erano i paparazzi al tempo, o comunque ti fermavano ogni un per due per autografi e quant'altro. Purtroppo è la vita di chi ha questo, diciamo, successo smisurato, e alla fine funziona così. Però alla fine, cioè, non è tanto la notizia su Sinner. Infatti vi ho citato Tomba, avremmo potuto citare, che ne so, Ayrton Senna piuttosto che... Ma la cosa, cioè, la notizia è questa, che ormai basta tirar fuori uno smartphone per trasformare un momento quasi di vita normale di una persona famosa in un evento virale. Capito? Cioè, la potenza di questa cosa che abbiamo tra le mani? Mamma mia. Io dico, lasciateli anche in pace, perché devono anche stare un momentino per le loro. Fare la spesa è anche rilassante, dopo tutto. Hanno una vita stressata questi. C'è Merck & Cremond su Radio Company.

0: Love Never Feels So Good, Michael Jackson, Justin Timberlake, quasi in chiusura di questa puntata delle cose da pezzi. Ci fermiamo un attimo, Pacini, ci beviamo un caffettino e dopo ci sono i saluti finali. Prima un successo dal passato e poi uno del presente, a tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti. Conti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati alla fine anche oggi, grazie a Gianluca Faccini per la parte tecnica.
1: Ciao,
0: grazie mille, applausi a tutti gli autori. Grazie a tutti voi. Emma, stasera non ti ho salutato prima, ti saluto ora, spero che tu sia ancora all'ascolto. Un abbraccio, grazie sempre per i tuoi messaggi. Grazie a tutti, ma soprattutto speriamo di avervi regalato anche stasera due ore in leggerezza, ok? Così, proprio in compagnia. Quindi domani che dobbiamo fare? Se non ripeterci alle ore 8 puntuali, sempre qua su Company. Un abbraccio, buonanotte, vi mando un bacio. Ciao!
2: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
4: Le 10.30.
5: 11.15.
4: 10.20.
3: Le 10.15.
5: Le 10.35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 10 in punto della sera.
6: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto... Sì, Street Italian Food Padova.
6: Radio Company Boutique.

0: Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco. Spot.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto.
2: Zay Low
3: Company Yesterday.
4: Radio Company.
2: Yadusa, noi manna.
4: Yesterday.
3: Accendi il ritmo.
4: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
5: It's a new generation.
6: Company Yesterday. Bella, bella. Yesterday. Bella, bella.
4: Radio Company. Yesterday.
7: Appuntamento del lunedì sera su Radio Company con i grandi successi, quelli di qualche anno fa. Ciao a tutti, io sono Fabio De Magistris, c'è Gianluca Pacini in regia per questo appuntamento di stasera, il primo contatto quindi della settimana. Tante canzoni come sempre da riascoltare, com'è lo ricordo nel nostro stile, quindi tanti successi uno dietro l'altro senza nessuna interruzione. Tra poco Mary J. Blige, riascolteremo Family Affair, poi Juanes, riascolteremo anche Pink e subito Brand Van 3000, c'è Drinking in LA.

Un altro dei successi scelti per questa serata che stiamo passando assieme qui su Radio Company era Stupid Girls, Pink, uno dei suoi grandissimi successi inseriti all'interno di Company Yesterday. Io sono Fabio De Magistris, continuo il nostro appuntamento con Bob Sinclar tra poco assieme a Raffaella Carrea, questo grandissimo successo che è Far l'amore. Poi ritroveremo Laura Pausini, Gabriella Silmi, subito c'è Giorgio.

0: Era Sweet About Me, la canzone che abbiamo appena sentito qui su Radio Company. Gabriella Silmi per qualche minuto all'interno del nostro appuntamento che si chiama Company Yesterday. Adesso c'è una brevissima pausa per noi, a tra poco. Company Yesterday. Don't stop the party.
1: Nel Black Friday di Euronic Stufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D, con tutta la qualità della digital radio. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
1: Nel Black Friday di Euronic Stufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 470.
4: Questa notte Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini, selection Fabio De Magistris.
0: Don't stop the party. Ancora una buona serata a tutti. Questa è Radio Company. Io sono Fabio De Magistris. Questo è l'appuntamento soprattutto dedicato a quest'ora ai successi di qualche anno fa, Company Yesterday. Ricordo anche che tutte le puntate di Company Yesterday le potete riascoltare in qualsiasi momento, quindi le trovate in podcast tramite il nostro sito, la nostra app, scaricando l'app di Streammo, oppure come sempre su tutte le principali piattaforme audio. Pronti a continuare? Tra pochissimo ritroveremo R. Kelly, Home Alone, poi Baby K, Giuseppe Ferreri, Backstreet Boys e adesso J-Ax con il Chile, Maria Salvador. Company.

È stato uno dei loro più grandi successi sicuramente, Larger Than Life, Backstreet Boys, nella serata di Radio Company con Fabio De Magistris, e questo appuntamento che ci dà proprio la possibilità assieme di ritornare indietro nel tempo a riascoltare veramente tantissime canzoni. Tra poco ritroveremo ad esempio Sing It Back di Moloco, poi Lady di Mojo, ritroveremo anche Funkstar Deluxe con Sun Is Shining e subito Stardust.

0: una delle tante versioni di questo grande successo di Bob Marley, cioè Sun is Shining, in questo caso Funkstar Deluxe, a chiudere praticamente il nostro appuntamento, il primo di questa settimana con Company Yesterday. Grazie a Gianluca Pacini, come sempre in regia, da Fabio De Magistris è tutto, appuntamento a domani sera a partire dalle ore 23. Company Yesterday. Don't stop the
1: party. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: di 60 minuti.
1: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
0: Dispositivo medico CIE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Company. Boutique. Radio.

0: Radio Company. Radio Company.
1: Spot. Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: so, Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Compagnie Boutique.